cieco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

seno che sia mio figlio, o adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia,

senti, fidati.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Lorenzo Sada in regia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei, avvertita con forza in diversi quartieri di Napoli fino ad Anversa. Il sindaco di Bacoli ha decretato la chiusura delle scuole. Sdegno internazionale per il trattamento degli attivisti della flottiglia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, che ha filmato e postato umiliazioni e soprusi nei confronti di persone derise mentre erano inginocchiate e bendate in stato di fermo. Per il presidente Mattarella un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, definendo poi infimo il gesto di Ben-Gvir. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Sulla stessa linea Francia, Spagna, Stati Uniti, Unione Europea e Australia. Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto anche Netanyahu. Gli attivisti presto saranno in Italia, intanto denunciano anche abusi, molestie sessuali e ferite. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Alta tensione tra Trump e Netanyahu. Netanyahu farà quello che voglio io, ha detto Trump, aggiungendo: è una brava persona. Intanto si apre il fronte cubano. L'ex presidente Castro incriminato negli Stati Uniti. Il Pentagono intanto annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3. Il segretario Nato Rutte dice: ce lo aspettavamo. Ieri a Pechino l'incontro Putin-Xi, si rafforza l'asse Cina-Russia, ammonito dal leader cinese Trump, no al ritorno alla legge della giungla. Intanto Trump ha dichiarato che parlerà col presidente taiwanese Lai, mentre la Casa Bianca valuta la vendita di armi all'isola democratica. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Intanto il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 italiani non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. A Milano un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, ubriaco, non si è fermato a prestare soccorso, poi si è costituito. Dai primi test risulta che avesse 4 volte il tasso alcolemico consentito. Calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 il Friburgo. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati su In Blu 2000, il nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Ricordatevi che potete ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani oggi che puntano soprattutto l'attenzione su quanto successo agli attivisti della flottiglia, che ancora una volta sono stati fermati e posti in stato di fermo in acque internazionali, cosa che si può fare, insomma, è contro il diritto internazionale, e ancora una volta sono stati sottoposti a umiliazione, come riportato anche dalle testimonianze di altri attivisti che hanno partecipato alle missioni della flottiglia. Ma questa volta c'è un video a testimoniarli. Attenzione, perché il video è stato postato, girato, e attore delle umiliazioni e delle vessazioni è proprio un ministro israeliano, il ministro di estrema destra Ben Gvir. C'è stata una reazione, una presa di posizione a livello internazionale, e addirittura voci contrarie di accusa, di stigma nei confronti di Ben Gvir arrivano anche direttamente dall'esecutivo israeliano, come il ministro Sar. Ma ancora di più si sottolinea anche le accuse arrivate da un imbarazzato Netanyahu, che ha definito sbagliato il comportamento di Ben Gvir. E su questo c'è molto da raccontare, anche da contestualizzare questa sorta di risveglio nei confronti del principio di, come ha detto Netanyahu, dei principi di Israele, perché Ben Gvir si sarebbe mosso contro i principi di Israele. Anche Sar finora era stato piuttosto prudente, se non zittito, rispetto al trattamento riservato agli attivisti in altri casi, e si fa fatica a non pensare che in qualche modo premano anche le elezioni anticipate che stanno arrivando in Israele. Gli altri temi che troviamo e che si intrecciano sulle pagine dei giornali guardano all'incontro, alla visita del presidente russo Putin in Cina. Si guarda all'America, che guarda con sempre maggiore interesse a Cuba e addirittura ha deciso la messa sotto accusa di Raul Castro per l'abbattimento di aerei nel 96, che insomma appena appena un po' di scusa, ma proprio così velatamente. Ricordiamo che Raul Castro ultra novantenne, tra l'altro, quindi a questo punto tante cose restano sullo sfondo, ovviamente, di ricerca di motivazioni geostrategiche per poter agire. E poi si guarda le notizie timidamente positive che arrivano dagli Stati Uniti rispetto a un accordo che sarebbe ormai prossimo tra Stati Uniti e Iran. Staremo a vedere. Poi c'è anche tanta cronaca di casa nostra. Repubblica titola: la vergogna di Israele. Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia ha convocato l'ambasciatore Mattarella, parla di trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. E qui c'è tutto, perché gli attivisti sono stati bloccati, esposti in stato di fermo in modo assolutamente illegale da parte di Israele, e il trattamento incivile. Anzi, il presidente è stato ancora più diretto, perché ha definito il comportamento di Ben Gvir infimo. Meloni definisce inaccettabile quanto riportato dalle immagini. Schlein chiede un'azione forte del governo. Il governo, per prassi, ha convocato l'ambasciatore israeliano, ma poi ha preteso le scuse. Guardate, non è poco, perché finora le scuse non sono arrivate. C'è stata un'ammissione da parte di Netanyahu rispetto all'aver sbagliato, quindi un'azione non consona da parte di Ben Gvir, ma scuse non sono arrivate. Un paese che chiede le scuse a un altro paese è un atto nel protocollo diplomatico forte. Restiamo ancora su Repubblica. Tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina. Xi Putin, alleanza anti-Trump. Infatti, a pochissimi giorni dalla visita Putin-Trump, dove comunque la visita si era svolta in modo sicuramente sereno, improntata a una sorta di reciproco riconoscimento, l'abbiamo già detto in questi giorni, ma poi ci torneremo, da parte di Xi e Putin sono arrivate delle dichiarazioni che sicuramente insomma saranno arrivate direttamente al cuore di Trump e al suo orgoglio, perché è stato detto che sono stati dei gravissimi errori al di fuori del diritto internazionale sia l'attacco all'Iran che l'esfiltrazione di Maduro, quindi l'arresto di Maduro deportato negli Stati Uniti, Si parla di un rischio che prevalga la legge della giungla, tutto questo riferito agli Stati Uniti. E poi lo dicevamo, eccolo qua, l'America accusa Raul Castro per i 4 omicidi del 1996. Corriere della Sera, Flottiglia, l'oltraggio, l'ira dell'Italia e poi Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, dialogo Stati Uniti-Iran. E in una sorta di titolo, pezzo, pagina, in qualche modo sinottica, cioè divisione di insieme, si fa un quadro unico della convegno, della riunione ministeriale degli esteri della NATO che si è tenuta ieri in Svezia, dove gli Stati Uniti hanno formalizzato il ritiro dall'Europa di 5.000 soldati. Si parla del dialogo Stati Uniti-Iran e quindi di negoziati che starebbero raggiungendo un punto e un quadro positivo, e si guarda anche al rinnovo dell'asse Putin-Xi. Poi per il taglio centrale, 20 anni a chi lo accoltellò, e lui lo abbraccia in aula. Qua c'è un primissimo piano di Davide Simone Cavallo, il ragazzo di 22 anni che a ottobre era stato accoltellato, aggredito, dileggiato, tra l'altro con video e audio che poi riprendevano veramente tutto. E ieri c'è stato il processo dei suoi due attentatori, dei suoi due assalitori, e uno addirittura è stato condannato a 20 anni, quindi una condanna pesantissima, perché comunque Davide è stato ferito gravemente. Fortunatamente le cure sono state tempestive e pur conservando, diciamo così, dei danni permanenti, perché ha un po' di difficoltà alla deambulazione, però fortunatamente, ecco, il ragazzo poi sta bene. E già nei giorni scorsi aveva scritto una lettera dove diceva che voleva perdonare i suoi aggressori. L'altro, visto che gli è stata riconosciuta gli attenuanti e non le aggravanti, è stato condannato a un anno di carcere, quindi sicuramente una pena molto molto più ridotta. Bene, ieri, dopo questa sentenza, comunque shock importante, il ragazzo, il 22enne, ha chiesto e ottenuto di poter abbracciare i suoi aggressori, quindi è stato veramente un gesto molto potente che trova spazio anche nel taglio centrale del quotidiano Avvenire. La condanna e l'abbraccio, Davide Cavallo e i suoi due aggressori. Questo è il centro pagina dell'Avvenire, che però in primo piano torna in apertura sull'infima condotta, mutuando la definizione direttamente da Mattarella, guardando dunque al ministro israeliano Ben-Gvir che ha umiliato gli attivisti della flottiglia. Indignazione di Mattarella. Tajani ad Avvenire dice: ci saranno conseguenze politiche. La Stampa, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele. E poi l'editoriale, il commento di Anna Foa: un governo canaglia isolato dal mondo, scrive Anna Foa. Con la Stampa poi seguiamo però il viaggio di Putin in Cina, ovviamente anche con una sorta di paragone e confronto con quello Xi Trump che si è tenuto proprio nei giorni scorsi. L'ordine globale ridisegnato in Cina, le crisi internazionali passano da qui, scrive questa mattina nella sua analisi l'ambasciatore Ettore Secchi, aggiungendo: nessuna potenza più un'egemonia totale, gli Stati Uniti restano centrali, l'Oriente avanza. E poi troviamo anche l'intervista a Harry Huiyawan, che è il presidente del Center for China and Globalization, che è tra i più autorevoli think tank non governativi cinesi, che dice: Pechino può fermare le guerre, l'Occidente smetta di accusarla. E poi ricorda: Kissinger cercava sostegno nella Cina, oggi l'America ci ha spinti verso la Russia. La Cina, dice ancora Huiyawan, è l'unica grande potenza non coinvolta in una guerra, e tutti ne hanno bisogno, perché è in grado di dialogare con tutti. Potremmo però dire: dialogare con tutti sì, la Cina sicuramente può fermare le guerre per l'influenza e l'importanza che ha, per esempio, nei confronti della Russia, che se continua a stare in piedi, e anche e soprattutto per merito della Cina, però è evidente che non ha intenzione di farlo, quindi bisogna anche capire se al di là del potere di farlo e nell'essere nella situazione di farlo e sicuramente in una posizione di dialogo aperto con tutti, poi la Cina ha interesse a farlo, quindi, e non è secondario questo aspetto. Ne parleremo questa mattina, restate con noi. Il Foglio: si continua a guardare alle relazioni internazionali, a visite importanti, questa volta quella di Modi in Italia. Lo facciamo con Il Foglio, con il pezzo di Giulia Pompili. Modi e Meloni hanno capito come sfruttare gli interessi convergenti, la coppia più amata dal web indiano tra caramelle, proverbi indi e business, accortezze dal lato italiano, e si parla di partenariato speciale. Flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, su questo torna Il Messaggero e anche Il Fatto Quotidiano. La flottiglia mette in ginocchio Israele. Il Giornale ancora: Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù. E poi si torna sull'attentato di Modena, la denuncia: ho sentito Salim annunciare l'attacco, gli inquirenti dicono ascoltata. Per ore nessun riscontro rispetto alla testimonianza e racconto di questa donna. La Nazione: flottiglia, arresti, umiliazioni, Israele libera gli attivisti, spiragli per la tregua tra Iran e Stati Uniti, accordo vicino. Negoziati drammatici, racconta Giampaolo Scarante, ambasciatore, docente all'Università di Padova. Stati Uniti e Israele hanno interessi diversi, sicuramente testimoniati anche e confermati dall'intervista, dalla telefonata definita drammatica tra Trump e Netanyahu, con Trump che dice comunque Netanyahu che è una brava persona, lo trattano male in Israele, ma comunque farà quello che dico io. Solo 24 ore, arriva il BTP Italia, sì, antinflazione. Dal 15 al 19 giugno l'emissione del titolo con durata di 5 anni. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport: il Milan vuole tenere Allegri, solo Max. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi vogliamo guardare a questo tour importante di incontri in Cina, quindi Trump e pochi giorni dopo l'arrivo di Putin, e tra l'altro con la notizia che forse addirittura la prossima settimana Xi Jinping incontrerà Kim Jong-un in Corea del Nord. Beh, vogliamo guardare tutto questo da un soggetto che ha molti interessi esistenziali in campo, ovvero Taiwan, con tra l'altro la questione ancora non sciolta degli armamenti promessi, perché corrispondenti ad una commessa di Taipei rispetto appunto a armi statunitensi. Sappiamo che c'è stato un altolà importante da parte della Cina, con Trump che evidentemente sta cercando di capire che prima di partire in Cina aveva bloccato il via libera alle armi statunitensi per Taiwan, e adesso probabilmente Trump, insomma, sta cercando di capire quello che è più opportuno fare, ribadendo che lo era fatto proprio nelle scorse ore, che lui parla con tutti e quindi volentieri incontrerà anche il leader taiwanese Lai. E noi, per cercare di capire meglio la situazione, raggiungiamo proprio a Taipei Emanuele Rossi, giornalista, esperto in analisi internazionale, scrive per Formiche, Decode 39, lo spin-off di Formiche. Buongiorno, anzi buon pomeriggio per te, Emanuele.
3: Buongiorno, sì, qui è pomeriggio, anzi in realtà è ora di pranzo e sono a un pranzo al Ministero degli Affari Esteri a Taipei.
2: Ullala. Senti, ci aiuti a capire un
3: sono
2: po'...
3: Sono nel cuore della questione.
2: Esatto, quindi ci porti con te e ci fai capire un po' come ci si sta muovendo e come si sta guardando a Taiwan rispetto a questi giorni di incontri, e soprattutto in attesa di capire cosa farà Trump.
3: Allora, sostanzialmente la narrativa del governo taiwanese è abbastanza chiara. Il punto è quello ribadito dallo stesso segretario di Stato Marco Rubio durante l'incontro tra Trump e Xi Jinping, ossia la questione Taiwan non è cambiata, cioè l'approccio statunitense alla questione Taiwan non è cambiato. Non è cambiato niente dopo l'incontro tra Trump e Xi, e in questo momento stiamo vivendo una fase di ottima relazione con gli Stati Uniti, come l'abbiamo da molto tempo. Più problematica la relazione con la Cina, ma quello è un elemento di cui sembra quasi inutile parlare, nonostante Trump durante un'intervista ha pronunciato la parola impronunciabile, cioè ha parlato di indipendenza, dicendo non voglio che nessuno chieda l'indipendenza, però i taiwanesi dicono noi non stiamo chiedendo l'indipendenza, noi abbiamo una democrazia con tutti i livelli istituzionali di una democrazia, soprattutto abbiamo un'economia forte, un'economia che è sempre più autonoma per una serie di

0: dinamiche. È un'economia che, come tutte le altre economie, diciamo, moderne e sviluppate, ha però delle dipendenze da supply chain globali che passano anche dalla Cina.
1: Diciamo la verità che l'atteggiamento, la posizione che viene da sempre definita ambigua, volutamente ambigua, degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, perché in effetti gli Stati Uniti non hanno mai appoggiato dichiarazioni di indipendenza, non si sono mai fatte, no, Paladino, da questo punto di vista. Allo stesso tempo, però, gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto una Taiwan indipendente, anche se non dichiaratamente, dalla Cina. Pertanto, motivi che vanno anche oltre, no? La questione dei microchip.
0: Certamente. Allora, qui c'è un elemento che è il cuore della strategia sia per gli Stati Uniti che per la Cina. Dal punto di vista statunitense, il rapporto, l'approccio a Taiwan è gestito dalla cosiddetta ambiguità strategica, cioè gli Stati Uniti non hanno mai reso chiara la loro disponibilità a difendere Taiwan dalla possibilità di una guerra contro la Cina, da un'invasione cinese. Questo è l'elemento che ha curato e che ha portato avanti, per certi versi anche protetto, la proiezione internazionale di Taiwan, il sustanding e le relazioni tra Stati Uniti, Cina e Taiwan, perché per la Cina era accettabile questa forma di ambiguità, per gli Stati Uniti permetteva appunto di lasciare un firewall di azione con la Cina. Per la Cina è tutto completamente diverso. Per la Cina l'aspetto strategico va all'interno di una dimensione essenziale in cui il Partito Comunista Cinese non può riconoscere l'esistenza di un'altra Cina, non può riconoscere l'esistenza della Repubblica di Cina, come si chiama Taiwan dal 1949, semplicemente perché di Cina ne esiste una. E è la stessa One China Policy, la politica della Cina singola, tramite la quale la Cina gestisce tutti i rapporti internazionali che ha. In questo momento siamo davanti alla preoccupazione che Trump faccia cadere questa ambiguità strategica, cioè dicendo, come ha accennato, Taiwan è un dossier che sta a 9.000 miglia di distanza dagli Stati Uniti, per noi non sarebbe conveniente fare una guerra.
1: Sì, dichiarazioni che sicuramente sono lette in senso di concessione alla Cina per ottenere qualcosa dalla Cina. E molti pensavano, probabilmente perché poco si conosce poi anche le dinamiche del pensiero cinese, che Taiwan potesse essere la partita di scambio con la questione iraniana di Hormuz, no? Della serie, da parte di Trump arriverà una presa di posizione su Taiwan favorevole alla Cina, di modo che la Cina possa avere un'azione decisiva di pressione nei confronti dell'Iran. Ecco, forse questa è la lettura semplicistica occidentale che potevamo dare, perché se sicuramente da parte di Trump c'era la volontà di porre sul tavolo il dossier iraniano, insomma, da parte cinese secondo me questo non c'era, non c'è mai stato.
0: È più o meno esattamente così. Trump ha un approccio alla politica internazionale transazionale. Il
1: Sì.
0: Partito Comunista Cinese ha un approccio alla politica internazionale, alla politica interna ideologica. Sono due piani completamente differenti che non si possono incontrare, né adesso né mai. E dal punto di vista cinese, la possibilità di giocare questa contropartita è abbastanza uno starter, non esiste il valore che l'Iran ha per la Cina, non è paragonabile con quello che Taiwan ha per la Cina e non pensano nemmeno i cinesi di poter mettere la cosa sul tavolo.
1: Infatti.
0: Allo stesso tempo i cinesi non pensano nemmeno altre due cose. La prima è molto probabilmente di invadere adesso Taiwan perché il costo di una guerra sarebbe eccessivo, un rischio eccessivo anche per un sistema centrato intorno alla leadership come quello cinese, e sarebbe un costo anche dal punto di vista economico per la Cina. L'interdipendenza con Taiwan non è indifferente. La seconda cosa è che la Cina non credo abbia intenzione nemmeno di, diciamo così, svendere il suo junior partner in Medio Oriente, che è l'Iran, che è una leva nei confronti delle dinamiche.

0: regionali,
1: no?
0: che è in parte un partner energetico, ma quello è un elemento che non è probabilmente fondamentale. Più che altro è l'immagine di una Cina che svende un suo junior partner a livello del resto del mondo, non tanto del nostro mondo, ma di tutto quel mondo che è esterno all'Occidente, che guarda la Cina come uno tra i vari punti di riferimento.
1: Sì, poi secondo me, venendo dietro quello che dicevi, che è assolutamente vero, noi non abbiamo la sensibilità di distinguere le cose, ma veramente la Cina ha un approccio ideologico e non mischierebbe mai, proprio perché, come dire, l'approccio e la forma sono sostanza per la cultura cinese, un dossier internazionale come può essere l'Iran con un dossier di politica interna ed esistenziale come Taiwan. Cioè, ci sono proprio pa pagine e come dire, dossier completamente diversi che non stanno insieme. Ed è la fatica che noi
0: Esattamente.
1: occidentali facciamo nel entrare nella categoria mentale di altri popoli, altre culture, altre tradizioni. Tra l'altro, è anche verissimo l'altro aspetto che toccavi, cioè per la Cina la priorità in questo momento resta un ritorno di Taiwan alla Cina pacifica, che è anche quello che vogliono in realtà i cittadini cinesi, perché rispetto a tutto quello che dicevi tu, che è vero perché è un azzardo, un rischio militare con ripercussioni che sicuramente la Cina non vuole esplorare, è anche vero che questo, diciamo, in questo momento perlomeno ancora andrebbe contro il sentire dei cinesi, che non sarebbero contenti, no, di un attacco militare nei confronti di Taiwan. Ed è vero che non stiamo parlando di una democrazia, però è vero che l'opinione pubblica, il senso della massa, anche per la peggiore delle dittature, ha sempre una valenza importante.
0: Esattamente, non è, in effetti non è tutto così deterministico come qualcuno ce lo racconta. Le dinamiche del presente, le dinamiche delle collettività hanno un enorme peso sulle decisioni delle leadership. Gli americani non sono contenti della guerra in Iran perché Trump ha combattuto nella sua narrazione, che ha caratterizzato la campagna elettorale del primo mandato, le cosiddette endless war, e ora si trova a fare un'altra endless war. I russi non sono contenti della guerra, dell'invasione su larga scala dell'Ucraina. I cinesi non sarebbero contenti di un'invasione a Taiwan. L'obiettivo è oggettivamente quello di creare un sistema di pressione costante attraverso tutta una serie di dinamiche che sono più o meno visibili. Molte entrano all'interno delle cosiddette gray zone, i conflitti, cioè la dimensione ibrida del conflitto, e creare una condizione per cui Taiwan prima o poi scelga pacificamente, democraticamente, di tornare, come dicono i cinesi, o di andare, come direbbero i taiwanesi, a far parte del mainland, della Repubblica Popolare Cinese. È anche una parte del gioco propagandistico che in questo momento i cinesi stanno facendo. In questo momento diciamo, la psyops all'interno del dibattito pubblico taiwanese è giocare contro il presidente Lai, considerato da parte dei cinesi, ovviamente,
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: giocare contro il presidente Lai, considerato e già denunciato dalla Cina come un separatista, un pericoloso indipendentista, e raccontare queste dinamiche che riguardano Trump, esasperarle e per certi versi esagerarle, come l'effetto della presidenza Lai, cioè come l'effetto di una scelta dei taiwanesi di dare in mano il paese ad un presidente eccessivamente, appunto, diciamo, vocato verso l'indipendenza e, come dicono i cinesi, separatista. Questo è un gioco che fa parte della propaganda cinese, di un sistema di disinformazione che è costante, è una doccia cinese costante, minuto per minuto, all'interno cioè un funzionario del ministero che mi è venuto a chiedere di abbassare la voce, scusatemi,
1: Se no dicono che noi italiani abbiamo
0: all'interno di un.
1: sempre la voce alta.
0: Esattamente, nel mio caso succede molto spesso. Dicevo, all'interno di un'opinione pubblica che costantemente sente, raccontare e vede attraverso un sistema di propaganda e disinformazione, diffusione di misinformation di vario genere, operazioni psicologiche, psicologiche di vario genere, questa narrazione

0: contro l'indipendenza, contro i partiti che, diciamo così, faciliterebbero questa indipendenza. E questo crea un problema interno al dibattito pubblico taiwanese, perché il dibattito pubblico taiwanese è un dibattito pubblico di un paese democratico, esattamente come il nostro, dove
1: Certo.
0: ci sono partiti di maggioranza, partiti di opposizione, e Lai sta soffrendo particolarmente, il presidente taiwanese sta soffrendo particolarmente il ritorno dei partiti dell'opposizione all'interno del Parlamento, anche grazie a tutto questo sistema di disinformazione cinese
1: Sì.
0: che, diciamo, costantemente batte sull'opinione pubblica.
1: Ultimissima domanda e poi giusto ti libero, Emanuele Rossi. A livello proprio di feeling, di impatto che hai avuto con Taiwan, con i taiwanesi, gli ETP, cosa pensano in questo momento di Trump? Cioè, non è che voglio fare gossip o buttarla sul facile, ma nel senso quanto timore hanno, quanto sperano che Trump sia, come dire, un accidente della storia, no? E quindi col calendario si guarda quando la presidenza Trump giungerà a termine.
0: Allora, distinguiamo due tipologie di taiwanesi con cui ho rapporti in questi giorni: l'opinione pubblica, cioè la gente
1: Sì,
0: comune, e
1: certo.
0: la dimensione
1: Ovvio.
0: istituzionale di qualsiasi genere, che siano think tanks o appunto governi e istituzioni governative o diciamo così, affiliate in qualche modo al governo. Per questi secondi, è meglio quasi evitare il discorso, analizzare quello che succede, ma fondamentalmente gli Stati Uniti sono il principale partner di Taiwan per tutta una serie di cose, non per tutto, ma per parecchie cose, a cominciare dalle armi, a cominciare dall'industria dei chip, che in parte è collegata agli sviluppi successivi di Nvidia, eccetera, eccetera, dell'intelligenza artificiale, bla bla bla. Diciamo così, il mood è: sta succedendo questo, non stanno cambiando le cose così apertamente e così palesemente da preoccuparci per il momento. Resilience, teniamo botta e aspettiamo. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, ovviamente Trump è percepito, dal punto di vista dell'opinione pubblica c'è una divisione, c'è una parte che, anche grazie a quella disinformazione, dice: vedi, Trump sta dicendo al nostro presidente che è andato troppo in là. C'è una parte dell'opinione pubblica che dice: Trump è un problema, è una grande preoccupazione, perché prima o poi potrebbe decidere di metterci in un grand bargain con la Cina e, dico una parola, diciamo forse brutale,
1: Sì, ecco.
0: svenderci.
1: Quindi che è più di un tradimento, senza dubbio. Grazie Emanuele Rossi, buon lavoro, a
0: Grazie a
1: presto,
0: voi,
1: buona
0: grazie a voi
1: giornata.
0: per l'attenzione. A presto, buona giornata, buona giornata.
1: Emanuele Rossi, giornalista, esperto di analisi internazionale e geostrategia, scrive per Formiche Decode 39.
2: In blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: 23, questo è sempre la Buongiorno in Blu. E in un momento, in una fase assiale della storia dell'Europa, no? L'Unione Europea, il progetto europeo è sicuramente a un bivio ed è messo duramente alla prova da tutto quello che sta succedendo, se vogliamo non da adesso, però sicuramente da un anno a questa parte c'è un'accelerata notevole. E tutto questo sarà sul tavolo, e quindi ci sarà un'interessante riflessione oggi e domani a Roma per un convegno, un evento dedicato ad Altiero Spinelli, perché ricorrono i 40 anni dalla scomparsa di uno dei padri del progetto europeo. Subito diamo il buongiorno a uno dei relatori di oggi, Roberto Castaldi, segretario del Movimento Federalista Europeo e direttore di Focus Europe, il nuovo network multilingue. Buondì Castaldi, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Perché è importante, forse ancora di più proprio in questo momento storico, recuperare la figura di Altiero Spinelli?
1: Ma perché Spinelli si è battuto tutta la vita per un'Europa federale, e l'ha fatto parlando con tutti. Prima ha lavorato con le forze europeiste laiche, dopo la guerra la Democrazia Cristiana di De Gasperi, poi è riuscito a portare l'europeismo, prima i socialisti di Nenni, poi il Partito Comunista di Berlinguer e infine il Movimento Sociale di Almirante. Quindi è riuscito a portare tutta la classe politica italiana su una linea europeista. È quello di cui abbiamo bisogno anche oggi, riuscire a portare tutte le forze politiche a comprendere che in un mondo dominato da forze di dimensioni continentali come Stati Uniti, Russia, Cina, India, l'unica possibilità che abbiamo per rimanere autonomi, indipendenti, difendere i nostri valori e interessi è come europei. E quindi dobbiamo creare un governo federale responsabile anche della politica estera di difesa, dell'energia, della fiscalità, altrimenti non riusciamo a rispondere alle crisi che abbiamo davanti, e questo sta erodendo la stessa democrazia, lasciando spazio a forze estremiste, populiste, che cavalcano le paure delle persone ma senza fornire delle risposte reali, che solo l'Europa potrebbe dare.
0: E servono risposte reali anche, come dire, piuttosto urgenti, no? Nel senso che noi sappiamo che la macchina democratica e la governance dell'Unione Europea in realtà prevedono periodi di decisione e di gestazione estremamente dilatati, anche proprio per il sistema di voto. Infatti si dice che per dare risposte vere dai fronti internazionali a quelli della difesa, a quelli dell'energia, sarà necessario sempre più prevedere la famosa Europa a due velocità o comunque club di volenterosi. È questo l'unico percorso che veramente, almeno nell'immediato, abbiamo davanti?
1: Ah, c'è da dire che l'Unione è sempre andata avanti attraverso le avanguardie. Cioè, non abbiamo mai aspettato l'ultimo carro del treno. Quando abbiamo deciso di fare l'elezione diretta del Parlamento europeo, alcuni stati non ci stavano e venne prevista come unilaterale, poi solo dopo si aggiunsero. La stessa cosa vale per Schengen, che partì con 5 stati soltanto, o per la moneta unica, che partì con 11 stati.
0: Certo.
1: Quindi non è una cosa strana l'idea che ci sia un gruppo di stati che va avanti, che crea un'avanguardia a cui poi tutti gli altri si potranno aggiungere non appena vorranno o saranno pronti. Il nodo vero è condividere la sovranità sui punti fondamentali, senza i quali noi non diamo risposte ai cittadini. Io faccio solo alcuni esempi banali per capirci. Paghiamo l'energia il doppio degli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Perché non abbiamo una griglia energetica europea, non facciamo gli acquisti in comune e quindi ci facciamo concorrenza tra italiani, tedeschi e così via. Allora, c'è uno studio che dice che con la griglia energetica europea il costo dell'energia sarebbe più basso del 32%, un terzo in meno. Se facessimo gli acquisti in comune, essendo il più grande importatore di energia del mondo, i gasdotti portano qui, potremmo ottenere un altro 20% di sconto e pagare l'energia come i nostri competitor. Allora, questa è la forza che avremmo come europei.
0: E perché non lo facciamo?
1: Perché gli stati membri non hanno accettato di condividere la sovranità sull'energia. La stessa cosa vale per la difesa. Noi abbiamo i 27 insieme hanno la seconda spesa militare del mondo. Noi spendiamo il 32% degli Stati Uniti con una capacità del 10%. Quindi due terzi della nostra spesa militare non produce nulla in termini di sicurezza. Perché abbiamo 27 difese nazionali non inquadrate in un sistema europeo di difesa. Abbiamo 130 sistemi d'arma dove gli Stati Uniti ne hanno 3.

0: 50. Allora, creare una sovranità europea su questi temi vuol dire non avere più bisogno di spendere il 5% del PIL per la difesa, ma avere una capacità di deterrenza reale che oggi non abbiamo, ed è la ragione per cui ci obbliga la NATO ad arrivare al 5%. Quindi queste sono sfide. Noi possiamo, come dire, ingannare i cittadini dicendogli teniamoci la sovranità nazionale e faremo grandi cose. La realtà è che butteremo i soldi dalla finestra e continueremo a pagare l'energia il doppio, che nel lungo periodo porta alla deindustrializzazione dell'Europa. Oppure possiamo creare un governo federale responsabile per l'energia, la difesa e la politica estera e contare qualcosa nel mondo e riuscire a difendere il nostro tenore di vita, il nostro modello di vita e i nostri valori e interessi in un mondo sempre più competitivo.
1: Però perché questa posizione, così come presentata, è estremamente razionale, no? Al di là poi di qualsiasi trasversalità di idea politica, perché comunque non viene adottata, rilanciata? Perché non si parla ai cittadini spiegando le cose come stanno? Rinunciamo alla sovranità per essere più sovrani, e ovviamente per essere più sovrani a livello europeo e avere tutta una serie di vantaggi, a cominciare proprio da quanto costa l'energia, che poi impatta su inflazione, caro vita, tutto quello che sappiamo.
0: Perché i cittadini lo capiscono, cioè i sondaggi lo mostrano. L'ultimo Eurobarometro mostrava che oltre 2/3 degli europei vorrebbero una difesa e una politica estera unica.
1: Perché i partiti non lo fanno, perché i governi non lo fanno.
0: Il 75% si sente anche cittadino europeo, cosa che in passato non accadeva. Il nodo vero appunto sono leadership politiche che non hanno oggi il coraggio, molte hanno paura dei populisti, dei nazionalisti, e pensano che avere una posizione più timida, più vicina alle loro posizioni possa, come dire, salvarli. La realtà è che i cittadini scelgono l'originale, cioè, sì. È inutile che Merz in Germania insegua AfD, perché poi i cittadini sceglieranno l'originale, e infatti la CDU sta perdendo consensi, e noi abbiamo bisogno di leader che abbiano il coraggio di prendere l'iniziativa. I cittadini sono d'accordo. È interessantissimo, in Italia per esempio i sondaggi mostrano che da un lato i cittadini sono contrari all'aumento delle spese per la difesa al 5%,
1: sì.
0: Allo stesso tempo sono favorevoli alla difesa europea. Cioè, i cittadini non sono stupidi come alcuni gli piace dipingerli, i cittadini capiscono perfettamente che arrivare al 5% di spese per la difesa nazionale comunque non ci difende. L'ha detto bene il ministro Crosetto in Parlamento qualche mese fa: l'Italia da sola non è in grado di difendersi in grado di attacco. Sì. Punto. Quindi è inutile buttare soldi sulla difesa nazionale. Il punto vero è costruire una difesa europea. E questi cittadini lo capiscono. Il nodo è trovare dei leader politici che abbiano il coraggio di dire la verità e di prendere un'iniziativa politica.
1: Stavo pensando quanto tutto quello che diciamo poi in qualche modo viene ostacolato dal fatto che in questo momento in Italia non ci sono governi particolarmente forti, e comunque c'è un'avanzata notevole, no, di movimenti populisti, in alcuni casi anche anti-europeisti. Quindi, come dire, nel momento in cui dovremo avere, al di là di leader forti, capaci, carismatici, che siano anche in grado di risvegliare e riproporre il progetto europeo completamente, ma proprio non ci sono partite, linee di governo all'interno dei paesi europei particolarmente solidi per andare in questa direzione.
0: Il problema è che sono venute a sommare due linee di frattura diverse, quella tradizionale destra e sinistra e quella proposta alla fine del manifesto dei 28enne tra chi vuole costruire la federazione europea e chi è i nazionalisti. Allora, queste due linee si intersecano. In alcuni paesi vengono create delle coalizioni, diciamo, europeiste contro nazionalisti, e hanno vinto, come in Polonia con la coalizione di Tusk, che è un popolare, ma era una coalizione che arrivava appunto, includeva anche i liberali e i socialisti, come la coalizione Ursula nel Parlamento europeo che sostiene la Commissione europea. In altri paesi questo ancora non è avvenuto, e quindi ci troviamo con un'offerta politica spuria, in cui sul tema più importante oggi, perché se noi pensiamo alle crisi dell'energia, della sicurezza, eccetera, riguardano questioni internazionali e alla risposta europea, noi abbiamo delle offerte coalizionali contraddittorie, perché è evidente che noi abbiamo nel governo Forza Italia, in cui il presidente, il leader Tajani, il ministro degli esteri, va in Parlamento qualche mese fa e risponde a una domanda dicendo: ma noi siamo favorevoli agli Stati Uniti d'Europa, siamo contro l'unanimità, eccetera. Abbiamo Salvini che dice tutto il contrario, vorrebbe distruggere l'Unione Europea, lui preferisce Putin a Mattarella e così via.
1: Ricordiamoci le magliette.
0: È Giorgia Meloni che si barcamena tra i due, ma schierandosi più con Salvini, perché in più occasioni in Parlamento

0: è stata sollecitata a esprimersi sul tema del superamento dell'unanimità, che è il nodo istituzionale che paralizza l'Unione, e ha sempre detto che lei preferisce tenerla.
1: Sì.
0: Quindi è evidente, come dire, che nel centrodestra è diviso su questo, ma non è, questo non è percepito da Forza Italia come motivo sufficiente per non potersi alleare con questi partiti, ma la stessa cosa vale nel centro-sinistra, dove ci sono a volte partiti che prendono posizioni contrarie all'idea, per esempio, di costruire una difesa europea, come se nel mondo attraversato dalle guerre il disarmo totale fosse un'opzione ragionevole e credibile. Cioè, è chiaro che oggi l'alternativa vera, al di là delle chiacchiere, è tra mettere il 5% del PIL sul riarmo nazionale che non serve a nulla, o costruire un sistema europeo di difesa reale, quindi con un trasferimento di sovranità sulla difesa, sulla politica estera all'Europa. Cioè, questo è il punto fondamentale. Se intorno a questa verrà creata un'offerta politica, questa offerta politica vincerà, perché i cittadini questa cosa la capiscono, i sondaggi ce lo mostrano.
1: Sì, stavo pensando però che allo stesso tempo c'è anche da registrare che comunque riescono ad avere, si tratta di percentuali piccole, però poi sappiamo che a seconda del sistema elettorale hanno un peso nel condizionare la coalizione. Per esempio però vediamo l'avanzata di Vannacci, che tra l'altro sta erodendo non solo punti alla Lega, ma in qualche modo sta intercettando anche parlamentari della Lega, no? Perché poi le dinamiche che innescano le elezioni che si avvicinano sono sempre molto molto precise.
0: Assolutamente, lì noi abbiamo questa abitudine, se noi prendiamo il 2027, al 2027 probabilmente verrà dipinto fra 30 anni come il momento in cui gli europei hanno deciso cosa fare.
1: Sì.
0: Il problema è che l'hanno deciso non come europei, ma attraverso un insieme di elezioni nazionali, cioè nel 2027 si va a votare in Italia, in Francia, in Spagna, in Polonia, cioè 4 dei 5 maggiori paesi, oltre che in Estonia, in Finlandia, in Grecia e a Malta. Allora, se in questi 4 paesi vinceranno delle forze europeiste, ci sarà la possibilità di una grande iniziativa di condivisione della sovranità sulla difesa, sull'energia, sulla fiscalità. Se in questi 4 paesi, o in uno di questi dei grandi paesi, vincono i nazionalisti, questa finestra di opportunità non ci sarà. Cioè, questa è la vera posta in gioco del 2027. Il problema è riuscire a convincere le forze politiche che, siccome questa è la vera posta in gioco, intorno a questa va articolata l'offerta politica per i cittadini. Perché se i cittadini avranno di fronte la scelta tra unire l'Europa a rispondere alle crisi energetica, della difesa, della sicurezza, eccetera, rispondendo positivamente ai sondaggi ce lo dicono, il problema è che in alcuni paesi non si riesce a rendere dominante la divisione tra federalisti e nazionalisti, e resta dominante quella tra destra e sinistra, anche se poi stiamo vedendo che questa cosa qui va, come dire, vanno a fondersi, l'abbiamo visto in Polonia come in Ungheria, cioè anche in questi paesi dove poi, come dire, le forze nazionaliste si mostrano nella loro vera forma, e quindi con tentativi di distruggere lo Stato di diritto, di superare il regime liberal-democratico,
1: certo,
0: eccetera. Poi cosa succede? Che alla fine le forze di destra moderata, di centro e di sinistra sono obbligate a unirsi per cercare di bloccare questa deriva autoritaria come in Ungheria e Polonia. Cioè, questa cosa l'abbiamo vista. Il problema è che a volte, come dire, ci illudiamo che quello che accade in altri paesi sia specifico, che è successo anche, sta succedendo negli Stati Uniti. Cioè, questo è un trend, dette fabula narratur, questa cosa può succedere anche da noi.
1: Ma certo,
0: se vincessero,
1: ma certo,
0: con percentuali, forze che stanno mostrando delle tendenze di quel tipo anche da noi. Allora è evidente che o si riarticola l'offerta politica intorno alla frattura costruzione della sovranità europea, o retorica di un ritorno alla sovranità nazionale completamente inutile, perché il nodo alla fine è: vogliamo vivere nell'Ottocento delle sovranità nazionali assolute in un mondo in cui ci sono stati missioni continentali, o vogliamo costruire una sovranità europea adatta al XXI secolo? Perché di fronte all'imperialismo estrattivo di Stati Uniti, Cina, Russia e presto l'India, è chiaro che o giochiamo come europeo o siamo spacciati. E in questo, ieri c'era appunto il presidente indiano Modi in Italia,
1: sì,
0: e abbiamo avuto l'articolo della Meloni Modi sul Corriere sulla partnership strategica tra Italia e India. La partnership strategica tra Italia e India è come una partnership strategica tra, che so, Fiumicino e New York. Non si può fare.

0: Non a caso l'accordo con l'India l'ha fatto l'Unione Europea.
1: Ma certo, cioè, ma no? Certo.
0: L'Italia non arriva a 60 milioni di abitanti, l'India sfiora i 2 miliardi. Cioè no, tre delle infatti, grandi metropoli indiane da sole fanno più abitanti dell'Italia. Allora, di che cosa stiamo parlando? Però noi continuiamo a ragionare in termini nazionali.
1: Ma è quello, o meglio,
0: non capiamo, sì, che così andiamo a sbattere. Ma ci stiamo costringendo a diventare vassalli di uno tra Stati Uniti, Cina, Russia e presto l'India.
1: Sì, secondo me c'è anche il discorso di quello che si vuole proporre come narrazione, nel caso tra l'altro Modi, Meloni, esemplificativo per tutti i meme che stanno anche girando, tra l'altro insomma pare che Meloni sia proprio la preferita dagli indiani, no? Voglio dire, c'è una narrazione accattivante, amicale, giocata molto anche sui rapporti bilaterali, ma io credo che al governo stesso sappiano che il contesto dei grandi giochi si può fare soltanto a livello europeo. Poi c'è tutto invece un racconto estremamente, certo, personalistico, anche poi per rilanciare le diverse leadership. Quindi...
0: Però, il problema è che noi non impariamo mai nulla dalla storia.
1: Sì, veloce Roberto Catal.
0: La Polonia è stata bloccata dal libero un veto, la dieta, secondo me, debolissima, è stata spartita tre volte tra Russia, Austria-Ungheria e Prussia fino a scomparire. Gli europei sono la stessa opposizione. Il veto, l'unanimità nel processo di gestione dell'Unione è ciò che rischia di farci spartire e diventare vassalli di Stati Uniti, Russia e Cina. Questa è la situazione in cui viviamo. O superiamo il libero un veto, l'unanimità, e creiamo un governo federale, o siamo spacciati.
1: È così. Grazie Roberto Castaldi, buona giornata direttore.
2: Grazie.
1: Castaldi è direttore di Focus Europe e segretario del Movimento Federalista Europeo. Vi ricordo oggi e domani a Roma l'eredità e l'attualità di Altiero Spinelli, proprio in occasione dei 40 anni della morte del grande statista, uno dei padri dell'Unione Europea, del progetto europeo. Allora, torniamo entro i nostri confini, vi porto a Modena, fatti di cui abbiamo parlato tanto, cercando anche di analizzare i diversi aspetti della questione, no? Di quello che è successo sabato scorso, quando il 31enne al Cudri con un'auto ha travolto 8 persone a Modena. Adesso però lasciamo sullo sfondo la cronaca, la conferma del fermo, il profilo psicologico, psichiatrico della persona, capire se rappresenta terreno fertile per l'arruolamento di lupi solitaria, tutto sullo sfondo, perché vogliamo parlare di alcune dichiarazioni arrivate da parte politica, cioè data la gravità di quello che è successo, rimandarlo a casa. Per casa si intende, visto che Kalim al-Kudri è cittadino italiano, per casa si intende il paese di provenienza dei genitori, del padre, ovvero il Marocco. E gli è stato fatto notare queste dichiarazioni Salvini dallo stesso compagno di maggioranza, Tajani, ha detto guarda che è italiano. Quindi la domanda che ci poniamo è: ma si può revocare la cittadinanza? Sì, quando, in quali casi? E si può revocare anche a italiani di origine italiana, cioè di genitori italiani? C'è bisogno di far chiarezza. Buongiorno, come sempre, il giovedì ad Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Per Bompiani ha scritto Oligocrazia, il potere sono io. E arriva settimana prossima, martedì, in edicola per Mondadori, Vive il Re, viva la Repubblica. Buongiorno, professore.
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, il caso di Modena è un caso complesso, sì,
1: molto.
3: Si può anche revocare la cittadinanza, però il punto non è quello. Cioè, come sanzione ti tolgo la cittadinanza, solo che partiamo da lontano. La cittadinanza nasce come appartenenza all'impero romano Caracalla, nasce legato allo ius soli nel Medioevo, fino al Re Sole, no, lo Stato sono io, i cittadini sono miei, chi nasce il mio cittadino è mio, perché? Perché mi serve per pagare le tasse, per fare il militare.
1: Per esempio.
3: Per esempio. Poi, proprio come senso di libertà, la cittadinanza diventa ius sanguinis. Quindi diritto di essere nato dal genitore di quello Stato e proseguire nella progenie di quello Stato. E poi adesso abbiamo tutti questi dubbi, no? Ius sanguinis, ius soli, gli immigrati, la cittadinanza. La cittadinanza oggi che cos'è? È una serie di servizi, è votare. E tante volte anche i residenti godono dei servizi,
1: certo.
3: Quindi la cittadinanza ha per certi versi perso quella importanza che aveva, però è comunque il simbolo di appartenenza, no? Io sono italiano, gioco la nazionale italiana. Ora, il problema dell'immigrazione non è più solo l'immigrazione di prima generazione, che tu hai l'ingresso, questi problemi, il problema è l'inclusione, no? Il problema è l'inclusione, il problema è la partecipazione, il problema è lo Stato multietnico. E quindi il fatto non è

Dire questo gesto di follia incredibile, il Remo chiama la cittadinanza, sì, ci sta anche come sanzione, però devi sempre più lavorare nell'inclusione, vedi la Francia, certo. La Gran Bretagna, che sono un po' più avanti di noi in questo problema multietnico.

0: di tutte le crisi che interessano il continente, certo, africano, ci soffermeremo in particolare su due aspetti. E lo faremo, che è un po' la caratteristica del ciclo di incontri CESI, una finestra sul mondo, dando la voce a degli esperti che ci proporranno il tema, ma anche ascoltando la testimonianza indiretta degli operatori del CESI che lavorano in questi paesi interessati dalle crisi. Per cui parleremo di Sudan con Francesca Matarazzi, nostra coordinatrice paese, e parleremo di Etiopia con Andrea Lorenzetti, due paesi confinanti importantissimi anche per i legami che hanno con l'Italia, ma altrettanto importanti perché sono due paesi vastissimi e interessati da appunto grandi crisi politiche, economiche, sociali e conflitti che purtroppo non trovano una conclusione.
1: E sono paesi che anche per la loro posizione e per quello che rappresentano anche da un punto di vista di risorse e crocevia, che sono molto molto ben osservati dalle potenze internazionali, no? Mi riferisco primariamente dalla Russia e dalla Cina, però anche soprattutto per quanto riguarda il Sudan c'è un interesse proprio netto di quei paesi di cui ci stiamo occupando molto in questi giorni, ovvero i paesi del Golfo. Quindi per dire, no, come l'Africa entri proprio in gioco a livello di equilibri internazionali determinanti, imprescindibili.
0: Assolutamente, c'è un sistema di alleanze, chiaramente noi operatori umanitari siamo interessati più agli effetti concreti sulla vita delle persone che questi sistemi di alleanze poi provocano, però è chiarissimo che c'è un sistema di alleanze che vede da un lato il Sudan, ovvero il governo centrale alleato con l'Egitto e l'Arabia Saudita e la Somalia, e dall'altra parte invece le forze di intervento rapido che sono in guerra col governo centrale di Khartoum in Sudan, che sono alleate dell'Etiopia e degli Emirati Arabi Uniti. E quindi c'è un sistema di alleanze che va probabilmente anche oltre il Corno d'Africa e lo stesso Golfo Persico, perché sappiamo tutti benissimo che anche Turchia e Israele si sono schierate dietro una di queste due reti di alleanze. Però gli effetti concreti di tutto ciò noi li vediamo sulla vita quotidiana delle persone. In Sudan c'è una guerra civile devastante, con oltre 12 milioni di persone interessate da bisogni umanitari. Noi CESI siamo presenti a Port Sudan e a Khartoum, abbiamo interventi in particolare dedicati alle donne e ai bambini, perché non va dimenticato che in un conflitto come questo i giovani adolescenti purtroppo sono diventati strumento della guerra, vengono arruolati forzatamente all'interno dei gruppi armati, perché ci vengono poi utilizzati per colpire la controparte, con danni vastissimi, perché molti sono rapiti dalle loro famiglie, oppure sono orfani perché le loro famiglie sono già state uccise nel corso del conflitto.
1: Oh, veramente un dramma indescrivibile. E invece, direttore Piziali, guardando agli altri due incontri, in modo particolare quello dell'8 maggio ha dato spazio ad altre due realtà attraversate da guerre e crisi, no? L'Ucraina e Gaza, dove CESVI è impegnato da sempre.
0: Assolutamente, è stato un incontro estremamente interessante, aperto con un dialogo tra Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, e il presentatore, il conduttore del ciclo di incontri Una finestra sul mondo, il caporedattore dell'Eco di Bergamo, Andrea Valesini, grande conoscitore soprattutto della crisi ucraina, paese che ha visitato oltre una ventina di volte. Paolo Magri ci ha aiutato a capire come in un mondo in cui le poche regole che il sistema era riuscito a darsi fino a qualche anno fa sembrano saltate, e quindi c'è un po' una situazione di liberi tutti, in cui però i più prepotenti sembrano approfittarne per far valere i propri interessi con ogni mezzo, ovviamente anche utilizzando la forza. Ogni giorno siamo sorpresi da nuovi eventi, nuovi potenziali conflitti. Magri ci ha aiutato a capire che è un po' come se fossimo all'interno di un'orchestra in cui improvvisamente sparisce il direttore d'orchestra e tutti quanti si mettono a suonare per conto loro e ovviamente non si capisce più nulla. Però ci ha anche aiutato a comprendere un aspetto importante.
1: Cioè?
0: Non è che questo nostro mondo sia peggiore di quelli

0: che l'hanno preceduto. Cioè negli anni della guerra fredda la situazione non era migliore. Quello che dobbiamo imparare è capire che dietro le crisi comunque c'è sempre una possibile soluzione, non dobbiamo farci scoraggiare, e anche il nostro sforzo di comprensione come cittadini è importante per far avanzare una politica di dialogo, una politica di comprensione tra gli attori internazionali.
1: Ecco.
0: E questo si è collegato direttamente al secondo incontro.
1: Esatto,
0: ci
1: arrivavo anch'io, dicevo, di fronte a tutto questo, quindi sfide interne e internazionali, italiani e solidarietà, in che rapporto stanno?
0: Assolutamente molto stretto, perché gli italiani sono un popolo discretamente solidale, e grazie a Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Doxas, siamo riusciti con una ricerca che puntualmente da tanti anni viene elaborata da questo gruppo di indagine sull'opinione pubblica, siamo riusciti a comprendere dove lavorano gli italiani, quali sono le aree che donano di più, quali sono le fasce che sono più propense a donare, qual è la soglia, la taglia media di donazione che gli italiani mettono a disposizione, ovviamente in tutti i settori. Attorno a un tavolo abbiamo chiamato a ragionare Don Roberto Drussardi, direttore della Caritas Bergamasca, Federica Bruletti, che è segretario della Fondazione della Comunità Bergamasca, e Ariela Benigni, che è segretario scientifico dell'Istituto Mario Negri. Quindi tre punti di vista diversi, insieme a quello di Celli, Claudio Infanti, nostro responsabile delle donazioni dagli individui, per capire cosa le diverse organizzazioni stanno mettendo in campo come strumenti, come processi, come azioni per essere convincenti nei confronti dei donatori. Chiaramente sono realtà che lavorano sullo stesso territorio, certo, per cui c'è stata anche una condivisione di opinioni sulla sensibilità dei bergamaschi, che dal tempo del Covid, ma anche prima, hanno sempre mostrato una grande sensibilità verso le cause sociali.
1: Direttore, grazie, grazie veramente per essere stato con noi questa mattina. Stefano Tiziali, direttore generale di CESVI. Io vi ricordo il terzo appuntamento oggi, 18:30 alla Cineteatro.
0: Domani,
1: 22 maggio, quindi ovviamente domani. Domani 18:30 Cineteatro all'Ottagono, il terzo appuntamento, il titolo Africa, il continente delle grandi sfide, capire le emergenze di oggi. Cineteatro all'Ottagono di Bergamo. Grazie ancora, direttore, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Grazie per averci seguito. Grazie a Lorenzo Sada in regia. Sì, c'è Lorenzo Sada.

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Arrivati in Italia il deputato di 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che erano a bordo della flottiglia fermata da Israele. I due denunciano di essere stati picchiati. La Turchia evacuerà gli altri attivisti. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia mentre sono legati inginocchiati a terra. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netanyahu bacchetta il ministro Falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Terremoto questa mattina a Napoli. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa è stata registrata in una vasta area ed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Scuole chiuse nella zona. A Bacoli registrati danni e crolli alle facciate di edifici. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. E intanto sul campo continuano i raid russi. Attaccata questa notte Dnipro, 2 le persone morte e 6 feriti, esplosioni registrate in un sobborgo a Kharkiv. Crescono in Italia le malattie professionali, negli ultimi 10 anni cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno.
5: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
4: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una e ferendone gravemente un'altra. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è poi costituito alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: Come sempre, come ogni giorno da lunedì al venerdì, dopo le news delle 10 arriva il Magazine in Blu 2000. Paolo Accorona mi accompagna qui a Roma, mentre a Milano c'è Max Occhiato. Buongiorno.
2: Yeah. Buongiorno splendidi fanciulli, oggi sole da nord a sud, mi pare anche lì dalle vostre parti splenderà il sole, ci saranno alte temperature, si giocherà a racchettoni spiaggia, insomma è una bella giornata quasi estiva.
1: No, lo abbiamo detto, no, poi arrivano le multe salatissime,
2: fare.
1: No?
2: È vero, non si può fare disturbo della quiete pubblica. Allora attenzione, il nostro contatto rimane il medesimo anche oggi, diretta a etradinblu.it se volete mandarci un messaggio, soprattutto se siete curiosi di sapere com'è vestita oggi Daniela, che colore indossa. Ve lo rivelerò tra poco, è un colore molto bello.
1: Grazie. Poi naturalmente domani, prego, invece indovinerete come è vestito Max Occhiato, per
2: certo, vestito per l'occasione a festa, visto che domani sarà venerdì, quindi l'allegria regnerà sovrana. Mentre invece oggi regna la mestizia,
1: ma
2: ragazzi.
1: Non è vero, dai, come fai a essere mesto quando si parte con Let's Dance di David Bowie?
2: Non si può.

0: David Bowie, brano del 1983 che ha trasformato David Bowie in una vera e propria star in tutto il mondo, perché il brano raggiunse la prima posizione praticamente ovunque. Il 21 maggio del 1983 era un sabato, come sempre vado a curiosare nella classifica di vendita quella settimana in Italia, anche per ricordare che musica ascoltavamo appunto nel maggio del 1983. Terzi quella settimana erano i Mattia Bazzar con Vacanze Romane, secondo Pippo Franco con Chi Chi Chi Co Co Co, prima era Michael Jackson con Billie Jean.
1: Vabbè, tu dimmi se adesso io mi devo misurare con un gigante della musica come Michael. Mi perdonerà ovunque lui sia. Billie Jean's not my lover, she's just a girl who then high on the one, but the kid's not my son.
0: Bravo, dai, bravo.
1: Grazie.
0: Non era facile,
1: No, per niente. Infatti ero anche intimorito. Vabbè.
0: Ma te la sei cavata benissimo. Allora, io continuo raccontandovi che oggi, 21 maggio, è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Si tiene ogni anno, per decisione delle Nazioni Unite, il 21 maggio per celebrare la ricchezza delle culture del mondo, ma anche il ruolo essenziale del dialogo interculturale per raggiungere la pace e lo sviluppo sostenibile. Ma oggi è anche la giornata mondiale del tè, che è molto più di un liquido dissetante. Per molti paesi è diventato un simbolo culturale e un'importante risorsa economica. Per questo la FAO nel 2005 ha istituito questa giornata internazionale del tè. Dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno a Gautier, musicista e cantautore belga che conosciamo molto bene, a Paola Saluzzi, che conosciamo molto bene perché è anche una conduttrice televisiva, certo, di TV 2000, e poi a Lino Guanciale.
1: Il compleanno di Lino Guanciale. Si può
0: oggi
1: dire quanti anni compie oggi?
0: È del 1979.
1: Ah, vabbè, è un
0: più
1: giovincello
0: di noi,
1: però
0: sì,
1: insomma, è sempre di quella ottima annata.
0: Sì.
1: Ottima annata, vabbè. Auguri, Lino. Grazie. Noi ti aspettiamo comunque nel magazine, quando vuoi. Noi siamo qua, soprattutto quando non ci sarò io. Daniela ti inviterà.
0: Ma anche quando ci sei,
1: volentieri.
0: L'importante
1: è
0: che venga a Roma, perché se viene a Milano fa rabbia.
1: Certo. Sarebbe un po', diciamo, farti un torto colossale.
0: Esatto.
1: Ma, allora, parliamo invece del Chi l'ha detto di oggi. Oggi ho pescato una frase da un film italiano, che è il caso forse di rispolverare, perché all'apparenza la patina ovviamente è quella di commedia, però questo trio ci ha regalato anche spunti di riflessioni nelle loro pellicole. Parliamo di Aldo, Giovanni e Giacomo, film del 2000. La frase è questa qui. Avete presente la teoria del piano inclinato? La conoscevi, Dani, questa teoria del piano inclinato?
0: Ne ho sentito parlare.
1: Ok, ve la spiego. Se mettete una pallina su un piano inclinato, la pallina comincia a scendere e, per quanto impercettibile sia l'inclinazione, inizia a correre sempre più veloce. Fermarla è impossibile, ma per fortuna gli uomini non sono palline. Basta un gesto, un'occhiata, una frase qualsiasi a fermare il corso delle cose. Da Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo, film del 2000. Sono passati 26 anni, ragazzi.
0: Quindi basta un'occhiata o basta un occhiato, a seconda
1: basta
0: dei
1: un
0: casi.
1: Cioè, guarda, tra poco dai un'occhiata in casa. Tra l'altro avrà un innesto finale di una nuova sigla.
0: Sì.
1: Quindi c'è la sigla originale, perché non scontentiamo ormai gli abituè, no? Perché poi magari possono anche arrabbiarsi se cambiamo totalmente la sigla. Avremo un innesto alla fine, nuovo.
0: Molto curiosa, molto molto curiosa.
1: Ecco.
0: Devo tenere a bada la curiosità per qualche minuto, perché noi torniamo alla musica, la nuova di Jack Johnson, si intitola Radio Clowns.

0: Lei è Lea Gavino, Serratura è la sua ultima canzone, noi siamo pronti ad... Sì, attrice,
1: cantante,
0: cantautrice,
1: ballerina, anche ballerina, non lo so.
0: Non lo so, suo fratello anche molto molto famoso per essere uno dei protagonisti della serie Un professore, ma attenzione perché è il momento in cui ogni giovedì diamo un'occhiata in casa.
1: Dai un'occhiato, dai un'occhiato, dai un'occhiato in casa e si accenderà quel fuoco, in cucina resterò, il più grande frigo ti regalerò. Ecco, questo è il primo innesto nuovo della sigla nuova di Zecca di Dai un'occhiato in casa. Ti è piaciuto?
0: A me moltissimo, non so cosa ne pensa Paola Gallo.
1: La nostra amica che magari ci sta ascoltando, vabbè. Allora, e poi ci saranno altre parti di questa canzone nelle prossime settimane, quindi attenzione.
0: Ma oggi sempre solo il giovedì o possiamo aggiungere una... cioè devo aspettare giovedì prossimo?
1: Beh certo, devi aspettare giovedì prossimo per il resto dell'innesto nuovo.
0: Va
1: certo.
0: Bene,
1: se no il bello è quello di tenere sulle spine i nostri ascoltatori e di farci seguire ovviamente. Allora, c'è un metodo per tagliare l'erba, visto che ormai siamo vicini all'estate, le belle temperature, dopo mese di maggio molto turbolento, l'estate torna a bussare alla nostra porta con temperature che già da oggi sono pronte ad aumentare in maniera esponenziale, soprattutto nel weekend. In molte zone d'Italia si supereranno i 30 gradi e questo potrebbe spingere molti a organizzare, diciamo, qualche pranzo in giardino, così da restare a stretto contatto con la natura. E quindi la prima cosa che si deve fare con l'arrivo dell'estate è pensare anche all'erba, no, del nostro giardino, se mai aveste un giardino. Tu hai un giardino?
0: No,
1: neanche io. Allora, quindi lo diciamo per quelli che lo hanno il giardino. A seconda della stagione l'erba non va tagliata sempre nella stessa maniera e l'estate è ovviamente il periodo più intenso per l'erba stessa. A causa dell'aumento delle temperature, del possibile rischio di siccità, nelle informazioni che ci danno gli esperti, l'erba va trattata ovviamente con cura, c'è sempre un'altezza ideale da dover garantire. Nello specifico va sempre tagliata quando raggiunge un'altezza pari o massimo di 10 cm, anche se arrivata la primavera si deve intervenire in anticipo tagliandola quando raggiunge quota 7 cm, quindi dovreste già farlo adesso. In seguito ricordatevi sempre di tagliarla in maniera regolare, massimo ogni 10 giorni. Io pensavo un po' più in là con i tempi, in realtà i tempi sono molto stretti, cioè ogni 10 giorni bisognerebbe curarla, così da mantenerla in salute e da non compromettere il suo stato di forma. Quindi in estate l'approccio, diciamo, va lievemente modificato, gli esperti consigliano di lasciarla più alta del 30% rispetto alla primavera, che è un aspetto fondamentale anche per evitare che il terreno possa danneggiarsi a causa appunto della siccità. L'assenza delle piogge magari può essere fatale per il nostro giardino e quindi ricordatevi sempre di tagliarla nelle ore più fresche della giornata, quando il sole è ancora basso oppure si appresta a tramontare. Nel caso in cui l'erba si presenti in condizioni molto difficili, anche nei bordi, bisognerebbe utilizzare un decespugliatore e non il semplice tagliaerba, così da avere un risultato migliore. Questi sono i consigli degli esperti per tagliare l'erba del vostro giardino.
0: Grazie. Qualora aveste un giardino, evidentemente.
1: Qualora aveste un giardino, comunque anche un piccolo giardino,
0: un piccolo,
1: no? Anche
0: giardino,
1: non necessariamente grandissimo. Una aiuola. Io preferisco sempre comunque vedere l'erba vera, non quella sintetica. Quella sintetica proprio mi sa di plasticoso, di finto, non mi piace proprio.
0: Sì,
1: invece
0: vero,
1: l'erba
0: vera
1: è tutto un altro effetto. Vabbè ragazzi, però per chi non può permettersi ovviamente un giardino, anche l'erba sintetica magari su un balcone può dare l'idea, no, di un green vicino casa.
0: Infatti, ognuno insomma si organizza come può. Tra poco cominceremo a salutare i tanti che ci stanno scrivendo. Subito i Duran Duran 1984.

0: Monday, brano sì, di sì, Duran sì, Duran. Sì.
1: Che bello ritornare in quel periodo lì. Allora Dani, tu che sei sempre curiosa di spoiler, me li chiedi soprattutto alla fine dell'appuntamento, soprattutto per le classifiche, alla fine del magazine, ti dico che nelle prossime tre canzoni ci sono ben due spoiler su tre delle classifiche di oggi.
0: Dai.
1: Quindi, sì, quindi ve lo anticipo già, ascoltate bene con attenzione le prossime tre canzoni, perché lì due su tre sono nelle classifiche e una addirittura al numero uno.
0: Addirittura al numero uno, va bene, va bene, grazie. Oh, forse intuito, ma poi verificherò quando ti ascolterò nel pomeriggio. Intanto salutiamo Maurizio che ci ha scritto da Padova. Parlavamo di giardino, no? Poco fa. Mm-hmm. Lui è fortunato perché ha una villetta con giardino e per curare il prato usa il classico taglierba. È sicuramente abbastanza faticoso curare il prato. Sì, sicuramente avere il giardino è bellissimo, però richiede una grande dedizione. Sì.
1: Poi ti costa anche, cioè nel senso, se ti affidi a una persona qualificata, un giardiniere, ti costa anche parecchio,
0: certo.
1: No? A fine del mese sono soldi in più. Se fai da te, certo, devi fare il meglio, cioè affidarti ai consigli, ma anche, anche di tutorial che trovi anche in rete su YouTube, quindi fare un po' un orto, un giardino fai da te è molto
0: serve comunque
1: interessante.
0: Del tempo, tu ci ricordavi che l'ideale sarebbe curare il prato ogni 10 giorni. 10 giorni passano in fretta, quindi
1: è vero, quindi praticamente quasi a cadenza settimanale devi star lì a curare l'erba, il giardino, devi avere molto tempo a disposizione. E se non ce l'hai devi ritagliartelo nei weekend quando puoi, ecco.
0: Vero è che comunque magari è un'attività rilassante che dà anche un piacere, quindi sicuramente ci sono i pro e i contro. Maurizio, grazie per averci scritto. Dunque, allora, la terzina dei brani a cui tu facevi riferimento
1: va a iniziare con questa canzone che è un duetto internazionale che funziona benissimo. In Inghilterra addirittura è al numero uno tra i singoli e contende il primato anche all'album della colonna sonora del film Michael.

0: sarà questa di Rosalia? Chissà.
1: Fuoco Ranni. Allora, è un po' velocizzata alla fine questa canzone, se hai notato. E parliamo di velocizzazione, se così si può definire. Quella innovativa performance che è stata fatta in un cinema di Montreal a uso e consumo della generazione Z. È una notizia che quando io l'ho letta da anni mi ha molto ferito da appassionato del cinema.
0: Guarda.
1: Perché, sì, addirittura si parla di cinema velocizzato a 1,5x, un po' come quando ascolti i messaggi di WhatsApp velocizzati. Cioè, qui scorrono le immagini, però tutto in fast forward.
0: E vi chiederete perché? Tutto appunto per rendere il cinema più appetibile, forse per la generazione Z, non lo so. L'esperimento ad esempio ha coinvolto Amor Apocalypse, film della durata di 100 minuti che con questa nuova velocità ne è durati 66. Naturalmente, come potete immaginare, questa iniziativa ribattezzata Le Moins Long Métrage ha diviso e come?
1: Sì, diciamo che la generazione Z, che poi stanno sempre lì fermi alla Z, non vanno avanti, ormai le lettere sono finite, sono abituati questi giovani a scroll infiniti sui social e contenuti accelerati, cioè guardano i video accelerati, ascoltano i messaggi, come diciamo prima, accelerati, e quindi anche il cinema deve essere accelerato per loro. Quindi non è un semplice espediente tecnico, è una provocazione culturale, cioè i dati parlano chiaro, sempre più giovani guardano serie, video e persino podcast a velocità aumentate, spesso mentre fanno anche altro.
0: Esatto, quindi questo fast forward potrebbe essere una soluzione. Il risultato però sono dialoghi compressi, pause emotive ridotte al minimo, ritmo narrativo completamente alterato. Quindi non si tratta solo di risparmiare tempo, ma proprio cambiare la percezione stessa di un'opera.
1: Certo. È totalmente diverso dalla visione del regista, cioè diventa un altro film, il cinema diventa qualcosa di diverso dall'originale. E il regista Honeymoon, pur riconoscendo la distanza tra la sua visione e la versione accelerata di quel film che è stato trasmesso in sala, ha ammesso sentimenti contrastanti.
0: E sentimenti contrastanti anche tra il pubblico, cioè chi ha accolto l'esperimento con curiosità, apprezzando anche la possibilità di recuperare tempo senza rinunciare alla visione, mentre altri lo hanno definito una forzatura sul linguaggio del cinema d'autore.
1: Vabbè, comunque la domanda è destinata a crescere, cioè se la cultura poi si adatta completamente ai ritmi digitali, soprattutto dei più giovani, rischia di diventare solo consumo rapido, oppure è proprio questa la strada per non perdere il pubblico del futuro? È un po' come quando c'è stato il boom delle piattaforme streaming, nel periodo che tutti sappiamo che eravamo chiusi in casa, e qui è la stessa cosa, cioè addirittura adesso si mettono i film in sala, però velocizzati per uso e consumo della generazione Z. Certo, io non andrei mai a vedere un film velocizzato,
0: cinema. Così, quando ho letto questa notizia, allora mi è venuto in mente subito un film che ho visto tantissimi anni fa, un film finlandese lentissimo, Nuvole in viaggio, sì. Non so se l'hai visto. Secondo me quello velocizzato a 1,5x rimarrebbe
1: forse
0: uguale, perché
1: esatto.
0: Comunque erano proprio delle scene lunghissime in cui i protagonisti erano immobili e in silenzio,
1: nulla.
0: Non succedeva nulla, quindi lì non cambia nulla. Poi pensa che ne so

0: Un film come Fast and Furious, ulteriormente
1: Beh, ulteriormente
0: accelerato.
1: accelerato durerebbe un quarto d'ora, credo. Vabbè,
0: E
1: fantastico. Fateci sapere quale film, magari un film mattone, come hai detto tu, di questo film infinito,
0: vabbè. No, il film
1: senza
0: non era
1: dialogo.
0: lungo, ma era un film molto
1: È un film
0: lento, che secondo
1: molto
0: me,
1: lento.
0: insomma.
1: Ecco, quale film noioso velocizzereste volentieri? Ecco, se c'è un film che proprio quando lo vedete, e magari siete costretti a vederlo perché al vostro partner, al vostro compagno, compagna piace parecchio, vorreste velocizzarlo. Qual è questo film? È una domanda curiosa, molto simpatica. Quindi
0: Sì.
1: diretta a etradioinblu.it,
0: Domanda
1: vai.
0: che ha illuminato Paolo, che ha fatto un'espressione come per dire: ah, adesso vi dico tutto io. Che poi, ad esempio, funzionasse anche con Paolo il sistema 1,25 per o con
1: Guadagnerebbe
0: ciascuno di
1: molto, però la
0: noi.
1: caratteristica di Paolo è quella, non la puoi cambiare, è il
0: No,
1: bello di
0: no, ma
1: lui,
0: infatti non lo vorrei
1: scusa.
0: cambiare per nessun altro, guarda,
1: Allora,
0: veramente.
1: Paolo, il tempo di una canzone, di un summer funk,
0: Sì,
1: ci fai
0: sì,
1: sapere qual è
0: sì.
1: il film che ti è balenato nel
0: E
1: cervello.
0: infatti, il primo che ti è venuto in mente, Francesco Gabbani ci fa ballare invece con Summer Funk.

0: E allora, sei curioso di
1: Sì,
0: sapere quale film ci ha indicato Paolo?
1: certo, non vedevo l'ora di saperlo, dimmi.
0: Allora, la corazzata Potionkin.
1: Ah beh, ma quello è, vabbè, nell'immaginario comune credo è un film da velocizzare in assoluto. Credo tutto, velocizzarlo proprio tutto dall'inizio alla fine. Poi?
0: Poi ci segnala Il Grande Silenzio, che non è un film western che io ricordavo, ma è un film sulla vita di un convento sulle Alpi bavaresi,
1: Ah.
0: evidentemente piuttosto lento e quindi andrebbe molto bene anche accelerato. E poi Il
1: Velocizzato, sì.
0: Bradipo di Zotropolis, che secondo me rimarrebbe lento anche accelerato a
1: Uguale, è vero, è vero.
0: 1,5 per...
1: Tu ne hai qualcuno, Dani, a parte quello che ci hai
0: Beh
1: citato prima?
0: no,
1: No.
0: mi rimango su quel film finlandese. Tu?
1: A me io ci ho pensato mentre andava il brano, però sinceramente non mi è venuto in mente nulla. Si vede che amo talmente il cinema che anche quando vedo un film, tra virgolette, pesante, me lo faccio andare bene così, quindi non c'è bisogno di accelerarlo ulteriormente. Non lo
0: Bene, va
1: so.
0: bene, poi
1: Se mi
0: siete...
1: verrà in mente ve lo dirò, dai.
0: Esatto, certo,
1: Ok.
0: assolutamente. Poi con questa chiave di lettura, d'ora in poi, quando vedi un film,
1: Sì.
0: chiediti come sarebbe.
1: Accelerato, esatto, ne guadagnerebbe, migliorerebbe, peggiorerebbe. Così, insomma, sono delle cose che possiamo fare anche a casa. Se abbiamo la possibilità di mandare avanti un film o indietro, ci possiamo accorgere anche del cambiamento.

0: I Dire Straits, 1980 per la loro Tunnel of Love nel nostro magazine Blu 2000.
1: E ricordati, se non puoi uscire dal tunnel, arredalo. Ecco. Può essere un'idea, una soluzione.
0: Può essere un'idea.
1: Sì, sì, sì. Allora, noi vediamo alla luce in fondo a questa ultima, diciamo, canzone che sta per arrivare, e la luce è quella delle news. Purtroppo ci sono degli aggiornamenti anche sul terribile terremoto, no? Che c'è stato nelle ultime ore.
0: Infatti, quindi sentiremo dalla nostra redazione com'è la situazione. E poi dopo il disco in Blu 2000 invece decisamente cambieremo tenore, alleggeriremo molto, perché parleremo di gioco, parleremo di una tre giorni in programma vicino a Treviso. Si tratta di Tuco Giochi, il festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti. È una cosa molto molto carina.
1: Vabbè, allora ci illuminerà l'ospite di turno, non vediamo l'ora anche per porle delle domande. E naturalmente, se avete le vostre domande, mandatecele attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Vi aspettiamo.
0: Esatto, anche se è un po' presto, una volta che ci inviate la vostra mail aggiungete magari anche qualche informazione sul vostro pranzo, perché cominciamo a nutrire l'angolo delle schiscette che arriverà nell'ultima mezz'ora.
1: Esatto, esatto, nutriremo anche quello, quell'angolo lì. Tra l'altro, magari anche un buon piatto di pesce sarebbe, no? Cadrebbe a fagiolo, diciamo così, proprio con questa canzone che va a chiudere la prima ora, guarda un po'. Ecco.
0: Beh, si tratta del grande Fabrizio De André, era il 1970, questa è Il Pescatore, ci ritroviamo qui tra pochissimo.
2: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Tutti gli attivisti della flottiglia partiranno entro la giornata da Israele. L'Organizzazione per i diritti umani Adalà ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano che tutti gli attivisti saranno rilasciati oggi. L'indignazione hanno suscitato le immagini del ministro israeliano della difesa Ben Gvir che deride gli attivisti fermati, legati e inginocchiati. Egitto, Qatar, Arabia Saudita chiedono un accordo equilibrato e garanzie di sicurezza. Hanno ribadito la necessità di impedire che la regione del Golfo venga trascinata in scontri più ampi. Martedì Trump ha dichiarato di aver rinviato un attacco su vasta scala contro l'Iran su richiesta dei partner di Washington nel Golfo Persico, che gli hanno chiesto di concedere tempo per i negoziati. Trump ha inoltre indicato di essere in attesa di risposte corrette da Teheran alle condizioni poste dagli Stati Uniti in merito alle attività nucleari iraniane alla revoca del blocco dello stretto di Hormuz. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka per la presentazione delle lettere credenziali. Il pontefice ricorda che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Attesa nei prossimi giorni l'autopsia su Gianluca Benedetti, l'operatore subito individuato nella grotta di Alimatale, Maldive, dove hanno perso la vita altri 4 connazionali, i cui cadaveri sono stati recuperati dai 3 subspeleologi finlandesi. È prevista per oggi un'ultima immersione per recuperare tutta l'attrezzatura del gruppo, che sarà analizzata dagli inquirenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Il legale del tour operator

che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in una grotta così in profondità. Non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni, precipitato una settimana fa mentre lavorava sul tetto di uno stabile a Fuscaldo nel Cosentino. L'uomo è deceduto oggi, era rimasto gravemente ferito dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni lavori di intervento su cavi di telecomunicazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Con il disco in blu 2000 della settimana ripartiamo, Max. Cosa abbiamo ascoltato? Ricordacelo.
1: Hey, grandissimi Paul McCartney e Ringo Starr insieme per la nostra proposta musicale. Adesso vi proponiamo di giocare con noi.
0: Sì. Idealmente saremo tutti lì dal 30 maggio fino al 1 giugno, perché tutto è pronto per la nuova ed è la 17esima edizione di Tuco Gio, che è una manifestazione bellissima che ci racconterà la nostra ospite. È con noi la presidente dell'associazione Un Giro in Piazza, Giuliana Menegaldo. Giuliana, buongiorno.
2: Buongiorno a voi carissimi e grazie mille dell'invito ad essere qua.
0: Ah, siamo felicissimi anche di raccontare qualcosa della vostra associazione, che si presenta, mi piace tantissimo, come un gruppo di ragazzi dai 9 ai 99 anni che non hanno perso la voglia di giocare.
2: Assolutamente sì, ecco, io faccio parte di quelli più verso il 99.
0: ma no, Un Giro in Piazza, tra l'altro bello anche il nome della vostra associazione.
2: È un'associazione di promozione sociale nata nel 2008 e nata proprio per aver cura del mondo del gioco. Sono passati gli anni, siamo quasi maggiorenni e ogni anno abbiamo dato vita all'evento, che è una delle nostre essenze, anche se ci occupiamo anche di altre cose, che si chiama Tuco Gio. Tuco Gio, che per qualcuno è complicato perché ogni tanto viene storpiato, ma sta, e ricordatevelo, sta per tutto con il gioco. Siamo
0: esatto.
2: Convinti, fermamente convinti, che il gioco è quella cosa, mettiamola tra virgolette cosa, che ha una potenza educativa veramente transgenerazionale, transetà, va bene per tutti. E piacerebbe anche che qualche adulto si ricordasse di questo.
0: Sicuramente se ne ricordava Baden Powell, il fondatore degli Scout, figura alla quale io sono molto legata per il mio lungo trascorso Scout, che era proprio convinto, no, dell'importanza del gioco sia per creare relazione sia anche per insegnare che cosa sono le regole.
2: Assolutamente, alcuni di noi vengono dal mondo dello scautismo, ma siamo felici e lieti di essere stati molto virali, e che qualche anno fa era brutta questa parola, invece ha un'accezione anche positiva, e abbiamo coinvolto, ad oggi noi siamo intorno ai 400 volontari per organizzare questi 3 giorni di evento. E là veramente c'è di tutto, dai ragazzini che scalpitano per entrare nella fascia d'età autorizzata per essere volontario, ai senior che sono portatori di grande esperienza e lungimiranza.
1: Scusi Giuliano, non volevo interromperla, però il tema di quest'anno, la chiave per una nuova città, è un percorso anche inclusivo e accessibile.
2: Assolutamente. E il tema viene elaborato ogni anno, una proposta diversa. Quest'anno abbiamo alzato una sfida non indifferente, però vogliamo che tutti i giocatori, quindi non lo chiamiamo più bambini perché utilizziamo bene le parole che hanno dei significati, tutti coloro i quali vorranno mettersi in gioco entrano nell'area evento, che è 3 chilometri di strade per tutto il centro di Monastir di Treviso, e gli viene data l'opportunità di entrare a giocare in 18

0: dinamiche diverse e tutte parlano in fondo di essere protagonista del proprio territorio. Per esempio, se tu entri in un gioco che si intitola Se io fossi il sindaco e ti chiedo tu che cosa vorresti fare per prima cosa nel momento in cui vieni eletto sindaco, tu me lo scrivi, dopodiché io, che sono il responsabile del gioco, prendo quel messaggio e lo spedisco via mail al tuo sindaco.
1: Ah, però, interessante questa cosa.
0: Sì.
1: Molto, molto interessante.
0: Sì, assolutamente, dopodiché lavoreremo su dinamiche per parlare di educazione stradale, va bene, ma immaginatevi tutto in chiave molto giocosa. Parleremo di accessibilità senza barriere? Perfetto, però mettiamola in chiave di gioco. Diventa tutto molto divertente e sorridendo, lo dicono i neurologi e le neuroscienze, i nostri neuroni assorbono molto più.
2: Verissimo, verissimo. Dovrebbero capirlo anche alcune istituzioni che si occupano di educazione e scuola. Quindi certo 3 chilometri sono tanti, cioè praticamente Monastia di Treviso si trasforma per 3 giorni.
0: Si trasforma completamente, vengono coinvolti tutto e tutti di ogni ordine e grado. Pensa che tutte le i frontisti, quelli che abitano sulle strade del centro, vengono coinvolti ad abbellire la propria casa. Ma peggio, qualcuno nei giorni precedenti inviterà a pranzo la squadra della logistica che sta lavorando e quindi hanno detto sì certo, preparo io la pasta per tutti.
2: Bello, dai, che bel clima.
0: Emozionante, molto, molto bello.
1: Beh, un clima che poi si arricchisce, Giuliana, anche della nostra passione, visto che lavoriamo in radio, ci nutriamo di musica, ci sarà anche un angolo dedicato agli ABBA e uno ai Coldplay.
0: Assolutamente, sì, non loro direttamente, no, no.
1: Beh, non loro siamo... no, ovviamente.
0: No, ci siamo veramente dedicati anche all'intrattenimento serale. E un po' all'inizio l'origine è regaliamo qualcosa all'esercito dei volontari, perché credetemi che tenere una giornata intera e i giochi, i punti di ristoro e la logistica e i controller e che tutto fili liscio e le casse d'accettazione, veramente ci vogliono tante tante persone e ci siamo mossi in questo senso. La serata musicale è proprio il regalo per dire ok, adesso mi bevo una cosa, mi mangio una cosa e mi godo lo spettacolo.
2: Giusto, assolutamente giusto. C'è una novità nell'edizione di quest'anno, nella giornata del 1 giugno si terrà, cioè non so se forse ho detto male, non è il 1 giugno, però si terrà il primo memorial Siamo Tutti Stelle, memorial
0: esatto.
2: Dedicato a Sammy Basso.
0: Sì. Allora, è sbagliata la data, infatti. È sabato 30,
2: ecco.
0: Sabato 30, teniamo a battesimo e apriamo le porte di Tucojo a questa bellissima iniziativa ideata da Squadra delle Stelle, sostenuta da Jesolo Triathlon, e si tratta di una corsa podistica benefica, con 2 percorsi, un percorso corto dove sono stelle i nostri ragazzi speciali insieme, non partenze separate, non percorsi separati, insieme ai runner. Poi i runner si dilungheranno e avranno un giro da 11 chilometri, ma questa cosa che hanno voluto i ragazzi e che sosteniamo a piene mani, di sentirsi degli atleti, e ci dà grande soddisfazione, grande gioia, e quando uno di loro ti dice io ho corso più forte di te, beh, obiettivo raggiunto.
2: Bello.
1: Diciamo anche, Giuliana, è importante che nelle zone toccate da Tucojo grande attenzione si riserva all'ambiente, al territorio, c'è questo evento che è totalmente plastic free.
0: Sì, è un lavoro che un progetto che stiamo sostenendo con tutte le nostre forze, e ci aiuta l'azienda dell'acqua del territorio che ci mette a disposizione le casette, quindi chi viene al Tucojo portatevi la borraccia che avrete acqua fresca, liscia e gassata gratuitamente.
2: Bello. Allora ricordiamo sabato 30, domenica 31 maggio e lunedì

0: primo giugno sul sito www.tuttocolgioco.it. Scopriamo tutti i dettagli di questa 17ª edizione. Immagino saranno giorni di ultimi preparativi, quindi buon lavoro, Giuliana.
1: Grazie mille, vi aspettiamo tutti a braccia aperte e trovate il giocatore che è nascosto in ognuno di voi.
0: Sicuramente, grazie mille.
2: Bel augurio.
1: Grazie.
2: Grazie Giuliana, buon lavoro, grazie mille. 11:18 di questo magazine insieme, bel giovedì friccicariello con i giochi e che tu con gioia e anche col gioco, ma tutto con gioia potrebbe essere anche,
0: anche
2: no?
0: Anche.
2: Eh beh, certo.
0: E poi parlavamo di stelle, siamo tutti stelle, la novità di quest'anno, questa corsa podistica benefica arriva in The Stars, The Rolling Stones.
2: Guarda un po', secondo me la programmazione l'ha messa apposta lì per noi.

0: almeno così la vede Matteo Alieno.
1: E se lo dice lui, vogliamo credergli. Allora, attenzione, cara Lami, è arrivato il momento di ritornare a parlare dei ragazzi che sono tutti in tensione, ovviamente per l'arrivo della maturità, e si sprecano ovviamente a distanza di poco, un mese diciamo dall'esame, gli studenti restringono il campo sui possibili spunti della prima prova.
0: Tra l'altro ricordiamo che è una nuova maturità, quindi i ragazzi che la fanno quest'anno faranno un po' da cavie e quindi sulla loro pelle sperimenteranno questo nuovo esame, che però prevede sempre una prova scritta. D'italiano, quali sono i nomi più papabili, caro Max?
1: È una coppia, non una coppia musicale, ma Verga Pascoli, che hanno fatto un disco insieme e mettono la freccia, diciamo, per scalare la classifica delle previsioni dei maturandi di quest'anno. Però pensa a un bel duetto, no? Tra Verga Pascoli non sarebbe male. Allora, la traccia potrebbe essere loro, per quanto riguarda appunto questa coppia, a tenere banco per la prova d'italiano.
0: Allora, come sempre, questi dati che vediamo sono frutto di un lavoro di scuola.net, e questa coppia che tu citavi in qualche modo sorpassa D'Annunzio, che ormai ogni anno viene sempre inserito nella lista dei papabili. Probabilmente, visto che non esce mai, ci si è detti basta, non uscirà mai più. Vuoi vedere che proprio l'hanno questo?
1: Infatti, diciamo un po' Pirandello anche, che è stato proposto nel 2024, l'avversario dei 90 anni, l'anniversario, scusate, dei 90 anni dalla sua morte, e anche dei 100 alla pubblicazione di Uno Nessuno 100.000, ingolosiscono gli studenti in questo periodo che scommettono sulla possibile presenza anche di Pirandello.
0: Poi, sempre rimanendo in ambito letterario, abbiamo detto di D'Annunzio, resta stabile, le quotazioni di Alessandro Manzoni rimangono intorno al 15%, cresce invece Carlo Collodi, probabilmente trainato appunto dalle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita.
1: È vero, è vero. Quindi anche tra gli autori di prosa, diciamo, Pirandello continua a essere il grande favorito. Poi dietro di lui restano sostanzialmente immutate le scuole.

0: Messa anche su Italo Svevo, Italo Calvino e Primo Levi, e poi anche fa capolino la risalita di Elsa Morante, che passa dal 5 al 7%. Autrice protagonista dell'analisi del testo, sarebbe un inedito, diciamo, per la maturità di quest'anno.
1: E poi, lasciando, diciamo, perdere la letteratura italiana, rimangono anche tutta una serie di possibili temi che potrebbero essere affrontati anche in base a delle ricorrenze. Quest'anno, lo sappiamo, ricorrono 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dal referendum istituzionale del 1946, quindi questo potrebbe essere anche un ambito nel quale si potrebbero
0: Certo.
1: muovere le tracce.
0: È in forte salita anche San Francesco d'Assisi, gli 800 anni appunto dalla sua morte, se ne è parlato tanto anche in questi anni, in questi ultimi 2 anni, soprattutto anche con pubblicazioni, libri. È indicato dal 18% degli studenti che maturandi, considerato il periodo storico, non ci vedono il modo anche di parlare di pace legato proprio a San Francesco. E poi ancora rimangono in pista i social e l'intelligenza artificiale.
1: Esatto, quindi nel campo dell'attualità sicuramente intelligenza artificiale, rapporto tra nuove generazioni, tecnologia e naturalmente anche le guerre e le crisi internazionali.
0: Bene, conosci qualche giovine o meno giovine che si avvicina alla maturità quest'anno a
1: Sì.
0: cui vuoi fare un in bocca al lupo? Chi? Sentiamo.
1: Ma proprio
0: No,
1: devo
0: ah,
1: fare i
0: no, ne
1: nomi? No,
0: conosci uno in particolare?
1: vabbè,
0: Certo.
1: sì, ad esempio Samuele, ecco, Samuele con
0: Ciao Samuele, in
1: quest'anno
0: bocca al lupo.
1: fare
0: Te lo
1: l'esame
0: manda
1: di
0: la tua
1: maturità.
0: socia, la tua socia Daniela Lami. Vabbè, grazie,
1: Adesso
0: dai.
1: sei un mio coetaneo, sai com'è.
0: Sì, eh beh certo, voi, diciotto, voi teenager quasi, un po' cresciutelli, diciamo, capite benissimo quando si parla di maturità, avete un po' di strizza, ecco, di
1: Eh
0: paura.
1: sì. Esatto,
0: Io mi ricordo il tema era già, vabbè, tu l'hai fatto nel mio stesso anno, c'era Leopardi, no?
1: Leopardi.
0: Bah, che bell'anno quello, ragazzi, indimenticabile. Tina
1: A
0: Turner.
1: proposito di mestizie.

0: 1984, What's Love Got to Do With It. Nel frattempo, proprio in tempo reale, ci ha scritto la signora Mariella, che ci ascolta dall'ufficio, vive qui a Roma e vuole anche lei associarsi al, un in bocca al lupo collettivo in generale a chi farà la maturità quest'anno, ma in modo particolare a suo figlio Luca e sua nipote Anna, che appunto faranno la maturità rispettivamente liceo scientifico per Luca e liceo linguistico per sua nipote Anna.
1: Ah, bene, bene, insomma, bella, un impegno bello piano per loro. Quindi in bocca al lupo, ragazzi, grazie per il tuo messaggio, Mariella. E voi che ci ascoltate, continuate a scriverci. C'è il nostro Paolo a Corona che seleziona tutti i vostri messaggi, anche quelli brutti brutti, eh? Cioè li mette dentro.
0: Ma tranquilli, non ne arrivano brutti secondo
1: no,
0: me.
1: No, però, no, però vabbè, ogni tanto vabbè, può capitare. Al diretta è radioinblu.it. Adesso ritorniamo al Festival di Sanremo di quell'anno lì.
0: Lui vinse nel 1993. Parliamo di Enrico Ruggeri.
1: Esatto, la sua Mistero.

0: Abbiamo detto un po' bondiana questa
1: è
0: first
1: molto
0: light.
1: Bondiana. Sì. Lana Del Rey, allora, sei andata in soffitta, cosa ci hai portato di bello?
0: Ho trovato una gallina in soffitta.
1: Ma dai, veramente, fa le uova?
0: Sì.
1: Ah, ok, quindi no, è sana, sta
0: è
1: bene.
0: È sana, no, ho trovato una notizia che richiama l'attenzione su una possibilità molto bella, perché ci sono tantissime fattorie in Italia che consentono in qualche modo delle adozioni, sono adozioni un po' particolari, no, di animali della fattoria, che consentono alla fattoria di mantenere alto il benessere degli animali, e a noi di ricevere magari prodotti freschi di alta qualità.
1: Che bella questa cosa. Quindi l'adozione, quindi adottando questi animali si ricevono poi prodotti riguardo all'animale adottato, mi pare di capire.
0: Esatto.
1: Quindi gli animali adottabili poi sono, come hai detto tu, galline, mucche, pecore, capre, asini, alpaca e api, per cui si possono ricevere uova, formaggi, burro, latte e miele. Bella questa cosa.
0: Sì, bella. Tra l'altro, a livello statistico, gli animali più richiesti sono le mucche, le capre, le pecore, le galline, appunto gli alpaca, gli asini e le api. E si paga mediamente una quota mensile di 200 euro, una quota annuale di 200, a fronte della quale si ricevono prodotti proprio dell'animale adottato e anche notizie del proprio animale,
1: certo.
0: Quindi immagino foto, no? Piccoli dettagli.
1: Cioè, è un po' simile, diciamo, al procedimento dell'adottare un albero, quindi certo in maniera diversa, però insomma ti danno anche le informazioni dell'albero, in questo caso ti danno tutte le informazioni anche sulle cure ricevute dall'animale adottato. Se ad esempio volete adottare la gallina, c'è questo agricoltore di Marreri in provincia di Nuoro che ha ideato il concetto di gallina in affido, cioè chi vuole ne adotta una con 5,5 euro, vedi come sono precisi, e poi per 8 mesi riceverà 6 uova alla settimana, e non sono male.
0: Non sono male. Cosa simile avviene

0: Neanche in un'altra fattoria vicino a Venezia, che propone adozioni di galline allevate in libertà, anche con razze antiche, in questo caso 20 euro la quota, e poi naturalmente uova assolutamente biologiche da ritirare direttamente in fattoria.
1: E qui mi torna anche la località dove sto io, quindi la provincia, in questo caso a Verbania, vedi che tutto torna, i miei colleghi si adottano gli asini.
0: Vedi?
1: Sì, nella zona stavano per soccombere, hanno lanciato un appello, oltre 200 cittadini lombardi che hanno versato 60 euro per ricevere una foto con l'animale adottato e il suo nome. In questo caso sei un asino, non è un'offesa.
0: Ecco. No, no, tutt'altro. Insomma, poi l'offerta è veramente vasta, se vi mettete a cercare trovate tantissime opportunità, anche ad esempio ai piedi del Monte Rosa c'è una piccola realtà che consente di adottare mucche e in cambio si offrono burro, latte e ricotta che butta lì via, mamma mia, buonissima, appena fatta. Quindi è secondo me un modo carino, no? Ingegnoso, anche un'idea regalo, non sappiamo mai cosa regalare, regaliamo un'adozione a distanza di una gallina e garantiamo insomma una scorta di uova fresche.
1: Giusto, giusto, perché non può avere un giardino, come diciamo prima, un luogo dove mettere le galline per avere sempre le uova fresche. In questo caso è una bella iniziativa. Poi cioè non è che tutti si possono mettere l'asino in casa o la ovviamente l'alpaca, è un po' scomodo. Però insomma si può adottare. Quindi,
0: io secondo me un'alpaca a casa occhiato ci starebbe proprio bene.
1: Vabbè, dai, ci penserò. Intanto ci gustiamo un po' di burro cacao. Sai com'è mangiarlo il burro cacao? Non è buonissimo da ingerire.
0: I bambini a volte se ne mangiano un pezzetto, secondo me.
1: È il nuovo singolo di
0: Fausto Lama.
2: Nove e un

0: Non ero nata nel 69.
1: Ah, non eri tu, scusa, mi sono confuso con un'altra.
0: Forse ti sei confuso con un'altra e forse so anche con chi ti sei confuso. Sentiamo un po', perché è collegata telefonicamente.
2: Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia
1: Baby, è lei.
0: Siccome avevi iniziato fatto, con mestizia questo magazine, abbiamo pensato di regalarti un sorriso, caro Max.
1: Davvero, Paolo e Dani, mi avete svoltato la giornata. Grazie davvero. Ma io la guarda, la metterei in loop fino alle 12.30, fosse per me.
0: Ma guarda, rischi pure che lo facciamo, lo sai, sì.
1: Ma che è meravigliosa questa. Ma io la metterei come sigla di Dai un'occhiato in casa. Certo. Altro che le sigle fai da te.
0: No, per quanto quella attuale mi piace molto. Grazie, okay. Paolo, che poi in tempo così rapido, perché gli ho dato questa piccola provocazione.
1: Ma come sei gentile, vedi che mi vuoi bene tu sotto sotto.
0: Sì, sì, ma proprio sotto sotto, bene. Sì.
1: Tra l'altro, è stata intervistata, meravigliosa, a Cannes, meravigliosa davvero. Allora, mi sono emozionato, che devo dire? Mi sono dimenticato addirittura.
0: Senti, aspetta. Senti, ma ragazzi, dirci, di cosa potremo parlare nella prossima mezz'ora?
1: Sì, parleremo di psicologia applicata al cibo, visto che nell'ultima mezz'ora di solito ci occupiamo di cibo, lo facciamo anche con questo studio che ci dice come mai noi quando andiamo al ristorante scegliamo più o meno sempre lo stesso posto.
0: Ah, è vero, siamo abitudinari. Beh.
1: Sì, sì, e quindi parleremo di questa cosa molto interessante. Beh, di solito al ristorante si può andare in una giornata festiva, no? Beh,
0: sì.
1: Quando abbiamo più tempo, siamo più rilassati, e quindi possiamo già augurarvi fin da adesso buona domenica.
0: Lo possiamo fare sicuramente, Max, ma domani si lavora, quindi non approfittare,
1: certo.
0: Weekend lungo, però buona domenica è il titolo ovviamente della prossima canzone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Picchiati, ammanettati con le catene alle caviglie, il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia rientrati stamani in Italia. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele. Indignazione hanno suscitato le immagini degli attivisti maltrattati e derisi dal ministro della difesa israeliano Ben Gvir. Il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dell'Unione Europea, propone di associare l'Ucraina all'Unione prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Intanto non si fermano i raid russi. A Dnipro due persone sono rimaste uccise, esplosioni a Kharkiv. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede per la presentazione delle lettere credenziali. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, anche a Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Che voce unica, Scancanensi. Secretly, che riapre Bella. Il nostro magazine. Sei pronto a pranzare?
1: Sì. Sono pronto a pranzare, io ho il mio posticino qui in radio, però se dovessi andare fuori a mangiare, insomma, sceglierei un posto confortevole, no? Rispetto a quelle che sono le mie esigenze. Quindi parliamo agli abitudinari, a quelli che magari vanno al ristorante e scelgono sempre lo stesso posto. Come mai?
0: Stesso tavolo, stessa sedia, un'abitudine che probabilmente, secondo questo studio che abbiamo tra le mani, racconta di un bisogno profondo di equilibrio, di riconoscimento e di benessere mentale.
1: Quindi diciamo che in un periodo dominato da stimoli continui, anche decisioni veloci da fare, da prendere, anche città sempre più frenetiche, il nostro cervello tende a privilegiare ciò che conosce. Quindi tornare nello stesso ristorante significa ridurre il rumore mentale, non serve studiare il menù, valutare l'atmosfera o chiedersi se la serata o il pranzo sarà all'altezza delle aspettative. Tutto è già familiare, rassicurante e prevedibile.
0: E questa prevedibilità genera una sensazione immediata di serenità e di comfort, quindi non solo una questione razionale, perché gli studi della psicologia ambientale mostrano che gli spazi conosciuti attivano più rapidamente i meccanismi di rilassamento, quindi il corpo abbassa le difese, il respiro rallenta, la mente si distende.
1: Eh sì, è un'esperienza unica. Tra l'altro ci sono anche studi psicologici sul posto scelto a tavola, che può rivelare qualcosa sulla nostra personalità. Chi preferisce il posto praticamente alla testiera del locale tende spesso ad assumere il ruolo di guida del gruppo, cioè ordina, gestisce il ritmo della cena o del pranzo, detta inconsapevolmente la regia di questa giornata. Chi opta invece per un angolo, per una posizione più defilata, e ovviamente, come possiamo intuire, ricerca osservazione e controllo, mantenendo una presenza elegante ma meno esposta.
0: E poi ci sono quelli che vogliono avere sempre la vista sull'ingresso o sulla sala, una scelta legata al bisogno di percepire tutto quello che ci accade intorno, mantenendo al tempo stesso una sensazione di dominio dell'ambiente.
1: Quindi uno spazio identitario in cui ritrovarsi, il tavolo riservato senza bisogno di dirlo, poi ci sono anche dettagli che trasformano questa esperienza gastronomica in una forma di appartenenza sociale in una società sempre più definita impersonale. Essere riconosciuti, avere un posto proprio a un tavolo già definito è diventato un privilegio.
0: Naturalmente c'è sempre l'altra faccia della medaglia, ogni rituale può trasformarsi in una gabbia. Quando l'idea di cambiare ristorante genera fastidio o addirittura ansia, allora si rischia di restringere l'esperienza invece che proteggerla. Quindi la psicologia suggerisce dei piccoli cambiamenti progressivi, magari scegliere una volta un tavolo diverso, ordinare magari un piatto nuovo e poi via via fare cambiamenti sempre maggiori.
1: Certo, diciamo, bisognerebbe intraprendere una via di mezzo tra abitudine e novità, quindi non arenarsi sempre da una parte o dall'altra, quindi alternare così. Non ci si annoia mai, cara Dani. Tu hai un ristorante preferito, un posto preferito? Io sì. Quando vado al sushi, ad esempio, ho sempre il mio tavolino vicino alla finestra e guardo verso l'ingresso, quindi è una posizione predominante, come abbiamo detto prima.
0: Vedi, vuoi controllare
1: tutto
0: il passaggio.
1: Sotto controllo. Esatto. Tu invece hai un posto preferito?
0: No, nessuna abitudinaria nel ristorante, anzi mi piace molto cambiare, né nel posto, no, effettivamente
1: okay,
0: no.
1: Perfetto. Allora, mentre noi stiamo decidendo anche cosa proporvi come schiscette, grazie anche ai vostri consigli, ci ascoltiamo questa canzone del passato, degli anni 90 addirittura, di Biagio Antonacci, Iris.
0: La Iris.

0: You're a superstar.
1: You're a superstar, Dani. Yeah, everywhere.
0: Allora, grazie.
1: Prego, è un dovere. È un dovere e un piacere anche. Allora, le schiscette del giorno partono da Milano come al solito. Io ho portato polenta e gorgonzola. Buona. Bella calda, visto il periodo autunnale. Poi Gabriele Mileti ha portato invece il risotto con verdure accompagnato da pizzette varie che lui sgranocchia durante l'arco della giornata. Mi sembra giusto. Poi Lorenzo Sada, la pasta con ragù di lenticchie. Mai mangiato il ragù di lenticchie? A me manca, sinceramente, nel menù. Lo proverò. Poi abbiamo Davide Dedè con merluzzo accompagnato da olive. Olivia Dean e spinaci. E poi abbiamo Sabino D'Alessandro che oggi è fruttariano, quindi mangia un po' di frutta.

0: Vabbè.
1: disintossica.
0: Bravo. Tu invece cosa proponi?
1: Qui a Roma abbiamo un'insalata con feta, dadini di tofu e semivari per Paolo a Corona. Emiliano, che oggi mangerà con noi, pomodori, prosciutto e cracker. Abbiamo del riso col tonno per Stefano. Emanuele mangia rigatoni alla matriciana. Io mangio del petto di pollo con le zucchine. Totò, ci scrive Paolo, mangia una bella porzione di spaghetti con le mani, come nel famoso film.
0: Giusto. Beh, capolavoro, miseria e nobiltà, da recuperare assolutamente. Grazie per le vostre segnalazioni, anche quelle del Principe de Curtis. 12:21, continuiamo il nostro magazine. Ci sono ancora tre canzoni più o meno da ascoltare, tra cui questo nuovo singolo.
1: Tra l'altro, di questo nuovo singolo, forse, piccolo spoiler,
0: potremo
1: parlare presto, proprio con lei che ce lo canta, ovvero Silvia Salemi.

0: di questa canzone di Silvia Salemi, sì, noi arriviamo praticamente in chiusura del magazine di oggi, che ha visto in regia Paolo Accorona. Poi siamo stati in provincia di Treviso con Giuliana Menegaldo a parlare di Tuco Gio, questa tre giorni di giochi in strada molto particolare. E grazie a te, Max.
1: È finita così, mi lasci così, mi abbandoni.
0: Come diceva, se mi lasci non vale.
1: Se mi lasci non vale, esatto, potremmo cantare anche quella domani. Allora, domani è un passo dal weekend, ci racconteremo tante belle cose, ci saranno tanti ospiti, ricchi premi Cotillon, quindi restate con noi. Tra poco invece gli amici di Chiese Comunità. Grazie Dani, un grande abbraccio e baci virtuali, e poi al nostro Paolo Accorona, mi raccomando, pranza bene, che ti vogliamo in forza ancora per domani.
0: Ma certo, pranza bene anche tu, e soprattutto ti vogliamo in forza dopo la polenta col gorgonzola.
1: Sarà difficile, però ci provo.
0: Visto che tornerai in onda subito dopo, quindi... Ma non c'è una sorta di pilota automatico in caso di abbiocco, qualcuno che ti...

0: Sì, c'è
1: sostituisci.
0: l'omino virtuale qui, il
1: Ok,
0: clone di
1: allora siamo
0: Mazzocchiato.
1: tranquilli.
0: Sì, state tranquilli, siete in una botte de ferro, come si dice. Allora, ritorniamo agli anni 70 con
1: I
0: Polizia.

0: Chiesa,
1: Chiesa e comunità.
0: E comunità.
1: Chiesa e comunità.
0: A cura di Alessandra Giacomucci.
1: Oggi in studio
0: Elena Seni.
2: Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata con tanti temi oggi, ma subito le parole di Leone XIV. Nessuna nazione, nessuna società, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Così il Papa, nell'udienza stamane agli ambasciatori presso la Santa Sede di Bangladesh, Chad, Maurizio, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen, ricevuti proprio in occasione della presentazione delle lettere credenziali dal pontefice. Un nuovo appello al dialogo: è urgente tornare a una diplomazia che lo promuova, ha detto, a tutti i livelli, bilaterale, regionale e multilaterale. E vogliamo aprire ora una finestra sul Libano. Ieri, tra l'altro, all'udienza generale il Papa ha proprio chiesto di pregare per il Libano e il Medio Oriente.

0: apriamo una finestra sul paese dei cedri grazie a Don Carlo Giorgi, milanese ma in Libano da diversi anni, in una parrocchia di Beirut. Il suo impegno, una parrocchia che accoglie numerosi sfollati. Lo abbiamo raggiunto pochi minuti fa e questa è la sua testimonianza.
1: La situazione è di un'assistenza continua a quelli che ormai dall'inizio di marzo sono venuti da noi. Fin dal primo giorno, il 3 marzo, abbiamo avuto 100-150 persone. Noi ci siamo fermati a una capienza della nostra parrocchia di 200 sfollati, che di più non possiamo prenderne. E ci stiamo rendendo sempre più conto che non torneranno a casa presto. Primo, perché non hanno la casa. E ormai molti diversi di loro vengono dai villaggi del sud del Libano, che sono stati rasi al suolo, che sono bombardati, e se la casa è ancora in piedi, magari il sistema idraulico, elettrico dell'intero villaggio è danneggiato, le strade sono danneggiate. In questo momento in ogni caso c'è un'invasione, un combattimento a terra, quindi il discorso è che dovremo continuare ad accoglierli per diversi mesi, immaginiamo, e quindi la situazione è questa, di una vita che è completamente cambiata per loro e per noi, ed è fatta di relazioni di aiuto e di conoscenza. E da questo punto di vista è anche molto bello, nel senso che sono delle relazioni che non saremmo mai riusciti a instaurare, e la maggioranza di loro sono musulmani e sarebbe stato impossibile se non ci fosse stata la guerra conoscerli e diventare amici e instaurare delle relazioni di fraternità. Dall'altra parte c'è la paura del futuro, il futuro è super incerto. E quindi ci affidiamo sempre di più, ci mettiamo sempre di più nelle mani del buon Dio.
0: Dall'altra parte c'è la guerra, la tregua prorogata non è mai davvero rispettata sul terreno, ma in questo contesto di guerra è possibile costruire la pace in quella tua parrocchia, in tante parti del Libano e del Medio Oriente?
1: Certo, è sempre possibile costruire la pace. Siamo sempre liberi di scegliere come vogliamo vivere e siamo sempre liberi di scegliere di cercare di mettere in pratica il Vangelo, e si costruisce così la pace. E la pace sì, in tante parrocchie, in tante scuole occupate dagli sfollati, in tante situazioni di fraternità, tante famiglie, centinaia di famiglie hanno accolto in casa altre famiglie che non sapevano dove andare. È così che si costruisce la pace. Ecco, e poi si prega anche, nel senso che speriamo veramente che finiscano i bombardamenti, speriamo che finiscano le violenze, speriamo che i cuori vengano convertiti sui due fronti, parlo dei due fronti. Ma noi intanto giorno per giorno cerchiamo di fare quello che è buono fare, e quindi è buono accogliere, è buono mostrare che non tutto è perduto, è buono mostrare che la Chiesa è presente, che il Vangelo c'è, che il Signore passa attraverso tante persone.
0: Era Don Carlo Giorgi, che ringraziamo da Beirut perché ci ha portato appunto in Libano, nel Medio Oriente. Voltiamo ora pagina per celebrare la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il Dicastero per la Comunicazione ha organizzato all'Urbaniana, in collaborazione con il Dicastero per la Cultura e l'Educazione e in collaborazione con la Fondazione San Giovanni XXIII, una conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale. A partire dal messaggio di Leone XIV per la Giornata delle Comunicazioni Sociali, custodire voci e volti umani. Un tema che approfondiamo anche a Chiesa e Comunità grazie al direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, Vincenzo Corrado. Insieme ad Alessandra Carenzio, Vincenzo ha curato proprio un volume di riflessioni sul messaggio del Papa, e allora gli abbiamo chiesto qual è la prima consegna a cui chiama Leone XIV in questo messaggio.
2: Il Papa ci esorta a tenere bene in mente che la sfida che noi abbiamo davanti, che la sfida nella quale potremmo dire già siamo immersi, non è semplicemente tecnologica, ma antropologica. Per questo motivo, proprio il tema del messaggio

0: giusto dire voce e volti umani, già dà una linea precisa di impegno. La custodia, ovvero la capacità e la volontà di non sciupare la dimensione umana della comunicazione, ci permette di recuperare quella prospettiva autenticamente relazionale della comunicazione. Noi non siamo algoritmi, in questo senso è un po' il messaggio richiama quanto ci aveva già affermato Papa Francesco nel 2024. Non siamo cibo per gli algoritmi, il progresso, la tecnologia non devono avere l'ultima parola sull'umano, ma è proprio questo capovolgimento di prospettiva a dover continuare a guidare e a leggere le sfide che ci vengono poste dal progresso.
1: Siamo tra l'altro in attesa anche della prima enciclica di Leone XIV lunedì, enciclica dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, quindi il tema è questo, un documento che sarà importante perché possiamo, Vincenzo, dire che se lo sviluppo tecnologico e dell'intelligenza artificiale ci affascina da una parte, ne siamo dentro già, dall'altra non mancano insomma le preoccupazioni.
0: E certo, ma già il titolo stesso dell'enciclica, Magnifica Humanitas, che non ha bisogno di traduzione in italiano perché è abbastanza comprensibile, ci dà una prospettiva chiara di impegno. L'umanità ha questa sua magnificenza perché in ogni persona è iscritto un'originalità propria, e quell'originalità propria che noi siamo chiamati a custodire e a non disperdere in algoritmi, ci permette di comprendere anche l'approccio che dobbiamo avere con la tecnologia. Non siamo macchine, siamo persone, e questa originalità insita in ciascuna persona è richiamo a vivere il tempo presente, ma anche quello che ci aspetta nel futuro, con il giusto passo, che non deve essere quello accelerato di chi vuole fagocitare ma rischia di essere fagocitato, ma è il giusto passo di chi percorre le strade, i crocicchi delle strade attraversati da tanta umanità. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo.
1: Quindi una sfida davvero soprattutto per la comunicazione, che è relazione, che rischia invece di essere fagocitata dagli algoritmi.
0: Ma se noi deturpiamo la comunicazione da quella dimensione relazionale, non è più comunicazione. Cioè la comunicazione è tale proprio perché diventa incontro, proprio perché è ascolto, proprio perché dall'incontro e dall'ascolto nasce una parola che si avvicina e si accosta alla verità di ciascuno, alla verità iscritta nel cuore di ciascuno, ma è una parola che nasce sempre da un ascolto autentico, vero e sincero, un ascolto che diventa rispetto degli altri, un ascolto che non è mai dominio. E in questo senso credo che questo trittico che ci ha lasciato in eredità Papa Francesco, incontrare, ascoltare e poi parlare, sia anche una bustola per attraversare l'evoluzione dei tempi.
1: Andiamo ora a Catania, dove è stata inaugurata in questi giorni la casa Abba Padre per padri in difficoltà. La struttura, nata all'interno dell'Agorà della Carità, rappresenta un traguardo importante per la locanda del Samaritano per contrastare le povertà e dare supporto alla genitorialità fragile. A promuovere questa casa Abba Padre, i missionari vicenziani. Ce ne parla padre Mario Sirica, direttore della locanda del Samaritano.
2: È una casa per padri in difficoltà che si inserisce in una struttura molto più grande di 5.000 metri quadrati che si chiama Agorà della Carità. Agorà intesa come piazza, perché all'interno di questa struttura di 5.000 metri quadrati di recente inaugurazione c'è Casa Lumière per donne vittime di violenza, c'è la locanda del Samaritano per senza dimora uomini e donne, e si inserisce anche la struttura per padri in difficoltà Abba Padre, inaugurata il 16 maggio. E abbiamo pensato perché di questo servizio, come degli altri che abbiamo realizzato nel corso degli anni, nascono dal nostro centro di ascolto, lì dove è un luogo che è all'interno della caffetteria solidale che abbiamo aperto anche qualche anno fa. C'è un centro di ascolto dove le persone vengono ascoltate e raccontano i loro bisogni, e da questo ascolto sia mio che degli operatori è venuto fuori questa nuova povertà invisibile, nuova, antica, potremmo definirla,

0: che è dei padri in difficoltà, separati, che oltre a vivere il dramma della separazione con la propria moglie, quello può essere anche consensuale, ma si inserisce il dramma, la fatica della separazione con i propri figli, e quindi a questa separazione si aggiunge poi per alcuni loro anche la difficoltà economica. Parliamo di persone, in questo tempo ho incontrato insegnanti, dipendenti pubblici, appartenenti alle forze dell'ordine, che comunque guadagnano uno stipendio 1700-1800, ma dando il giusto mantenimento alla moglie e ai figli e la casa, si trovano a fare i conti con pochi soldi che restano, e quindi questo li porta a vivere una situazione economica precaria e a vivere in una situazione abitativa, se la possiamo definire così, come può essere una macchina o un garage di un amico adibito a casa, a vivere questa emergenza anche abitativa. Quindi alla luce di questo ascolto ci siamo resi conto che di dare una risposta a questa esigenza. Il nostro target è padri separati, sì, che hanno situazioni di difficoltà, ma che hanno figli minorenni, perché quando uno si separa, non avendo più un luogo sicuro, se lontano dalla famiglia diciamo di origine, e non ha un luogo dove poter incontrare i figli minorenni quando gli spetterebbe diciamo i giorni assegnati dal giudice, quindi c'è anche questo aggravante, e quindi abbiamo pensato all'interno delle stanze di aggiungere qualche letto in più in modo che possano ospitare anche i propri figli.
1: E questo sicuramente è un'attenzione davvero importante per questi ragazzi, questi bambini che si trovano a vivere questa situazione insieme ai loro padri. Ecco, però la vostra non è solo una risposta, diciamo, concreta, proprio di alloggio, ma è anche una vicinanza a queste situazioni.
0: Assolutamente. E il termine ABBA, il nome della casa ABBA, vuole proprio dire questo, che tutti possano sperimentare la paternità di Dio innanzitutto, indipendentemente dal credo religioso, dalla provenienza, ma ABBA anche vuole essere una possibilità per i padri in difficoltà di sperimentare, di vivere ancora la loro paternità, perché uno dei drammi che vivono i padri separati è quello di sentirsi non più padri, di non poter come dire, esercitare la propria paternità, non potendo vivere tutti i giorni a fianco con i propri figli. È vero, si è sempre padri, però c'è questa fatica, quindi questa casa vuole essere anche un luogo di rinascita, di speranza, e comunicare al padre che anche se ha sbagliato, anche se è imperfetto, anche se non è stato sempre all'altezza su tutto, continua ad essere un padre e può vivere la sua paternità nonostante tutto, in un luogo, in un clima di serenità, per quanto possa esserlo.
1: Ed era padre Mario Sirica, missionario vincenziano, sulla nuova casa ABBA Padre, un'iniziativa davvero importante. Come importante l'iniziativa che prevede una serie di attività in questo fine settimana, e vogliamo raccontarvi anche questa, iniziativa per un gruppo di scout della GESCI e alcune persone detenute nella casa di reclusione di Milano Opera. È prevista anche la proiezione del film Io spero Paradiso, sostenuto dalla Fondazione Opera Don Bosco. Si chiama Talenti all'opera, il workshop a GESCI in programma, e che cosa accadrà ce lo racconta Marisa Fittipaldi, una delle responsabili del progetto.
2: Poi da venerdì pomeriggio incontriamo circa 35 ragazzi scout provenienti da tutto il nord dell'Italia, quindi dalla Lombardia e dalle regioni limitrofe, per poter entrare all'interno della casa di reclusione di Opera e incontrare dei detenuti e fare delle attività con loro. All'interno della casa di reclusione c'è la possibilità di vivere diversi laboratori, tra cui fare il pane, tessere dei tessuti, lavorare il legno, dipingere muri all'interno della casa di reclusione. I detenuti li incontriamo, quelli che non possono uscire li incontriamo all'interno della casa di reclusione e viviamo con loro, oltre ai laboratori, un bellissimo pranzo e poi dei giochi scout nel pomeriggio, tipici nostri. Invece alla sera facciamo un'attività che quest'anno è un po' diversa rispetto agli altri anni, è quella di proiettare un film di un nostro carissimo amico che abbiamo incontrato in questi ultimi 10 anni di attività all'interno della casa di reclusione. È un film che a noi sta molto a cuore, e poi un cineforum sempre con il protagonista, perché ci sarà il regista e i ragazzi.

0: out. La domenica idem, entriamo in carcere, viviamo la messa con i detenuti e il pomeriggio con degli articolo 21 che hanno la possibilità di uscire, facciamo un'attività tipica scout, tipo dipingere, ascoltare storie e poi ascoltare altre testimonianze e condividere un pranzo insieme.
1: Quindi portate il vostro essere scout dentro il carcere o comunque tra le persone detenute. Perché ritenete sia importante questa cosa?
0: Noi siamo entrati all'interno della casa di reclusione in punta di piedi, ma abbiamo incontrato dentro un'umanità così pazzesca e una voglia di riscatto da parte di alcuni detenuti che ci ha lasciato il segno. Quindi questa cosa diventa poi quasi dipendente, cioè questa voglia di incontrare queste persone che hanno veramente toccato il fondo, ma che hanno voglia di raccontare una storia di riscatto e hanno voglia di raccontare una storia diversa da quello che sono loro. Non sono solo reato, ma sono anche uomini, e a noi quella parte umana ci piace tanto, ci fa star bene. E noi diciamo sempre che non siamo noi che diamo qualcosa a loro, ma sono loro che danno cose a noi, e quindi quella voglia di incontrare questa parte così fragile è bello, cioè ci riempie veramente il cuore.
1: Voi aiutate i ragazzi che fanno scout a riconoscere i propri talenti, a conoscersi, e fate anche questa cosa quindi con le persone detenute?
0: Sì, esatto, Talenti all'Opera nasce proprio perché la prima volta che siamo entrati all'interno della casa di reclusione e non ce l'aspettavamo, abbiamo incontrato delle persone che hanno dei veri e propri talenti, e quando riescono a puntare su quel talento lì, allora poi ricomincia la strada di riscatto e di riscatto verso la società, e quella strada che poi ti riporta ad essere uomo. E lo stesso chiediamo, puntiamo sui ragazzi scout, che riescano anche loro ad andare oltre a quell'apparenza di reato, ma anche come quotidianità, anche come testimonianza di tutti i giorni.
1: Davvero importante.

0: stampa, i vescovi europei hanno evidenziato la convergenza con il Papa sulla necessità di rafforzare il dialogo tra stati e istituzioni internazionali in una fase segnata da polarizzazioni, guerre e spinte populiste. Secondo quanto riferito dai presuli, il pontefice ha appoggiato il richiamo al ruolo originario dell'Unione Europea come spazio di pace nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, fondato sulla cooperazione tra i popoli e sulla capacità di favorire il confronto multilaterale. Nel corso dell'incontro è stato ricordato il valore storico del progetto dei padri fondatori europei, definito quasi unico nella storia per aver trasformato un continente devastato dalla guerra in un'esperienza di unità e pace. I rappresentanti della Commissione hanno insistito sul fatto che il sostegno all'integrazione europea non rappresenta soltanto un obbligo giuridico sancito dai trattati, ma anche un dovere morale ed etico. Quanto emerge nelle agenzie dalla conferenza stampa della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, i cui membri della presidenza sono stati ricevuti da Papa Leone XIV stamane. Ringrazio Gabriele Mileti in regia, ringrazio anche tutti voi per l'ascolto e un buon proseguimento.
1: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario: il caso Flottiglia, rientrati il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, denunciano percosse, espulsi anche gli altri attivisti italiani, sdegno unanime per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir. Forte scossa ai Campi Flegrei questa mattina con una magnitudo pari a 4.4, scuole chiuse, danni ad alcuni edifici. La tragedia delle Maldive: dopo il recupero di tutti i corpi, nei prossimi giorni a Roma verranno eseguite le autopsie. L'Istat fotografa l'Italia più anziana con meno figli e notevoli disuguaglianze, quanto emerge dal rapporto Istat 2026. Buongiorno da Antonella Mitola. Il caso Flottiglia in apertura con lo sdegno unanime per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti maltrattati. Sentiamo Ugo Scali.
2: Hanno fatto il giro del mondo e indignato in modo unanime le immagini dei componenti della flottiglia fermati da Israele, ripresi mentre inginocchiati e bendati vengono derisi dal ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha postato il video in rete nella clip Langar del porto di Ashdod con gli oltre 400 attivisti, tra cui una trentina italiani, fermati la sera prima in acque internazionali all'arco di Cipro e della striscia di Gaza. I legali della flottiglia denunciano violenze estreme e anche molestie. Stamane, rientrati a Roma, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha dichiarato: ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel. Con lui il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che ha raccontato:
3: quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio, e come entravi nel container d'ingresso ti gonfiavano proprio. A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè, questa è la situazione.
2: Ugo Scali, linea allo studio.
1: E in Israele Netanyahu bacchetta il suo ministro, il falco dell'ultradestra, ha sbagliato, dice, il comportamento non corrisponde ai nostri valori. Noi ci colleghiamo in diretta con Gerusalemme, dove c'è Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Partiamo dalla situazione degli altri 28 attivisti italiani ancora in Israele, perché stanno raggiungendo l'aeroporto di Eilat sul confine con l'Egitto per imbarcarsi su uno dei voli charter della Turkish, che porterà entro questa sera ad Istanbul anche gli altri 400 militanti della flottiglia arrestati. Il caso ha generato indignazione internazionale. Già ieri il premier israeliano, come dicevi, è stato costretto a dichiarare che il comportamento di Gvir non è in linea con i valori e le norme israeliane, senza però mettere in discussione la legalità dell'intera operazione. Di poco fa una nota del forum di politica estera composta da ex diplomatici israeliani, che ha chiesto a Netanyahu di licenziare Ben Gvir, macchia morale per il paese, un licenziamento che avverrebbe in ogni caso in modo molto tardivo, dal momento che il governo è a fine mandato. I paesi con i propri cittadini tra gli attivisti hanno protestato formalmente col governo israeliano, ma è stato anche l'ambasciatore americano in Israele a diramare un duro comunicato. La flottiglia diretta a Gaza era una stupida bravata, ha scritto l'ambasciatore Hakabe, ma Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E dure reazioni anche dall'Italia: un trattamento incivile verso cittadini fermati illegalmente, così il presidente della Repubblica Mattarella ha commentato ieri. Ma noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, sì, partiamo proprio dal capo dello Stato, infimo e incivile, le sue parole durissime che fanno da cornice all'unanime condanna per il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati mentre il ministro israeliano Ben Gvir li deride davanti alle telecamere. Condanna da tutti gli esponenti del governo, a cominciare dallo sdegno manifestato dalla premier Meloni e dal ministro degli esteri Tajani, che ieri alla Farnesina ha convocato ancora una volta l'ambasciatore israeliano in Italia. Forze politiche di tutti gli schieramenti che unite hanno protestato per quel che è accaduto. Domani cambiamo tema: sul tavolo del Consiglio dei Ministri, attesa la proroga del taglio delle accise sui carburanti per contenere gli effetti della crisi in Medio Oriente, che sarebbe alla base del taglio delle stime sulla crescita dell'Italia pubblicate dalla Commissione Europea. Aumenta invece l'inflazione, numeri che accompagnano la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi dopo la frana del 25 gennaio. Ha annunciato un pacchetto di misure di circa 150 milioni di euro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori ambasciatori presso la Santa Sede di alcuni paesi per la presentazione delle lettere credenziali. Ai Campi Flegrei, forte scossa di terremoto alle 5:50 di questa mattina, magnitudo 4.4, scuole chiuse, danni ad alcuni edifici. Sentiamo Lucia Scione.
6: I massi che si sono staccati dal belvedere di Baia, la porta del paradiso, sono la prova della forza dell'ennesima scossa che alle 5:50 di stamane ha svegliato la popolazione. Magnitudo 4.4, epicentro il largo di Bacoli, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli. Al momento sono in corso le verifiche delle decine di segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco. Per motivi precauzionali, chiuse le scuole, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana della città, sulla Cumana e sulla Circumflegrea, solo in parte riaperte dopo i controlli. E dal sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, arriva l'appello a confermare i contratti in scadenza del personale tecnico indispensabile per un'area che da anni convive con il fenomeno bradisismico.
7: Abbiamo chiesto al governo e in particolar modo al ministro Musumeci già 3 settimane fa in un incontro tenutosi a Roma di stabilizzare questo personale.
6: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Stati Uniti e Iran sarebbero verso un'intesa, ma il segretario alla difesa americano Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione. Marco Burini.
8: Pare che Trump non voglia ricominciare a bombardare l'Iran, ma chi sta intorno a lui sì, e come. Netanyahu morde il freno. La telefonata di ieri tra i due è stata descritta come lunga e drammatica, e non basta certo ciò che ha detto dopo il boss della Casa Bianca. Netanyahu farà quello che voglio. In realtà la guerra l'ha scatenata proprio il premier israeliano, e Trump si è accodato, eccitato dalla prospettiva di riprendere le armi, e il capo del Pentagono. Siamo pronti all'azione, dice Hegseth. Mentre da Teheran, dove è arrivato il ministro degli interni pakistano, dicono che stanno preparando una risposta alla proposta americana. In ogni caso, l'Iran vuole che l'accordo comprenda la fine delle ostilità pure in Libano. La situazione nel paese dei cedri è pericolosa, osserva l'inviato speciale di Macron, Le Drian, per il quale Hezbollah, il movimento sciita filo iraniano, continua a dividere il paese. Mentre il governo di Beirut è stato coraggioso, dichiara Le Drian, a negoziare direttamente con Israele, che però, nonostante la tregua, continua a bombardare il sud e fare vittime a decine, bambini compresi. Marco Burini, lì nello studio.
1: La tragedia alle Maldive, dopo il recupero di tutti i corpi, a Roma verranno eseguite le autopsie nei prossimi giorni. Beatrice Bossi.
9: Sammy, Jenny e Patrick escono dall'acqua con le bombole ancora sulle spalle e fanno un cenno di intesa all'equipaggio di bordo. Missione compiuta. Il team di sommozzatori finlandesi ha concluso le operazioni di ricerca degli italiani morti nella grotta subacquea delle Maldive. All'appello mancavano solo i corpi della 22enne Sommacal e della ricercatrice Odennino. Nei giorni scorsi erano già stati portati in superficie gli altri 3 cadaveri, quello della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri e del capobarca Benedetti. Quest'ultimo, già trasportato a Roma, sarà il primo ad essere sottoposto all'autopsia. Dall'esito degli esami autoptici e dall'analisi dei dati di tutte le attrezzature tecniche si potrà capire meglio cosa sia successo nella profondità dell'Oceano Indiano. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'Istat fotografa l'Italia sempre più anziana, con meno figli e notevoli disuguaglianze. È uscito il rapporto 2026. Sentiamo Federico Plotti.
10: Un paese che continua inesorabilmente a invecchiare, dove il calo delle nascite è diventato una questione ormai cronica e per questo ancora più preoccupante. Sono diversi i fattori che scoraggiano gli italiani nel fare figli, sottolinea l'Istat nel suo tradizionale rapporto annuale presentato oggi alla presenza del presidente Mattarella nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera. Ma il primo tra tutti è quello economico. Nel 2025 è stato registrato l'ennesimo calo dei nuovi nati. Sono venuti alla luce 355.000 bambini, il 3,9% in meno rispetto all'anno precedente. Un paese dunque sempre più vecchio e dove le diseguaglianze di genere faticano ad essere colmate, differenze che restano evidenti soprattutto sul fronte lavoro, con le donne che percepiscono salari mediamente più bassi. Anche se diminuisce il tasso di disoccupazione, segnala sempre l'Istat, lo scorso anno l'attività economica ha registrato ancora un rallentamento rispetto al biennio precedente, con un calo della domanda soprattutto estera dovuto evidentemente alle guerre e alle tensioni internazionali di questi ultimi anni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo. Lo scorso settembre era stato ricoverato, poi si era ripreso. Ruini ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, che ci ha seguito in regia, da Antonio. Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Ambiente e agricoltura. Si è svolta recentemente nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio a Firenze la cerimonia di inaugurazione del 273esimo anno accademico dei Georgofili. Il presidente Massimo Vincenzini ha sottolineato che il futuro vede le incertezze associarsi concretamente con una instabilità geopolitica, commerciale e climatica senza precedenti in più ambiti, non solo per ciò che riguarda il mondo agricolo. Valdo Spini, accademico onorario e già ministro dell'ambiente tra il 93 e il 94, ha svolto la prolusione inaugurale sulla questione ambientale, scegliendo questo tema perché ha dichiarato: quello dell'ambiente non è un soggetto da affrontare in modo settoriale, ma è un tema trasversale che interessa tutti i settori dell'attività umana, il nostro benessere, la nostra qualità della vita. La questione ambientale è sempre più urgente e ora si trova di fronte agli effetti negativi dei conflitti bellici condotti troppo spesso per il controllo di vecchie e nuove risorse naturali. La questione ambientale non è solo un problema della nostra sopravvivenza sulla terra, è anche una questione di giustizia sociale per i suoi legami con l'agricoltura e la sicurezza alimentare delle popolazioni, e più in generale è una questione di democrazia. Ma, ha proseguito Valdo Spini, non sono solo le guerre, le politiche ambientali di questi ultimi anni si trovano di fronte

0: Di elementi di crisi e di difficoltà che dobbiamo analizzare nelle loro cause, trovando i rimedi appropriati per riprendere un'azione per l'ambiente con rinnovato vigore e cercando di coagulare i necessari consensi. Secondo Valdospini, si potrebbe ricominciare da un piano per condurre un'organica politica ambientale su tutto il territorio nazionale, tenendo conto che il ruolo delle foreste nella salute ambientale del pianeta è importantissimo. Eppure il rapporto FAO sullo stato delle foreste nel mondo del 2025 evidenzia che, sebbene la deforestazione rallenti, il nostro pianeta ha perso 420 milioni di ettari di foreste rispetto all'anno 1990. Riguardo all'agricoltura, secondo Valdospini, la vera sfida è quella dell'innovazione. L'uso di biostimolanti, agricoltura di precisione e gestione intelligente dell'irrigazione possono oggi concretamente ridurre l'impatto ambientale, mantenendo la redditività degli imprenditori agricoli. Soprattutto, ha proseguito, se aggiungessimo ai fondi della nuova politica agricola comune 2028-2034 interventi consistenti di protezione ambientale che abbiano come protagonisti gli agricoltori, potremmo veramente rilanciare il settore. Certamente occorre una rivoluzione concettuale.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, replay. A cura di Max Occhiato.
2: Eccoci pronti anche per questo giovedì pomeriggio 21 maggio 2026, ben ritrovati su Blu 2000, nel nostro consueto appuntamento dedicato a replay, i nostri contenuti, le nostre interviste, i nostri ospiti protagonisti anche della sezione podcast, soprattutto all'interno della sezione podcast della nostra app Play 2000, ma anche sul sito play2000.it, dove recuperate tutte le interviste e anche tutto quello che passa nella programmazione da mattina a sera nei nostri programmi. Quindi se poi avete perso qualcosa, lo volete riascoltare in questo appuntamento, fino alle 14 ci siamo noi da lunedì al venerdì e naturalmente anche su vostra segnalazione attraverso la mail diretta @radiumblu.it. Iniziamo a cercare i vostri contenuti preferiti. Anche oggi un podcast dal recente passato per parlare di natura, sempre a contatto con tutto ciò che ci piace, anche lo sport all'aperto, visto che tra poco siamo verso il weekend, addirittura d'arrivo verso un altro fine settimana. Abbiamo recuperato questo podcast dalle parole del weekend di Blu 2000. E in questo pomeriggio a farmi, diciamo, da copilota in regia c'è Davide Dedè, che saluto e ringrazio, e iniziamo subito con la musica, ovviamente il giusto mix di canzoni attuali ma anche dal passato e replay anche per quanto riguarda la musica, mi sembra giusto. Altri contenuti da scoprire fino alle 14, intanto gli anni 60 di Proud Mary.

0: C'è Zayn sui Blu 2000 con la sua Sideways. Ritorniamo al 9 maggio scorso alle prove del weekend, condotto in quel caso da Corrado Garegnani, che ha intervistato Simone Dovigo, presidente di WeTour, una vera e propria filosofia del movimento con l'obiettivo di dimostrare che la bicicletta è il mezzo perfetto per connettersi con il territorio, con gli altri e anche con se stessi, preferendo lo stupore alla velocità. E quindi riascoltiamo volentieri il podcast insieme.
1: In Blu 2000 Replay.
2: WeTour è nata nel momento in cui mi trovavo a vivere a Londra e l'intento iniziale era quello di poter fare cicloturismo in Italia portando giù gli inglesi. In realtà abbiamo provato, è partito un primo tour, ma è stato un qualcosa che non ci ha soddisfatto appieno, non era tanto nelle nostre corde, ci siamo resi conto. E allora abbiamo deciso di essere un po' più in linea con quello che era il mio modo di andare in bicicletta, quindi la mia passione molto personale, ovvero fare eventi in bicicletta. E abbiamo iniziato a creare una serie di proposte sul territorio nazionale e gli eventi invece hanno preso subito molto piede e quindi niente, insomma, abbiamo deciso di continuare in quella direzione lì.
3: Il vostro prodotto di punta, chiamiamolo, definiamolo così, Bike Night, già qui si capisce molto. Perché pedalare proprio di notte?
2: Beh, pedalare di notte in effetti è stato un qualcosa di un po' nuovo che abbiamo portato in Italia e devo essere sincero, tanti ci chiedono perché appunto pedalare di notte che non si vede niente, e io rispondo sempre: sì, è vero, si vede meno, però si vedono cose diverse, si vedono tante luci, si vede che di notte c'è una vita comunque là fuori e soprattutto si ascoltano dei rumori che magari invece di giorno si perdono. Adesso per dire, noi abbiamo tanti di queste bike night che scorrono lungo i fiumi, queste città lungo i fiumi, e di notte, non so, per dirne una, ci si accorge che anche il fiume Po ha un suo suono.
3: E poi immagino, insomma, che sì, si fa sport, si va in bicicletta, ma l'atmosfera notturna rende tutto un po' più ovattato, più calmo, non c'è quella foga, giusto?
2: Sì, assolutamente. Sono comunque sempre delle cicloturistiche e il fatto di proporre appunto un chilometraggio che è anche importante, perché adesso non abbiamo ancora detto, ma parliamo di 100 km in notturna, è quella distanza che per tanti diventa l'avventura dell'anno, e il fatto di farla di notte rende il tutto molto anche più goliardico, più divertente, se vogliamo.
3: Dunque, abbiamo detto 100 km non sono pochi, forse non sono perduti, quindi la domanda viene un po' spontanea: chi può partecipare, insomma?
2: Possono partecipare tutti quanti. Il nostro obiettivo in realtà nasce dal fatto di riuscire proprio con questa distanza che, come hai detto tu, non è per tutti quanti, ma è quella distanza che è una distanza tonda, quindi 100 km, invoglia le persone a mettersi in gioco. Per cui il nostro obiettivo è quello di rivolgersi a coloro che non sono appassionati della bicicletta, magari praticano altre attività sportive, oppure magari non praticano altre attività sportive e usano la bici soltanto per l'escursione della domenica mattina, e quindi portarli in un'avventura notturna e far sì che quel tarlo, no, della passione per la bici possa andare a crescere in loro.
3: E come avviene la scelta invece dei percorsi? Perché voglio dire, siamo in Italia, quindi di scelte ce ne sono parecchie. Come funziona?
2: Noi siamo partiti un po' dal concetto di percorso cicloturistico / pista ciclabile. Quindi i nostri percorsi sono stati selezionati con quel vincolo lì di avere uno sviluppo quasi per intero di 100 km. Ovviamente non è sempre possibile, a volte bisogna anche utilizzare le strade secondarie, ma cerchiamo comunque di avere dei percorsi in totale sicurezza. E quindi l'obiettivo è quello di andare a promuovere anche quei territori che hanno investito sul cicloturismo e sui percorsi cicloturistici.
3: Senti, torno un po' a un discorso che abbiamo affrontato poco fa, diciamo così, l'esperienza versus la gara, perché spesso parliamo di manifestazioni sportive e capiamo come uno sportivo si prepara per poter fare il risultato. Cosa si prova invece a non avere un podio da inseguire?
2: Le sensazioni ovviamente sono diverse. Io per dire, io ho fatto anche gare da quando ero un po' più giovane e ci si approccia proprio con una mentalità differente. Il fatto di, nel nostro caso, di dover solo partire e arrivare quando si arriva senza l'ansia, no, del tempo, del contachilometri, ci permette di vivere un'esperienza che dal mio punto di vista è più completa. quindi ti permetti di avere il tempo di osservare il paesaggio, di guardarti attorno, ma anche di fare quella chiacchiera in più con l'amico o l'amica che ti accompagna. Noi abbiamo un calendario che è abbastanza fitto e parte adesso nel mese di maggio e poi ci accompagna fino al mese di ottobre. Sono visto che abbiamo parlato di bike night, direi di partire da lì. E allora la prima bike night è quella dell'Emilia Romagna, con partenza da Ferrara e arrivo al mare a Lidi Ferraresi, e si terrà la notte tra sabato 13 e domenica 14 di giugno. Poi passeremo alla nuovissima bike night, la tappa che parte da Roma e arriva quasi a Latina, e sarà il weekend del 27 e 28 di giugno. Poi si passerà a fine luglio, perché tra il 25 e il 26 avremo la bellissima bike night Alpe Adria, con partenza da Udine e arrivo a Ugovizia, quindi siamo quasi al confine con l'Austria, e si va lungo questa bellissima ex ferrovia, no, che è l'Alpe Adria, conosciuta un po' in tutta Europa ormai. E poi la bike night da Milano al Lago Maggiore, precisamente da Arona, è stata spostata quest'anno nel mese di ottobre, quindi il weekend del 3-4 di ottobre, in collaborazione con Filmi Bike, quindi questo nuovo festival di cicloturismo sulla città di Milano. E queste sono le bike night. Poi dopo invece abbiamo un altro nostro evento che però si rivolge a un pubblico un po' diverso, quindi randonneur, quindi appassionati delle lunghe distanze. Si terrà nel mese di maggio, il 16-17 di maggio, con partenza da Monaco di Baviera e passaggio su Bolzano per arrivare poi a Ferrara. Quindi sono questi 600 km lungo questa bellissima ciclovia che è la via Claudio Augusta, la via del sole, insomma.
3: Ecco, queste diciamo sono iniziative leggermente diverse, perché sono distanze molto più impegnative. Il termine randonnée, appunto, significa proprio con queste organizzazioni.

0: azioni di corse molto lunghe, vero?
1: Esattamente, esattamente, fa proprio parte di un calendario ufficiale nazionale, invece c'è anche un suo calendario internazionale, per cui chi partecipa in realtà ottiene dei brevetti, si chiamano così, per poi potersi iscrivere ad altre manifestazioni di livello internazionale.
0: Le vostre iniziative sono sempre in crescita, no? Vedo che tanta gente si avvicina. Come vedi, com'è la tua visione rispetto al futuro?
1: Sì, hai detto bene, gli eventi sono in crescita, qualcuno in realtà è in crescita, qualcuno si sta mantenendo. Secondo me le Bike Night continueremo ad organizzarle anche perché siamo attivi da più di 10 anni e vediamo che l'interesse è sempre costante. È un evento che di notte ha una sua complicazione a livello proprio organizzativo, però il pubblico apprezza il fatto che queste esperienze possano continuare ad esistere. Poi certo ci piacerebbe esplorare anche altri settori e perché no magari tornare anche all'idea iniziale, che era quella proprio di fare cicloturismo, quindi studiare dei tour ma sotto forma di evento che possano durare anche più giorni.
0: Come si fa a partire, come avvicinarsi alla vostra realtà e magari, come dire, come allenarsi prima di iscriversi a una Bike Night?
1: Sì, beh, intanto per raggiungerci a livello digitale il nostro sito è wetour.com, che si scrive con WITOOR. E per iniziare ad allenarsi, per partecipare alle Bike Night, quello che suggerisco io è sfruttare adesso questa bella stagione che è finalmente arrivata, i weekend a disposizione prima della prossima Bike Night, e io dico sempre non arrivare completamente non allenati, ma almeno quei 3-4 weekend precedenti provare a farci quei 40-50 km in bici, più che altro non tanto per allenare la gamba, perché quella alla fine in fondo ci arriva, più che altro per allenare il fondo schiena e il collo.

intitola Calma Metafisica, la nuova di Armal Meta. Qui nel pomeriggio di Blu 2000 c'è Replay per parlarvi anche di eventi legati al passato in questo 21 maggio, ma del 1927, ecco, quando Lindbergh completava la prima trasvolata atlantica senza scalo. Da New York a Parigi, attraverso l'Atlantico, questo volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso, e questa è l'impresa del giovane pilota americano che entrò nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quel momento conobbe uno sviluppo incredibile nel trasporto civile. Quella pagina storica fu anche un fenomeno mediatico di massa che trasformò il protagonista in una vittima della sua stessa popolarità. 20 anni dopo il famoso volo dei fratelli Wright, l'aviazione si apprestava a vivere una fase di svolta con il boom degli anni 20 e 30 del XX secolo. Quindi i progressi tentati in termini di prestazioni e affidabilità nel corso della Prima Guerra Mondiale vennero messi a frutto in questo periodo grazie alla rinnovata ambizione verso la conquista dei cieli. E la nuova sfida era rappresentata dai voli transatlantici, per i quali c'era qualcuno disposto anche a pagare profumatamente, come l'imprenditore Raymond Hartig, che dal 1919 aveva praticamente messo in palio un premio di $25,000 per chi avesse compiuto la prima trasvolata atlantica senza scalo. Una scommessa che Charles Lindbergh, pilota 25enne dell'aeronautica americana, era intenzionato ad affrontare con una soluzione tecnica che in quel periodo ai più sembrava una follia, al punto da soprannominarlo il pazzo volante. Ecco, lui, figlio di immigrati svedesi, era convinto che il monoplano monomotore fosse il mezzo più adatto a quel tipo di volo perché era più affidabile e aerodinamico rispetto ai tradizionali biplani. Quindi dopo numerosi rifiuti trovò finanziatori ovviamente per la costruzione di questo velivolo, che aveva in mente affidata alla compagnia californiana Rain Airlines. La partenza venne fissata per venerdì 20 maggio del 27 dall'aeroporto Roosevelt Field vicino a New York, e quindi l'attenzione, no, dei mass media da parte di tutti costruirono questa attenzione spasmodica attorno all'evento, parlando di impresa del secolo, mentre i bookmakers inglesi registravano migliaia di scommesse. A Lindbergh venne fissata per la partenza esattamente dopo 33 ore e mezza di volo a una velocità media di 188 km/h. Questo giovane pilota sorvolò praticamente la Tour Eiffel, atterrando nel vicino aeroporto di Champs-de-Bourget, e attenderlo 150.000 persone ovviamente in delirio, e le massime autorità francesi, e tutti gli altri che avevano scommesso zero sulla riuscita di questo capolavoro nei cieli appunto dovettero ricredersi e a testa bassa comunicare il loro apprezzamento per questo giovane protagonista dei cieli, ovvero Charles Lindbergh.

Play in Noah Khan con Doors, apriamo le porte del divertimento all'aria aperta. Oggi abbiamo parlato di bici all'interno del podcast in riascolto e allora continuiamo con Bici Grill, che è questo particolare appuntamento, una particolare iniziativa nel parco naturale, un parcheggio gratuito per chi viene in bicicletta. Allora, l'iniziativa è tesa a decongestionare il grande afflusso di autoveicoli sulla litoranea sud ed è riservata a quanti raggiungono le acque del mare di Gallipoli. Sulle due ruote utilizzano anche i percorsi della cosiddetta ciclonica, che è la ciclovia del Salento Ionico. Quindi sarà operativo a breve questo parcheggio gratuito all'interno di quest'area molto vasta del parco naturale. Si tratta di un servizio dal nome Bici Grill, che è molto curioso, promosso da un resort che è impiantato proprio nella riserva naturalistica di Torre del Pizzo, ed è un'area dedicata che ricade anche all'interno di questo complesso che è stato premiato con la certificazione Ecolabel per aver onorato anche gli impegni obbligatori del marchio ecologico e anche per aver introdotto innovazioni importanti nell'uso razionale delle risorse naturali, nella tutela dell'ambiente e anche nell'impegno sociale con interventi mirati nel campo del risparmio e delle energie rinnovabili. Quindi è un'iniziativa molto sviluppata soprattutto nelle località turistiche come in Trentino e vuole contribuire a decongestionare anche l'afflusso di autoveicoli lungo la litoranea, che è riservata a quanti raggiungono le acque del mare di Gallipoli invece in bici.

e utilizzano questi percorsi appunto della ciclonica. Quindi a loro è riservato il parcheggio gratuito, la ricarica elettrica per le bici assistite, una mini officina di prima assistenza, e a quanti volessero prenotare anche un picnic, ecco perché l'idea del grill, con prodotti a chilometro zero, ci sono anche chef a disposizione. Quindi

più strepitosa, quella di Lady Gaga, quasi a chiudere l'appuntamento di oggi in replay. Siamo ritornati il 9 maggio scorso con il podcast protagonista Le parole del weekend, l'intervista a Simone Dovigo, presidente di WeTour, che questa nuova filosofia del movimento sulle due ruote con l'obiettivo di dimostrare che la bici è il mezzo perfetto per connettersi con il territorio e la natura. Ne abbiamo ampiamente parlato oggi. Riscoprite tutti i nostri contenuti, la programmazione live anche della radio e soprattutto anche della televisione di TV 2000 all'interno della nostra app Play 2000 e anche dal sito play2000.it, dove naturalmente trovate tutte le novità della nostra programmazione e il riascolto non solo dei podcast ma anche ad esempio delle ultime edizioni delle news, sia per quanto riguarda i GR della radio ma anche per TV 2000 notizie. Allora, 13:56, grazie a Davide Dedè in regia, chiudiamo con i nuovi di Tiziano Ferro e Lazza.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Gli Stati Uniti hanno schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi, l'annuncio sul social X da parte del Comando Sud negli Stati Uniti. Dunque si alza la tensione anche nel Golfo davanti a Cuba. Invece, venendo al Medio Oriente, condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà l'indagine e le reazioni israeliane. Dalla nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Partiamo dal
0: In Blu 2000.
2: Gli anni ancora in Israele, perché stanno raggiungendo l'aeroporto di Eilat sul confine con l'Egitto per imbarcarsi su uno dei voli charter della Turkish che porterà entro questa sera ad Istanbul anche gli altri 400 militanti della flottiglia arrestati. Il caso ha generato indignazione internazionale. Già ieri il premier israeliano, come dicevi, è stato costretto a dichiarare che il comportamento di Ben-Gvir non è in linea con i valori e le norme israeliane, senza però mettere in discussione la legalità dell'intera operazione. Di poco fa una nota del forum di politica estera composta da ex diplomatici israeliani che ha chiesto a Netanyahu di licenziare Ben-Gvir, macchia morale per il paese, un licenziamento che avverrebbe in ogni caso in modo molto tardivo dal momento che il governo è a fine mandato. I paesi con i propri cittadini tagliativisti hanno protestato formalmente col governo israeliano, ma è stato anche l'ambasciatore americano in Israele a diramare un duro comunicato. La flottiglia diretta a Gaza era una stupida bravata, ha scritto l'ambasciatore Hakabe, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare all'Unione Europea l'Ucraina prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,38% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei, scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici.
3: I massi che si sono staccati dal belvedere di Baia, la porta del paradiso, sono la prova della forza dell'ennesima scossa che alle 5.50 di stamane ha svegliato la popolazione. Magnitudo 4.4, epicentro il largo di Bacoli, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli. Al momento sono in corso le verifiche delle decine di segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco. Per motivi precauzionali, chiuse le scuole, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana della città, sulla Cumana e sulla Circumflegrea, solo in parte riaperte dopo i controlli. E dal sindaco di Bacoli, Iosi della Ragione, arriva l'appello a confermare i contratti in scadenza del personale tecnico indispensabile per un'area che da anni convive con il fenomeno bradisismico.
4: Abbiamo chiesto al governo e in particolar modo al ministro Musumeci già 3 settimane fa in un incontro tenutosi a Roma di stabilizzare questo personale.
3: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni di salute critiche. L'ex presidente della CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
7: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
8: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
9: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
10: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
11: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
12: Attenzione, tutti in studio.
11: È pronto Giacomo?
13: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
11: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.
0: In Blu 2000.
6: Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
12: Ma non sono da solo, ovviamente, nell'appuntamento di questo giovedì pomeriggio, perché dopo una giornata di siesta dedicata anche a scovare tutte le novità discografiche, per questo appuntamento lo fa anche lui, il nostro Sabino D'Alessandro, chartman, è ritornato più carico che mai oggi con una camicia, guarda, proprio di quelle importanti, diciamo, per l'occasione. E allora ascolteremo le 20 posizioni, non tutte ovviamente, ma scaleremo questa classifica che è la nostra, fondamentalmente la classifica di Blu 2000, dei più programmati degli ultimi 7 giorni. Allora, al numero 20 vi racconto che scendono Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco. Mentre invece nuova entrata, ce ne saranno ben 4 oggi. La prima la incontriamo alla numero 19. Si tratta di un grande ritorno. Loro hanno pubblicato un nuovo singolo che andremo ad ascoltare. La prima uscita di questa band dopo l'edizione deluxe dell'ottavo album in studio, Love is Like, che risale al 2025. I Maroon 5 saranno impegnati anche nelle date di questo tour internazionale annunciato in maniera trionfale proprio durante questo 2026. Il nuovo singolo si intitola Heroin ed è nuova entrata alla numero 19 e apriamo le danze proprio con loro, i Maroon 5, new entry nella chart di Blu 2000.

Maroon 5 con Heroin, nuova entrata al numero 19, come detto non è la più alta, ma ci saranno altre tre nuove entrate della chart che riguarda appunto la nostra programmazione dell'ultima settimana. Al numero 18 scendono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, forse siete stati attenti, abbiamo anche ascoltato prima il nuovo di Tiziano Ferro, che nuovo non è, cioè la riedizione appunto di Perdona insieme a Lazza, quindi una bella sorpresa di questo periodo. Chissà mai potrà entrare la prossima settimana all'interno delle 20 appunto della chart di Blue 2000. Staremo a sentire e a vedere. Alla numero 17 abbiamo la seconda new entry, parliamo di un grande successo atteso, in attesa anche dell'album completo. Questo singolo fa da apripista proprio al grande ritorno dei grandi Rolling Stones, che hanno un video molto particolare legato a questa canzone, andate a recuperarlo, fatto con l'intelligenza artificiale ma molto curato. Di solito alcuni video con intelligenza artificiale sono relativamente belli, perché si vede che sono un po' finti, diciamo la verità, ma in questo caso i Rolling Stones, che si sono ringiovaniti per l'occasione, come vederli proprio giovincelli alle prime prese, alle prime armi, diciamo, con la musica. In The Stars compone questo puzzle di effetti speciali e grande musica. Al numero 17 new entry, ma c'è una notizia attesa dagli appassionati di

0: Stones, non avevamo dubbi, molto bello questo pezzo. In The Stars, new entry alla 17, destinato a salire e anche di tanto. Nella programmazione di Blue 2000, lui arriva direttamente dall'ultimo festival di Sanremo, si è fatto conoscere lì anche con un buon piazzamento. È uscito il nuovo singolo forte, è Night, alla numero 16 in discesa.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: La canzone di Night, numero 16, in discesa, si intitola Forte, questa è la chart di Blu 2000, quella che scaliamo oggi in compagnia di tante altre che durante la settimana ci tengono e vi tengono compagnia anche tra libri e cinema, e che poi recupereremo tutte nel weekend, ve lo ricordo, sabato e domenica con la puntata riassuntiva di un'ora in cui ristabiliamo i contatti con tutte le canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare. Alla numero 15, nuova entrata, Fulminacci con Maledetto Me, andiamo direttamente alla 14, perché dopo questi artisti che hanno occupato Sanremo, altri due artisti in duetto in questo periodo, Blanco e Lisa, questi ricordi stabile.

ci ha già accompagnato per diverse settimane questo grande successo di Blanco ed Elisa dal titolo Ricordi è stabile rispetto a 7 giorni fa alla numero 14. Abbiamo incontrato tante nuove entrate, ve le ripeto velocemente: alla 19 Maroon 5 con Heroin, mentre alla numero 17 c'erano i mitici Rolling Stones con In The Stars. La numero 15 occupata dalla new entry di Fulminacci, Maledetto Me, mentre ascoltiamo anche la più alta nuova entrata tra poco, quella che occupa la numero 13 della chart di Blue 2000 in questo pomeriggio, e rappresenta il primo passo verso la stagione estiva di un cantautore che è arrivato a poche settimane dall'avvio del nuovo tour che prenderà ufficialmente il via il 12 giugno. Stiamo parlando di Francesco Gabbani, che inaugura questa nuova fase della sua carriera con Summer Funk, singolo che segna appunto l'estate del 2026 e introduce anche il tour. Questo nuovo capitolo musicale è un mix, come lo ha definito lui, tra ironia, ritmo e anniversari simbolici, perché ricordiamo anche diciamo gli anniversari, anche quelli importanti, no, di questo cantautore, coincidendo con il decennale di Eternamente Ora, il disco che conteneva Amen, la canzone con cui conquistò Sanremo Giovani proprio nel 2016, poi la scalata al grande successo che tutti conosciamo. E quindi ascoltiamolo questo bel mix di divertimento e ironia. Numero 13, new entry, la più alta, Summer Funk di Gabbani.

so se è voluto o meno, però c'è anche una bella citazione anni 80 dei Righeira con Tengo il Dinero, a un certo punto lo dice anche Gabbani in questa canzone. Summer Funk, la più alta nuova entrata nella chart di Blue 2000, adesso ritmi brasileiri, quelli che ci ha regalato ultimamente anche Bungaro alla numero 11, che scavalca Biagio Antonacci alla 12. Questa è Brizza Morena.

Eh sì, Bungaro con Brizza Morena, una delle novità dell'ultimo periodo, scende alla 11, dicevo prima che Biagio Antonacci è in discesa questa settimana alla 12 con You and Me, ma saliamo direttamente al numero 10 dove troviamo una nostra vecchia cara conoscenza. Lei dopo The Fate of Ophelia ci ha regalato sempre grandi successi dall'ultimo suo album, l'ultimo in ordine d'arrivo è Elizabeth Taylor, in salita alla 10 c'è Taylor Swift.

The Life of Sugar, l'ultimo album di Taylor Swift, in questo caso un grande omaggio a una grande artista del passato, Elizabeth Taylor, in salita numero 10 questa settimana nella chart di Blue 2000. Chi incontriamo alla numero 9 stabili? Loro due. Scusa.

sono Emma Arcomi con Vacci Piano, stabili alla numero 9 questa settimana nella classifica che vi stiamo raccontando e ascoltando oggi, ovvero la chart ufficiale della nostra, della vostra radio preferita, che è in Blu 2000. E parlando appunto degli ospiti di questo Memorial Troiani ad Ascoli, che è stato presentato anche dal suo direttore artistico Dario Darda Staffaini, che ha confermato ci saranno anche altri super ospiti a sorpresa in lista, diciamo, nel grande popolo della musica che attende queste esibizioni, queste performance live. Ci sono Arisa, Levante, proprio Arcomi e anche Saturnino. Ricordiamo che è stellare questo cast di artisti di questo Memorial Alessandro Troiani, che è promosso ogni anno dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, in programma il prossimo 16 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, e ci sarà anche lui, Arcomi, appena ascoltato con Emma nella nostra chart. Saliamo alla posizione numero 8 questa settimana, dove troviamo un artista che ormai non ha bisogno di presentazioni. Lui è un giovane americano che ha realizzato un album da Back to Friends in poi, tanti singoli di successo, ne sforna praticamente uno ogni 15 giorni a cadenza ciclica, e il suo album ha questa caratteristica per un suono molto pieno e corposo. Summer con Potential in discesa alla 8.

chiedete al nostro chartman in regia, ovvero Sabino Alessandro, darebbe 10 su 10, credo, no? Sombra è uno degli artisti che, della nuova generazione che apprezza di più. Fate una faccia, come dire, chi te l'ha detto che gli do 10 su 10? Dai, siamo vicini al 10, dai, diciamo così. Sombra con Potential in discesa questa settimana era alla numero 8. Al numero 7 Serena Brancale, ex nuova entrata insieme a Levante Delia, la conosciamo benissimo, allegra, divertente al mio paese, in salita, mentre al numero 6 è stabile Bruno Mars con la romantica ballata Risky Tall. Siamo alla numero 5, lui era il re di classifica settimana scorsa, perde colpi e scende.

Ufficialmente nella top 5 della chart ufficiale di In Blue 2000 dell'ultima settimana. Dicevamo che lui era al numero 1, vi ricorderete, Harry Styles con American Girls la scorsa settimana, e perde quota, arriva alla numero 5 in discesa. La numero 4, e ci andiamo subito, così riascoltiamo un grande successo di questo periodo per un altro giovane protagonista della scena internazionale che si è fatto conoscere con Ordinary. Questa settimana in discesa, Fever Dream di Alex Warren, alla numero 4.

Warren, questa è la chart di Blue 2000 dei più programmati. La canzone, il titolo è Fever Dream, che abbiamo incontrato al numero 4 in discesa. Sale di tante posizioni un ex new entry della chart, Gaia con Bossa Nostra, alla numero 3.

di Westlife, mentre proprio nei singoli non hanno rivali loro Sam Fender e Olivia Dean, che abbiamo appena ascoltato, numeri uno della chart di Blue 2000 con la canzone Rain Me In, che resta al numero uno appunto per l'undicesima settimana consecutiva, diventando il duetto uomo-donna con più settimane in vetta nella storia di questa classifica ufficiale inglese, superato il primato di Umbrella di Rihanna e Jay-Z, fermo a 10 settimane dal 2007. E questa era la nostra nuova numero uno della settimana della classifica di Blue 2000, che si chiude qui. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Noi ritorniamo domani, stessa ora, stesso luogo, in Blue 2000 per un'altra chart, quella che verrà aggiornata domani, di Air One, dalle 14 alle 15. Prima delle news vi lascio a Max Gazzè, questo è Il Timido Ubriaco.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachide. Dolfini condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini.
2: Hanno fatto il giro del mondo e indignato in modo unanime le immagini dei componenti della flottiglia fermati da Israele, ripresi mentre inginocchiati e bendati, vengono derisi dal ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha postato il video in rete nella clip Langar del porto di Ashdod con gli oltre 400 attivisti, tra cui una trentina italiani, fermati la sera prima in acque internazionali al largo di Cipro e della striscia di Gaza. I legali della flottiglia denunciano violenze estreme e anche molestie. Stamane, rientrati a Roma, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha dichiarato: ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel. Con lui il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che ha raccontato:
3: quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio, e come entravi nel container d'ingresso ti gonfiavano proprio. A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè, questa è la situazione.
2: Ugo Scali, linea allo studio.
1: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine.

0: Nelle ostilità tra Stati Uniti ed Iran al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte noi comunque pronti ad intervenire.
1: Pare che Trump non voglia ricominciare a bombardare l'Iran. Netanyahu morde il freno. La telefonata di ieri tra i due è stata descritta come lunga e drammatica. Siamo pronti all'azione, dice Exet. Mentre da Teheran, dove è arrivato il ministro degli interni pakistano, dicono che stanno preparando una risposta alla proposta americana. In ogni caso, l'Iran vuole che l'accordo comprenda la fine delle ostilità pure in Libano. La situazione nel paese dei cedri è pericolosa, osserva l'inviato speciale di Macron, Le Drian, per il quale Hezbollah, il movimento sciita filo iraniano, continua a dividere il paese. Mentre il governo di Beirut è stato coraggioso, dichiara Le Drian, a negoziare direttamente con Israele, che però, nonostante la tregua, continua a bombardare il sud e fare vittime a decine. Marco Burini, lì nello studio.
0: In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di membro associato. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,42% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È risultato positivo ai test di droga e alcol l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una delle due donne è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente. Dopo essersi allontanato, l'uomo si è poi costituito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, siamo a giovedì, il giorno in cui l'umanità aveva deciso che i cieli erano diventati troppo piccoli, no, per restare a terra, perché insomma nella ricerca, ecco, di compleanni strampalati che ci piace recuperare, andiamo a cercare anche quelle ricorrenze un pochino lontane, no, dal radar. Il primo protagonista di questo compleanno di oggi è un ragazzo di 25 anni che sembra uscito da un catalogo dei bravi ragazzi del Midwest americano, no? Si chiama Charles Lindbergh, magari vi suona familiare. Siamo nel 1927, in palio ci sono $25,000 per chi volerà da New York a Parigi senza scalo. Altri piloti ci avevano provato con aerei enormi, equipaggi multipli, 3 motori, 4 motori, per una questione proprio di ridondanza dei sistemi, no? Così si chiama tecnicamente, perché se qualcosa si può rompere, l'aereo deve avere già pronto un piano B, magari anche un piano C, ecco perché si usano gli aerei con tanti motori. Però sto Lindbergh è più minimalista, no? Pragmatico, cioè della serie quello che non c'è, sicuro non si rompe. Quindi parte con questo piccolo monoplano a motore singolo, uno solo, capito? Lo Spirit of St. Louis, cioè per farci stare un serbatoio di carburante gigantesco, lo piazza davanti al sedile del pilota e il risultato è che non vede dove sta volando, cioè per guardare avanti deve usare un periscopio, mettere la testa, capito, fuori, no? Laterale, insomma, come un macchinista del treno. Non si porta il paracadute perché pesa troppo, non si porta la radio perché pesa troppo. Si porta 4 panini, 2 bottiglie d'acqua e tutta l'ostinazione, cioè, al limite del patologico proprio, perché vola 33 ore e mezza, cioè contro le allucinazioni del sonno, gli fanno vedere i fantasmi, no? Nella nebbia dell'oceano, e quando atterra a Parigi, alle Bougies, trova tipo 100.000 persone impazzite che lo accolgono come un dio sceso in terra. In quel preciso momento lì, il mondo dell'aviazione smetteva di essere uno spettacolo da baraccone, no? Per assi temerari, e diventava il futuro del commercio mondiale. Avanti veloce, ma solo 5 anni, è 21 maggio 1932, stessa identica rotta, quindi dagli Stati Uniti, dall'America a Parigi, all'Europa, viene sfidata da un altro personaggio che è entrato nella storia, Amelia Earhart, che aveva già volato attraverso l'Atlantico ma come passeggera, cioè lei stessa si era definita ironicamente un sacco di patate, no? Trasportato da 2 piloti uomini. I giornali la adoravano, però a lei quel ruolo da valletta dei cieli, cioè, gli andava stretto. Voleva dimostrare che le donne nell'aviazione non erano soltanto belle per le foto di rito. Così decolla con questo aereo rosso fiammante, vola per 14 ore e mezza, affronta il ghiaccio, le turbolenze, le fiamme dallo scarico, per dire chiunque

sarebbe tornato indietro, lei ovviamente no. E dopo quasi 15 ore di volo in mezzo alla tempesta, tocca terra in un pascolo a Derry, Irlanda del Nord. Spaventa un po' le mucche, scende, insomma, è un contadino che le chiede, no? Dice, ma da dove arrivi? Lei, tranquilla e serafica, arrivo dall'America. Però Charles Lindbergh e Amaria Earhart non sono rivali, sono due capitoli della stessa storia, dove lui rappresenta la conquista tecnica e lei quella più simbolica, cioè l'impresa di Lindbergh ha regalato al mondo l'aviazione commerciale moderna, quell'idea lì. Ha accelerato le rotte, ha accelerato gli investimenti, ha accelerato proprio la fiducia pubblica. Senza di lui, l'idea proprio di attraversare l'Atlantico in aereo sarebbe rimasta un esercizio, capito, da temerari. Con lui diventa un progetto industriale, anche se poi ha pagato un prezzo altissimo alla celebrità, è diventato protagonista di una vita privata tragica, posizioni politiche controverse, si è un po' offuscato questo mito. Amelia Earhart, invece, lascia un'eredità più sottile, se vogliamo, però più profonda, ed è la normalizzazione del coraggio femminile. Cioè non è solo la prima donna a fare una cosa del genere, è la prova vivente che il cielo non ha genere. La sua figura diventa un'icona culturale, un simbolo di emancipazione, un riferimento che ancora oggi torna ogni volta che si parla di donne nella scienza, nella tecnologia, nell'esplorazione. Sì, poi la sua scomparsa tragica, misteriosa, insomma, ha aggiunto anche quel pizzico, no? di leggenda. Però in queste due imprese c'è l'idea che volare, cioè il volo, un aeroplano, non sia soltanto un mezzo, però un modo proprio di guardare il mondo. Charles Lindbergh e Amelia Earhart non attraversano l'Atlantico per arrivare da qualche parte, lo fanno per dimostrare che si può, che ogni limite è negoziabile e che il futuro a volte comincia da un volo, da un decollo che nessuno aveva mai avuto il coraggio di provare prima. Le parole di In Blue 2000, Daniele Paggi in regia, siamo pronti a partire.

La reputazione, capito? Reputation, tradotto dall'inglese al Marco Parcio, che pure è uno di quegli argomenti molto molto labili, no? Cioè una cosa che riesce a cambiare con una certa rapidità quando c'è la tecnologia di mezzo. Cantano Raven Linney con Dominic Fike. La storia è questa. C'è una grande catena che gestisce tipo 100 ristoranti Pizza Hut nel nord-est degli Stati Uniti che ha fatto causa alla casa madre chiedendo tipo 100 milioni di dollari di risarcimento. Perché? L'intelligenza artificiale che Pizza Hut li ha obbligati a usare per gestire ordini e consegne, diciamo, non era così intelligente. Il sistema doveva essere, no, il classico salto nel futuro che ti rivoluziona la cucina, ti ottimizza tutto, ti fa volare i margini. E invece il racconto è nella direzione opposta: consegne più lente, pizze fredde, clienti che non tornano più, un danno reputazionale proprio. E il punto critico è fin troppo semplice, cioè l'intelligenza artificiale faceva vedere ai rider, i fattorini delle consegne, quando gli ordini sarebbero stati pronti. Così molti aspettavano più del dovuto, no? Per raggruppare più consegne e fare un giro unico. Per loro è più comodo sicuramente, per le pizze no, che restavano lì ferme a perdere dignità, a perdere temperatura. La pizza fredda è come la birra calda. Cioè, il risultato, sempre secondo questa denuncia, è un crollo dei ricavi, per cui in 2 anni avrebbero perso appunto un centinaio di milioni di dollari. A New York, dove prima, esempio pratico questo, crescevano del 10% l'anno, sono finiti a meno 9%. Poi valuteremo, vedremo, analizzeremo che è il modo elegante di Pizza Hut casa madre per dire ci vediamo in tribunale. Però la questione, come dire, va oltre la pizza fredda. È l'ennesimo esempio di automazione infilata dentro a un sistema senza ripensare il sistema stesso. Cioè non è che togli una persona, metti l'intelligenza artificiale e tutto rimane come prima. Cioè non è una bacchetta magica. Se inserisci questa intelligenza artificiale in un processo che magari è già fragile, ecco che il caos si amplifica. E infatti non è un caso isolato, no? Anche altre catene americane hanno avuto problemi con ordini automatizzati e assistenti vocali che sbagliano tutto anziché semplificare e creano casino. Morale: puoi digitalizzare quello che ti pare, quanto vuoi, come vuoi, ma se l'algoritmo non capisce o non glielo insegni, perché pure questo potrebbe essere il tema, no? Non capisce che una pizza deve arrivare calda, non stai innovando, non stai facendo innovazione, ma soltanto complichi la vita a tutti quanti, dai.

quest'estate in Italia saranno 4 addirittura da novembre nei palazzetti per i Blu, che ritornano con una canzone scritta da Robbie Williams, tra l'altro. Questo è il pomeriggio di In Blu 2000, ora con Francesca Michielin.

quella di Paolo Giovanni Nutini. Le origini italiane sono chiare, anche se lui poi è nato in Scozia, questo è un altro discorso. Le parole di In Blu 2000, un viaggio avanti e indietro lungo la linea del tempo, ora con

La cosa più interessante è scoprire che tecnicamente questo è il loro primo duetto di sempre, nonostante abbiano diviso un pezzo importantissimo di storia della musica insieme, no? In qualità di sezione ritmica dei Beatles, insomma. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, la canzone che ci sta accompagnando per tutti questi giorni che stiamo conoscendo giorno dopo giorno, senza bisogno di troppe presentazioni. È Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us, disco in blu 2000 della settimana.

Ed è proprio con il disco che conteneva questa Freedom, il secondo disco degli UM, che loro sono diventati una cosa grande a livello internazionale, con tanto di tour mondiale, per cui erano arrivati per la prima volta anche in Oriente, addirittura a suonare in Cina, metà tra realtà e leggenda, pagati tipo in biciclette, con un equivalente, una cosa del genere, insomma. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000, canzoni di ieri, ma anche le canzoni di oggi, eh. Questo per esempio è Fulminacci.

ci vorrà novembre per vederlo dal vivo nei club di tutta Italia. Si parte il 5 di novembre da Padova, ma insomma c'è tutta un'estate di mezzo. Tra l'altro domani esce ufficialmente anche il disco nuovo di Aiello, si intitolerà Scorpione, una manciata di canzoni da scoprire, poi ne parleremo quando sarà uscito. In arrivo anche tra pochissimo la redazione con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000, news.
1: Pomeriggio da Pier Achille Dolfini, condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir a deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini. Dure reazioni anche dall'Italia, un trattamento incivile, dice il capo dello Stato Mattarella.
2: Partiamo proprio dal capo dello Stato, infimo, incivile, le sue parole durissime che fanno da cornice all'unanimità.

0: anime condanna per il video degli attivisti della Frutiglia inginocchiati mentre il ministro israeliano Ben Gvir li deride davanti alle telecamere, condanna da tutti gli esponenti del governo, a cominciare dallo sdegno manifestato dalla premier Meloni e dal ministro degli esteri Tajani, che ieri alla Farnesina ha convocato ancora una volta l'ambasciatore israeliano in Italia. Forze politiche di tutti gli schieramenti che unite hanno protestato per quel che è accaduto. Domani, cambiamo tema, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, attesa la proroga del taglio delle accise sui carburanti per contenere gli effetti della crisi in Medio Oriente, che sarebbe alla base del taglio delle stime sulla crescita dell'Italia pubblicate dalla Commissione Europea. Aumenta invece l'inflazione, numeri che accompagnano la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi dopo la frana del 25 gennaio, ha annunciato un pacchetto di misure di circa 150 milioni di euro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi.
1: Gli Stati Uniti schierano la portaerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'identificarsi nella pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di membro associato. Aumentano in Italia le malattie professionali, cresciute negli ultimi 10 anni del 54%. Le più diffuse sono ansia, stress e disturbi del sonno, lo dice un report dell'INAIL.
2: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,32%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Siamo ripartiti con Justin Bieber, Daisy Is nel pomeriggio di Blue 2016 e 6 minuti ben trovate. No, stavo guardando questo dato che colpisce subito e che riguarda l'Italia, paese dove si ascolta sempre più musica. Cioè non è una di quelle frasi fatte, no? È quello che viene fuori da questo nuovo Music Engagement Study 2026 della Federazione Industria Musicale Italiana della FIMI, no? E racconta del nostro paese che vive con le cuffie in testa, o almeno con una colonna sonora continua che ci accompagna durante le giornate. 21 ore e mezza a settimana, questa è la media. Come dire che un italiano su due passa un giorno intero ogni sette immerso completamente nella musica ed è una curva che continua a crescere. Ma la parte interessante è capire come siamo arrivati a questo, no? Lo streaming, per esempio, è il centro di tutto, insomma. Metà dell'ascolto passa da lì, tra audio e video, ed è il risultato di più di un decennio, insomma, in cui la musica si è spostata dai supporti fisici, dai vinili prima, dai compact disc dopo, ai feed, no? Di come si sia spostata proprio dai negozi specializzati ai telefoni. E non è soltanto ascolto, è proprio una questione di scoperta, perché gli adulti da una parte continuano a fidarsi della radio e del passaparola, insomma, un po' come facevamo da ragazzi quando ci scambiavamo le cassettine. I più giovani invece vivono in un ecosistema digitale, dove un ritornello che diventa virale su TikTok vale più di una recensione su una rivista specializzata, su un giornale, insomma. TikTok in questo report viene fuori come uno dei principali motori di scoperta, cioè non è più un fenomeno occasionale, è proprio un'infrastruttura culturale, al punto che tanti artisti ormai scrivono proprio in funzione di intercettare quel pubblico lì, con la canzone che ha un gancio facile per essere utilizzata proprio come sfondo, come colonna sonora di un video. Poi c'è il lato economico, sottovalutato sicuramente. Gli italiani spendono qualcosa come 57 euro al mese in musica, tra abbonamenti, concerti, merchandising, e quando si entra nella categoria dei super fan, perché c'è pure un 12% di persone che vive la musica proprio come una manifestazione del proprio io, questa cifra media di 57 euro sale. Ed è un segnale chiaro, no? L'engagement musicale non è soltanto una questione di emozione, è anche un mercato che funziona, anche perché poi tra l'altro, visti i prezzi dei biglietti dei concerti, per esempio, è un attimo sforarli questi 57 euro. Comunque, la musica non è soltanto una questione di consumo, è anche proprio una questione di salute mentale. E il report lo dice senza girarci intorno. Per la maggior parte degli italiani, la musica funziona proprio come un regolatore emotivo che aiuta a rilassarsi, a gestire l'ansia e lo stress, a ritrovare un equilibrio. La musica come elemento quotidiano, terapeutico quasi, no? Che passa attraverso le generazioni. E poi c'è il capitolo inevitabile, prova a dire, dell'intelligenza artificiale, nel senso, noi italiani, ma proprio non siamo contrari alla tecnologia, anzi, però c'è una richiesta di chiarezza, nel senso che gli utenti vogliono sapere se quella canzone è generata da un algoritmo e soprattutto vogliono sapere come vengono usate le opere prodotte dal diritto d'autore per addestrare i modelli. Cioè l'idea è mettere a fuoco dove finisca la creatività umana e dove inizia invece quella delle macchine. Cioè è una questione di trasparenza, no? Perché la musica può evolvere, e siamo d'accordo, ma senza perdere l'impronta umana che la rende riconoscibile. Questa almeno è la fotografia che viene fuori. Che poi alla fine, sfogliandolo per bene questo report, viene fuori il racconto di un settore vivo, in movimento continuo, insomma. La musica rimane un elemento strutturale della vita culturale italiana. La musica

nel pomeriggio di In Blu 2000. Tempo di ricordare che saremo insieme anche questo sabato nella versione weekend di questo programma, a partire sempre dalle 3 del pomeriggio. Già vi anticipo che ci sposteremo a parlare di arte, provando a raccontarla partendo dalla città di Cremona. È più facile da fare che da raccontare, però.

Ieri sera proprio mi è capitato tra le mani Rattle and Hum, il DVD proprio, figuriamoci, siamo alla fine degli anni Ottanta, ed era un film documentario dedicato alla tournée americana proprio degli U2 in quel momento storico lì. Questo per dire che non è certo soltanto di questi ultimi anni l'interesse verso la musica raccontata al cinema. Ultimamente Michael, no? Il biopic dedicato a Michael Jackson è il grande successo al botteghino, ma anche al centro di tante polemiche per tutti i buchi, le assenze, frutto di una lunga mediazione con la famiglia. Sappiamo, no, che l'uscita del film era stata rimandata perché non volevano che sullo schermo arrivassero le vicende legate alle ultime fasi della vita, insomma, di Michael Jackson, quindi hanno proprio materialmente girato altre scene e modificato il finale. Adesso però pare che sarà proprio quest'ultima fase della carriera di Michael Jackson al centro di una nuova serie di Netflix, Michael Jackson The Verdict. 3 episodi, debutterà adesso a giugno e ricostruirà uno dei capitoli più controversi della vicenda pubblica, no? Il procedimento giudiziario in cui era stato accusato di molestie su minori. Lui si è sempre dichiarato innocente, era stato assolto da tutte le accuse, vediamo che tipo di prodotto, insomma, ne verrà fuori. Per oggi intanto ci fermiamo qui, grazie a Daniele Paggi per la regia, ma se vi va l'idea ci trovate domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000. Il territorio parla. A cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito in Umbria. Radio Gente Umbra, Fatima Tomassini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e ai radioascoltatori.
1: Con te parliamo del settore tessile, ovviamente umbro, e perché sappiamo tra l'altro che è un settore che ha sempre molto inquinato, pensiamo alla Campania, ma insomma anche la Toscana, perché produce dei residui tossici. E adesso c'è un impegno molto insomma serio, molto regolato da parte delle industrie umbre di questo settore, Fatima.
2: Sì, esatto, 10 aziende del settore tessile umbro sono state coinvolte in un progetto europeo che si chiama Verde in Med, e proprio negli scorsi giorni a Perugia, presso la sede di Confindustria Umbria, si è svolto l'appuntamento conclusivo del progetto, un progetto nato per promuovere la sostenibilità nel settore e contrastare gli effetti ambientali del fast fashion.
1: E allora, voi avete sentito Marco Cardinalini, che è consigliere della sezione tessile di Confindustria Umbria. Sentiamolo.
3: Oggi ci troviamo qui per questo importantissimo evento promosso da Verde in Med, in cui 10 aziende umbre del settore tessile hanno partecipato, beneficiando anche dei fondi a livello europeo. Questo è un evento molto importante perché va a suggellare, a concludere un percorso che appunto queste 10 aziende umbre hanno potuto fare per essenzialmente avere una maggiore consapevolezza del proprio impatto sull'ambiente del proprio ciclo produttivo. Questo viene soprattutto da una normativa europea che impone a molte aziende, tutte le aziende europee, di tracciare i propri scarti tessili. Questo crediamo che renderà un grande beneficio per tutte queste imprese, per avere un vantaggio competitivo sulle altre imprese concorrenti. Quindi bene che siamo qui, bene la grande partecipazione che abbiamo avuto questa mattina, perché crediamo che attraverso la sostenibilità passa anche il successo delle grandi eccellenze umbre.
1: E lo speriamo anche noi, perché invece se la concorrenza è sleale, insomma, dovrebbero seguirle tutte. Che cosa hanno fatto in particolare queste aziende, insomma, anche per imparare e poi applicare la regolamentazione europea?
2: Queste aziende, diciamo, si sono informati su corretti cicli produttivi, processi produttivi per inquinare il meno possibile, utilizzando anche delle energie derivanti da fonti rinnovabili, puntando su un'economia circolare, ma anche su una filiera corta e trasparente. E un obiettivo è anche quello di invogliare i consumatori a essere attenti su queste tematiche, diciamo.
1: Certo, tra l'altro si è parlato anche di riuso, di riciclo e di nuovi modelli di consumo. Sentiamo ancora Marco Cardinalini.
3: Hanno dovuto sostanzialmente mappare tutti i propri dati, hanno preso consapevolezza di quello che generano le loro imprese e da lì poter intraprendere un percorso di azioni per andare a modificare il proprio processo produttivo, anche sensibilizzando i propri clienti per poter avere un ecodesign più sostenibile, perché dobbiamo pensare che oltre alla materia prima c'è anche un fine vita del prodotto. C'è una grande tendenza, soprattutto dei giovani consumatori, a acquistare capi di seconda mano, quindi questo sicuramente è un qualcosa che va incentivato e promosso dalle nostre aziende. Ricordiamo che il nostro settore, ha un grande impatto a livello ambientale, quindi è nostra responsabilità poter avere un circolo virtuoso, anche perché i giovani lavoratori vogliono sempre più lavorare con aziende che hanno un contenuto di sostenibilità.

0: Poi tra l'altro adesso, ma lo sapete benissimo anche voi, in questo settore, ma anche nel settore alimentare, insomma, si sta estendendo a tutte le categorie merceologiche, ci sono i vari codici per risalire a tutta la filiera del prodotto e anche appunto ai comportamenti dell'azienda. Adesso c'è una riconoscibilità, Fatima, non tutti chiaramente, però.
1: Certo, è un elemento estremamente importante, anche perché, come abbiamo ascoltato, quella diciamo, il settore tessile è un settore particolarmente inquinante, anche perché consuma moltissima acqua, c'è un inquinamento idrico dato dalle tinture, dai trattamenti chimici, e poi ci sono moltissimi rifiuti, di questi rifiuti solo una minima parte vengono riciclati e riutilizzati, quindi il resto finisce in discarica o viene incenerito, diciamo.
0: Però con tutte queste cose che lui ha detto, diciamo che le cose possono sicuramente migliorare di molto. Allora Fatima, grazie per essere stata con noi. E
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole. Anna Chiara Guadalupi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Ciao Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, con te parliamo di una cosa particolare, ma perché poi è particolare la storia e lo sentiremo. C'è una petizione da parte dei cittadini di Brindisi per la tradizionale processione che si svolge al Corpus Domini, però con il cavallo parato, che attualmente non si fa perché nel 2018, siccome il vescovo che va a cavallo, è caduto il vescovo Caliandro e non si è fatta più. Anna Chiara.
2: Infatti è così. Hai riassunto bene quella che è la faccenda, però diciamo che si sta ledendo, diciamo, una tradizione che è fortemente diciamo, ancorata ormai nella storia di Brindisi. E appunto dicevi bene il discorso di questa processione, che è un unicum nella storia della cristianità. Non lo diciamo per piaggeria, ovviamente, ma perché è realmente così. In tutte le varie, diciamo, città dove si svolge la processione del Corpus Domini c'è diciamo, la rituale processione
0: Sì,
2: a piedi con
0: certo.
2: l'ostensione del
0: Sì.
2: Santissimo Sacramento. Invece a Brindisi, fino a 8 anni fa, questa processione si svolgeva a cavallo perché
0: Sì.
2: si riprendeva, diciamo, un fatto storico, storicamente accaduto. Quindi non stiamo parlando di una
0: No, no,
2: tradizione,
0: certo,
2: è un
0: adesso
2: fatto
0: questo ce l'ho,
2: storicamente
0: siccome
2: accaduto.
0: è ricca questa cosa, adesso poi ce la racconterà Antonio Caputo nella seconda
2: Sì.
0: parte, ma sentiamolo un attimo nella prima e Antonio Caputo è un professore ovviamente esperto di storia delle tradizioni religiose, sentiamolo.
3: Questa è una processione che dura da ben 780 anni e noi brindisini, noi desideriamo che questa tradizione non sia cancellata, non sia alienata, non venga meno e soprattutto non passi nel dimenticatoio come tante altre tradizioni di questa città e insieme a tanti altri supporti di questa città, ma che comunque questa è una città bellissima, ma purtroppo bistrattata.
0: Anna Chiara, parato perché è addobbato o significa
2: È
0: un altro?
2: addobbato,
0: Perché è
2: sì, no, no,
0: addobbato
2: non è
0: il cavallo?
2: addobbato, perché si veniva, anche se, diciamo, la prima volta, diciamo, quando tutto ciò ebbe inizio, era un semplice cavallo bardo su cui il vescovo, diciamo, salì a cavallo per poter andare ad accogliere le sacre spoglie che venivano dall'Oriente. Dopodiché, invece,
0: Dopodiché invece si
2: entrando
0: è
2: nella
0: arricchito,
2: tradizione, si è arricchito con la processione, proprio quando c'è stata poi la definizione proprio della processione del Corpus Domini, quindi si è arricchito e si è voluto dare, diciamo, lustro anche, diciamo, a questo elemento aggiunto
0: che era il cavallo.
2: di che era il
0: E
2: cavallo.
0: allora adesso è ora di sentire la storia del cavallo e
2: Sì.
0: dei cavalieri e ce la racconta sempre Antonio Caputo, sentiamola.
3: Riguarda praticamente la settima crociata, quando Luigi IX, re di Francia, convinto di poter andare a difendere il sepolcro che era insediato dai musulmani, invece fu fatto prigioniero da Saladin. E siccome lui era molto cattolico, portava con sé sempre un'ostia consacrata e fu fatto prigioniero dal Saladino e naturalmente il Saladino prese in ostaggio lui stesso, il re, le soldatesche, ma soprattutto l'ostia consacrata che rappresenta il corpo vivo di Gesù. E allora, per poter chiedere la restituzione,

0: di tutto ciò che aveva sequestrato ci fu un accordo fra il Saladino e fra il re Luigi IX, re di Francia, e il Saladino chiese, perché Luigi IX riottenesse indietro tutto quello che aveva sequestrato il Saladino, 30.000 scudi d'argento. Il primo porto che si affacciava verso l'Oriente era Brindisi ed era una città federiciana con una zecca federiciana. Quando il re di Francia raccontò quello che era accaduto all'imperatore Federico II di Svevia, questi non ridì, perché lui era fortemente cattolico anche, inorridì al pensiero che l'ostia consacrata di Gesù Cristo fosse caduto nelle mani del rappresentante di Maometto, e immediatamente dette l'ordine alla zecca sveva che fossero coniati 30.000 scudi d'argento.
1: Hai capito, Federico II gliel'ha dato immediatamente, i 30 scusi, veramente è stato immediato, e quindi lui non solo ha ripreso tutto, ma adesso poi lo risentiremo, lui ha ripreso anche l'ostia consacrata, ed è da qui, sì, no, Anna Chiara, che nasce poi tutta questa...
2: Sì, perché poi in sventura nella sventura, nel momento in cui arrivò a Brindisi il re, naufragò, diciamo, nelle vicinanze del porto di Brindisi. Allora, per poter arrivare in soccorso del re e del principe dell'ostia sacra, il vescovo di Brindisi montò in groppa al cavallo e gli andò incontro.
1: Sentiamo che cosa ci dice ancora Caputo.
0: Quando arrivò nuovamente in Terra Santa, il Saladino rimase allibito. Per un pane tostato ha subito tutti questi rischi, e allora volle premiare la costanza di questo re francese e restituì l'ostia consacrata, le soldatesche, ebbe la libertà Luigi IX, ed in più il Saladino non volle neppure i 30.000 scudi d'argento che ritornarono a Brindisi, e Luigi IX li ridonò a Federico II, il quale li mise in circolazione. E la moneta, per essere ritornata, venne chiamata tornese, che significa moneta ritornata. Abbiamo delle immagini antiche in cui viene mostrato che non solo il vescovo può salire a cavallo, ma anche dei semplici sacerdoti che siano stati comunque delegati dal presule, dal vescovo che copre il mandato di governare la chiesa brindisina.
1: Ecco, allora Caputo ci ha dato un suggerimento, ma la cosa del pane tostato è bellissima.
2: Ovviamente
1: non per lui non aveva nessun significato. Certo, per il Saladino,
2: infatti.
1: No, questa è troppo bella. Lui ha dato un po' un'indicazione però al professore, perché ha detto non deve salire, sì, per forza il vescovo, può salire anche.
2: Ma è nella, diciamo, questa è un'indicazione che viene anche dalla congregazione dei riti, sì, che già purtroppo non è la prima volta che viene sospesa questa processione, è sempre per lo stesso motivo, sempre, sì, per, diciamo, per una sorta di paura del salire a cavallo, sì, del presule brindisino,
1: sì, sì.
2: E quindi nella volta precedente, che fu nel 1964, poi quando fu ripristinata nel 1970, la congregazione dei riti diede anche l'indicazione che poteva essere un sacerdote, diciamo, demandato appositamente dal
1: vescovo. E perché non si fa?
2: Non si sa
1: perché il vescovo non vuole lasciare la cosa.
2: Diciamo che fino al 2018,
1: sì,
2: i vescovi sono stati, abbiamo avuto sempre vescovi molto coraggiosi.
1: Sì, sì. Ma mica è un pure sangue al galoppo questo cavallo, sarà un ciuccio.
2: Assolutamente no, infatti sono stati sempre scelti dei cavalli mansueti,
1: poi andranno al passo, immagino.
2: Sì, certo, sono tenuti alle briglie, quindi comunque non è una competizione.
1: Guarda, questa cosa... Adesso noi ci dobbiamo salutare, però questa cosa la
2: noi
1: seguiamo.
2: Noi speriamo di poterla raccontare a te e a tutti gli altri,
1: certo,
2: nel momento in cui il 7 giugno magari si ritornerà.
1: Certo, noi ci sentiamo prima del 7 giugno, la prossima settimana. Anna Chiara, grazie
2: a voi, buon pomeriggio.
1: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi, buon pomeriggio Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, progetto Civica Smart, di che si tratta?
3: È un progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso dei bandi, in cui appunto sono state coinvolte la cooperativa Dandelion con alcuni ragazzi seguiti dalla cooperativa nelle fasi del pomeriggio e con due istituti.

0: studi comprensivi saronnesi, l'Istituto Bascapè e l'Istituto Leonardo da Vinci con le loro scuole per produrre dei podcast, grazie anche all'intervento della nostra radio, Radio Orizzonti in Blu, di educazione civica. Piccoli podcast di pochi minuti, fruibili, che sono stati trasmessi ma che sono oggi fruibili da tutte le scuole ovunque attraverso i podcast del sito di Radio Orizzonti e i vari social come Spotify e tutte le altre piattaforme.
1: Che bella idea. Adesso ce la racconta anche Simone Colombo, che è collegato con noi, docente del progetto per la scuola media Leonardo da Vinci di Saronno. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie per questo invito.
1: Allora, intanto come è arrivata questa idea di fare il podcast per promuovere un po' educazione civica e Costituzione, che adesso abbiamo capito da tante cose che latitano un po' dalle scuole?
2: Certo, allora diciamo che questo progetto parte da lontano, parte dall'inizio dell'anno scolastico, quando la proposta da parte del direttore di Radio Orizzonti, da parte di Massimo Tallarini, ci è giunta. L'abbiamo subito abbracciata perché abbiamo creduto in questo progetto, considerando proprio un progetto che si inserisce in quelle che sono le finalità della scuola. E mi viene da dire, la prima finalità della scuola, prima ancora che la finalità didattica, è quella proprio del far fare agli studenti un percorso di crescita umana. Non a caso, appunto, alla fine della quinta superiore l'esame si chiama

0: gli studenti consapevoli anche del luogo in cui vivono, della società in cui vivono.
1: Ecco, questa è una cosa secondo noi molto importante, che in questi anni di formazione non si acquisiscono gli strumenti di cittadinanza, ovvero non si conoscono i doveri, non si conoscono i diritti, non si conoscono, non lo so, le battaglie fatte per conquistare un qualcosa, non si conoscono gli articoli fondamentali della Costituzione. Come ha detto lei, non si sa dove si vive.
0: Certamente, infatti un progetto di questo genere aiuta proprio gli studenti, anche gli stessi docenti, diciamo, sono motivati con un aggancio di questo genere a far sì che gli studenti possano approfondire questi temi, che poi sono i temi che veramente caratterizzano la nostra quotidianità, perché se abbiamo dei diritti è importante conoscerli, è importante anche in un certo senso difenderli, e soprattutto tante volte i diritti sono figli anche dei doveri, quindi è importante anche conoscere i doveri connessi a questi diritti, ecco.
1: Anche perché così magari cresce anche un po' il cosiddetto buon senso. E Massimo, che parte fa la radio?
2: La radio ha prodotto proprio tecnicamente i podcast. E ha fatto un po' da capofila, anche perché aggiungiamo che questi podcast sono stati prodotti in italiano, ma anche in francese e in tedesco. In francese per includere anche le famiglie francofone, e in tedesco perché la scuola Bascapea ha come seconda lingua comunitaria il tedesco, e quindi loro hanno lavorato in classe, come la Leonardo da Vinci, in francese, e sono venuti proprio a registrarli con in queste lingue europee anche.
1: E quindi adesso i podcast si trovano sul vostro sito, sulla radio?
2: Si trovano sul sito di radioorizzonti.e o Civica Smart, ma anche su Spotify e su Apple Music e sulle altre, dappertutto, proprio cercando Civica Smart. E questo è fruibile anche per tutte le altre scuole che ne vogliono usufruire.
1: Certo, è usufruibile da tutti.
0: Esatto, sì, esattamente. Poi, i nostri studenti appunto si sono recati negli studi di Radio Orizzonti per registrare questi podcast che prima hanno tradotto. La cosa interessante è che questi podcast, questi testi in italiano sono stati tradotti durante le attività didattiche di francese alla Da Vinci, di tedesco alla Bascapè, e poi gli studenti stessi si sono recati in radio per provare questa esperienza del registrare in radio, che è stata, mi viene da dire, molto fruttuosa. Tanto che porto un esempio di uno studente che magari aveva una difficoltà nel parlare, in radio questa difficoltà è scomparsa. E diciamo, questa attività è stata anche l'occasione per provare a vincere magari dei limiti.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Quindi è stato un progetto che ha abbracciato più aspetti.
1: Ma poi glielo diciamo io e Massimo, la radio non si batte. Adesso noi non è che siamo di parte, però.
0: No, Federica,
1: la radio
0: è mezzo.
1: Sì, dobbiamo chiudere però, Massimo.
2: Sì, durante la conferenza stampa i ragazzi hanno detto: abbiamo sperimentato un bello strumento moderno che non conoscevamo, la radio moderna.
1: Moderna, ecco. Meravigliosa. Infatti la radio è quella più ascoltata dei vari mezzi antichi, possiamo dire.
2: Esatto.
1: Allora, Massimo, grazie. Simone Colombo, grazie.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: E noi ci fermiamo qui. Regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.
3: Il Territorio.

0: lanciati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
11: In Blu 2000 News.
12: Buon pomeriggio da Pierachide Dolfini. Gli Stati Uniti schierano la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione avvenuta ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive dopo il recupero di tutti i corpi delle vittime in corso il rientro in Italia in vista delle autopsie che verranno eseguite la prossima settimana a Roma.
13: Sammy, Jenny e Patrick escono dall'acqua con le bombole ancora sulle spalle e fanno un cenno d'intesa all'equipaggio di bordo. Missione compiuta. Il team di sommozzatori finlandesi ha concluso le operazioni di ricerca degli italiani morti nella grotta subacquea delle Maldive. All'appello mancavano solo i corpi della 22enne Sommakal e della ricercatrice Oddennino. Nei giorni scorsi erano già stati portati in superficie gli altri 3 cadaveri, quello della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri e del capobarca Benedetti. Quest'ultimo, già trasportato a Roma, sarà il primo ad essere sottoposto all'autopsia. Dall'esito degli esami autoptici e dall'analisi dei dati di tutte le attrezzature tecniche si potrà capire meglio cosa sia successo nella profondità dell'Oceano Indiano. Beatrice Bossi, linea allo studio.
12: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese siciliano interessato da una frana che ha eroso una parte del centro abitato. L'annuncio che nel Consiglio dei Ministri di domani verranno varati 2 programmi, ciascuno da 75 milioni di euro, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026.
14: Sono diversi i fattori che scoraggiano gli italiani nel fare figli, sottolinea l'Istat nel suo tradizionale rapporto annuale presentato oggi alla presenza del presidente Mattarella nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera. Ma il primo tra tutti è quello economico. Nel 2025 è stato registrato l'ennesimo calo dei nuovi nati. Sono venuti alla luce 355.000 bambini, il 3,9% in meno rispetto all'anno precedente. Un paese dunque sempre più vecchio e dove le diseguaglianze di genere faticano ad essere essere colmate, differenze che restano evidenti soprattutto sul fronte lavoro con le donne, che percepiscono salari mediamente più bassi. Anche se diminuisce il tasso di disoccupazione, segnala sempre l'Istat, lo scorso anno l'attività economica ha registrato ancora un rallentamento rispetto al biennio precedente, con un calo della domanda, soprattutto estera, dovuto evidentemente alle guerre e alle tensioni internazionali di questi ultimi anni. Federico Plotti, linea allo studio.
12: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,06%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: In blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
15: È stato proiettato in anteprima mondiale in Gran Bretagna alla selezione ufficiale della 15ª edizione del Carmarthen Bay Festival, un festival dedicato al cinema che si svolge in questa piccola cittadina, e questo evento è molto importante perché partecipare a questo evento permette l'ammissione delle pellicole ai BAFTA, che sono gli Oscar britannici, diciamo così. Il film in questione è Mariska, il documentario del regista Luca Caserta, protagonista la partigiana Leda Azzalini, classe 1926, appunto nome di battaglia Mariska, oggi centenaria, ricorda l'esperienza nella resistenza, tra le poche donne combattenti a soli 18 anni lottò contro il nazifascismo sull'altopiano del Cansiglio tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il regista ha iniziato a lavorare a questo film nel 2014, ma diverse circostanze lo hanno portato a finirlo solo l'anno scorso, e il film è stato proiettato in anteprima in Gran Bretagna, in questo piccolo film festival, dove speriamo segni l'inizio, insomma, questa proiezione di una bella strada e bella vita per questo documentario di un regista italiano. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Questa settimana continuiamo a seguire con le cronache dei vari cronisti il Festival di Cannes, che si svolge ovviamente sulla Croisette a Cannes fino a domenica. Ne parliamo tra poco, poi parleremo anche di una notizia, una serie di notizie, come è andata a finire. Vi avevo parlato qualche settimana fa di un ritrovamento di un dipinto attribuito al Beato Angelico che è finito all'asta ed è stato acquistato, e vi dirò come è andata a finire. Tante altre cose, iniziamo con il grande Michael Jackson, Wanna Be Starting Something.

0: Wanna Be Starting Something, una canzone con un titolo adattissimo all'inizio del programma, diciamo così, di Blue Social Club. Ancora benvenuti. Andiamo a Cannes, dopo essere stati sulla costa britannica parlando di questo piccolo film festival dove è stato presentato il documentario che vi citavo prima. Oggi a Cannes in concorso due film, come al solito, La Bola Negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi, sono i due registi. Racconta la storia, una storia che intreccia le vite di tre uomini legati attraverso epoche diverse. Quindi il film ha tre ambientazioni temporali, il 32, il 37 e il 2017. Ed è ispirato a un'opera incompiuta di Federico García Lorca. Nel cast c'è Penelope Cruz, ma c'è anche Glenn Close, due attrici straordinarie. In gara anche Coward del regista belga Lucas Dont, sul dramma di un soldato durante la Prima Guerra Mondiale. Temi, quelli storici, molto presenti in realtà nei film in concorso quest'anno, forse una casualità, forse no, ma i due film di ieri sono stati recensiti da Paolo Mereghetti sul Corriere di Oggi con queste parole. Allora, il primo, Notre Salut di Emmanuel Marre, una film sulla banalità quotidiana del male, quasi fosse una specie di declinazione della idea di Hannah Arendt. Il film racconta il coinvolgimento sempre più pressante di un anonimo ingegnere nel governo di Vichy, convinto che il suo libro, intitolato appunto Notre Salut, che vuol dire la nostra salvezza, possa rendere più efficiente l'amministrazione pubblica, riesce a farsi assumere dal neonato governo di Pétain e giorno dopo giorno mette in pratica le sue idee. Peccato che queste idee servano per mandare i francesi a lavorare in Germania o dislocare gli ebrei nei campi di concentramento. I mesi passano, la famiglia finisce per divorziare, il protagonista passa da Vichy a Parigi, prendendo finalmente coscienza del campo politico a cui apparteneva. Però appena arrivano gli americani in Normandia lo lascia. Un viaggio attraverso l'ignavia e la falsa coscienza di quella parte di Francia disposta a ogni compromesso, che solo sui titoli di coda scopriamo essere la storia reale dei bisnonni del regista. Il film Notre Salut di Emmanuel Marre, o Marre, adesso qui non so esattamente le pronunce in francese, comunque secondo me Reghetti merita 3 stelle su 4, quindi da non perdere. Invece l'altro film in concorso, The Man I Love di Ira Sachs, ci porta nella New York degli anni 80 per seguire il malessere esistenziale di un protagonista della scena teatrale Off, interpretato da Rami Malek, ricordiamolo, premio Oscar. Questo personaggio dovrebbe andare in scena con una pièce molto d'avanguardia, ma l'infelicità e, dice Mereghetti, la cagneria, cioè l'incapacità a recitare oggettiva di questo protagonista, gli impediscono di concludere e portare a termine questo spettacolo. Niente di nuovo sotto il sole in questo film, dice Mereghetti, molte ambizioni sprecate per il regista allievo del New American Cinema, Ira Sachs, una stella. Quindi il film è assolutamente da evitare.
1: È una

0: Se prima abbiamo parlato del cinema a Cannes in concorso, quindi il cinema vero, visto, concreto, c'è intorno a Cannes tutta una serie di, diciamo, ci sono una serie di polemiche che vi ho raccontato nei giorni scorsi, che sono molto legate al contesto francese, ma più in generale, visto che ieri Ken Loach, che non è certo francese, aveva diciamo fatto delle dichiarazioni intervenendo più o meno sul macro argomento, e cioè il macro argomento è sempre quello degli ultimi mesi, un po' dappertutto, non solo in Francia o in Italia, l'intreccio della politica con l'arte, in questo caso il cinema. Almodovar ieri, che ha presentato il suo film, tra l'altro ne abbiamo parlato ieri, accolto piuttosto bene dalla critica, nell'incontro con la stampa e col pubblico ha fatto alcune dichiarazioni, anche lui piuttosto battagliero nelle sue parole e piuttosto chiaro, non ha usato giri di parole, e ha detto: noi europei dobbiamo essere uno scudo contro questi mostri, Trump, Netanyahu e Putin. Pedro Almodovar arriva a Cannes, indossa la spilletta Free Palestine, parla del dovere morale degli artisti di esporsi, aggiunge: il silenzio e la paura sono il segno che la democrazia si sta sgretolando. Parla dell'Europa, un'Europa che non può diventare vassalla di un folle come Trump. Dice poi anche: gli scrittori rubano, rubiamo continuamente le esperienze, le emozioni, le parole, fa parte del processo creativo. Ma aggiunge: questo sarà il mio ultimo film così personale, un film appunto che parla del blocco creativo dello scrittore, un po' come 8 e mezzo di Fellini. Dice: sono stanco di parlare di me, voglio parlare di qualcun altro, sto cercando uno sceneggiatore che mi porti delle nuove idee. Nel XXI secolo, forse dal punto di vista cinematografico, ho guadagnato in profondità, ma ho perso in humor, ripensando alle sue prime pellicole che effettivamente avevano un certo grado di humor, soprattutto nero, che però il pubblico apprezzava. Questo è quello che ha detto Almodovar, ma come vedete è un altro dei cineasti, registi, artisti in generale che propongono questo concetto che la politica, sì, anche se entra nel mondo dell'arte, entra, ma deve lasciare la libertà agli artisti di esprimersi, e dice lui: gli artisti devono esprimere il loro dissenso di fronte a queste cose che stanno accadendo un po' dappertutto nel mondo.
1: Ho imparato a sognare che non ero bambino.

0: aspetterò.
1: E adesso un paio di segnalazioni di eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni. Allora, intanto cominciamo col parlare del CUM Festival, rassegna ideata dallo psicanalista Massimo Recalcati, che taglia il traguardo della decima edizione con una grande novità: una nuova casa, e sarà Perugia la città che lo accoglierà

a ottobre, dal 23 al 25 ottobre prossimi. In 10 anni il festival ha registrato oltre 88.000 presenze, coinvolto quasi 500 relatori e ha messo online più di 600 ore di questi incontri, contenuti che si possono guardare se uno è interessato naturalmente. Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto con le scuole e i giovani. Il passaggio a Perugia segna un cambiamento geografico ma anche l'apertura di un nuovo spazio di riflessione e dialogo. Al centro dell'edizione di quest'anno il tema La tentazione della violenza, ma ne riparleremo poi a ottobre. Invece più vicini nel calendario c'è il festival La città dei lettori a Firenze. Manuel Carrer, Concita De Gregorio, Lella Costa sono solo alcuni dei nomi degli ospiti che animeranno la nona edizione della Città dei lettori, festival letterario che si svolge dal 3 al 7 giugno a Firenze, con alcune tra le voci più autorevoli della letteratura italiana e internazionale. 40 eventi, 75 ospiti, presentazioni, reading in vari luoghi, il Teatro della Pergola, Villa Bardini. Tra i focus la sinergia culturale e ideale con la mostra fotografica che è in corso a Villa Bardini, intitolata Firenze 50-60-70, una mostra a ingresso gratuito per tutti i partecipanti al festival, dove ci sono appunto fotografie che ritraggono la Firenze di quegli anni, dagli anni 50 agli anni 70, per vedere anche come è cambiata in quegli anni e come è cambiata rispetto anche naturalmente a oggi.

Adesso parliamo di premi letterari e di un premio importante, l'International Booker Prize, che ha incoronato vincitrice di quest'anno una scrittrice taiwanese. Per la prima volta un'opera in cinese mandarino vince l'International Booker Prize. Il premio è andato, premio che viene riservato ai romanzi tradotti in inglese e pubblicati in Gran Bretagna e Irlanda. Il romanzo è Taiwan Travelogue, della taiwanese Yang Shuangzi, nata nel 1984. In Italia il romanzo uscirà da noi per l'editore Fazzi l'anno prossimo, all'inizio del 27. Dunque il premio a questa decima edizione del Booker Prize è di circa 50.000 sterline, anzi è di proprio 50.000 sterline, che viene diviso equamente tra l'autrice e la traduttrice dell'opera. Ambientato nel 1938 durante il dominio coloniale nipponico, Taiwan Travelogue ha per protagonista una scrittrice giapponese appassionata di cucina, di cibo, che inizia un viaggio nell'isola accompagnata da un interprete locale altrettanto appassionata per il cibo, con cui nascerà una relazione. Lei, la scrittrice Yang, scrive in genere saggi, manga, sceneggiature per videogame, e questo è il suo romanzo che è andato molto bene e ha vinto questo importante riconoscimento. Ne riparleremo quando uscirà anche in Italia, quindi all'inizio

E adesso parliamo di un'asta che si è conclusa. Questa è una delle notizie della categoria Come è andata a finire. Vi avevo raccontato di questo ritrovamento di un dipinto che era sparito negli anni 70, poco dopo l'alluvione di Firenze del 66. Un dipinto intitolato Tebaide, attribuito a Beato Angelico, è riemersa sul mercato qualche settimana fa, è andata all'asta, è stata battuta all'asta per 360.000 euro, più diritti, totale 450.000 euro. La stima iniziale era molto più bassa, 150.000, esito che testimonia l'eccezionalità dell'opera, ma anche i limiti che peseranno sul nuovo proprietario, che non si sa chi è, ma comunque non lo potrà portare all'estero, perché c'è il procedimento di notifica dello Stato. Il dipinto è di interesse nazionale, quindi può essere in mani private, ma non può andare mai per nessun motivo fuori dai confini nazionali. Dopo quello che accadde con un dipinto di Antonello da Messina e un Caravaggio, non risulta che il Ministero della Cultura abbia questa volta provato a comprare l'opera di Beato Angelico. In realtà non è un'opera, è una porzione di un'opera molto più grande. In questo caso rappresenta la vita degli eremiti nel deserto di Tebe. Si deve collegare con un altro dipinto del Beato Angelico, un'altra Tebaide conservata a Budapest. I due pezzi facevano parte dello stesso grande quadro, di cui appunto tante parti non ci sono più. La ricostruzione della sua identità è stata possibile grazie al confronto con una copia conservata al Museo San Marco di Firenze, copia più piccola. Pare infatti questi due dipinti siano le versioni identiche dello stesso soggetto, partendo dallo stesso disegno preparatorio. Il pezzo appena finito all'asta rimase vittima, come dicevo, dell'alluvione di Firenze del 1966, ma se ne persero poco dopo le tracce. Gli studiosi lo hanno studiato moltissimo, comunque grazie alle fotografie, ma non si sapeva dove fosse. Di certo c'è che la versione appena venduta risultava, pensate, nell'inventario delle opere di proprietà di Lorenzo il Magnifico, in cui ci sono scritte le esatte dimensioni del quadro intero, quello che poi è stato tagliato e smembrato in piccole parti, e questa è una di quelle. Però ecco, parliamo di un'opera che è certamente appartenuta a Lorenzo il Magnifico, insomma un pezzo di storia.

0: iniziale al conflitto in Ucraina. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Intanto non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Non si ottiene la pace con le armi, oggi più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, ricevendo un'udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Paolo Fucili.
2: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
3: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
2: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni critiche. L'ex presidente della CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo, in Emilia-Romagna, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026. Antonella Mazza-Teruel.
4: Siamo un popolo di figli unici, secondo il rapporto annuale dell'Istat, che conferma in Italia il calo della fecondità. Le famiglie sono quasi 27 milioni, ma in 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate. In crescita l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne, è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo a meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione, in un anno hanno lasciato la penisola 25.000 giovani laureati. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, oltre 2 milioni di nuclei familiari, circa l'8% del totale, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni praticamente in parità, perdendo lo 0,03% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'Italia chiede all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto, mentre la premier visita Niscemi annuncia un pacchetto di aiuti da 150 milioni di euro, il vecchio continente taglia la crescita del nostro paese. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Pieracchi, le vigilie d'attesa per il Consiglio dei Ministri sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori di cui una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche dei cittadini, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock energetico in corso. Europa che raffredda anche le speranze del governo sulla flessibilità per gli aiuti contro il caro energia. Alla vigilia della riunione informale dei ministri delle finanze, fonti della Commissione mettono in guardia a Roma sul lasciarsi andare a facili entusiasmi, muoversi con cautela. Dunque l'invito di Bruxelles che accompagna la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi, la cittadina siciliana colpita dalla frana del 25 gennaio scorso. Saranno stanziati, spiega la Premier, circa 150 milioni per infrastrutture e indennizzi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse, nessun ferito, ma da

0: anni ad alcuni edifici in una giornata, quella di oggi, di verifiche. Lucia Scione.
1: Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si sono svegliate alle 5.50 con la grande paura. Con una scossa di magnitudo 4.4, profondità di 3 km, al largo del Golfo di Pozzuoli. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private. Scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi. Tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata. I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico, inizialmente interrotte, non hanno evidenziato problemi e la circolazione è ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO, qualora si rendessero necessari i punti di raccolta della popolazione. Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania.
2: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante.
1: Lucia Scione, linea allo studio.
0: È risultato positivo ai test di alcol e droga l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, dopo essersi allontanato dal luogo l'uomo si è poi costituito. Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta raggiri smascherati a Milano e a Ischia. Federico Plotti.
3: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultraottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate migliaia di euro per scagionare il marito da un presunto coinvolgimento in una rapina. Ma non sapeva che era seguito e controllato dai militari dell'arma che lo hanno colto in flagranza. Ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana, invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli, che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
11: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
12: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
13: Al vostro servizio. a cura di Giuseppe Caporaso.
14: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo della casa, che è sempre al centro dell'attenzione degli italiani, ma è davvero così ancora? Quanto pesa la tassazione? E soprattutto c'è una novità, questo piano casa ultimamente varato dall'esecutivo, che lascia alcune speranze, ma ci sono anche dei dubbi. Vedremo tutto questo con il presidente nazionale dell'UPI, l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Fabio Pucci, che ringraziamo e salutiamo. Allora, presidente, partiamo da dal piano casa, insomma, da cui si discute tanto in queste settimane. Ci sono voci a favore, voci contro, ma sostanzialmente è un piano che ritorna dopo decenni nel nostro paese riguardante il mondo immobiliare. Forse l'ultima volta era stato con un ministro democristiano che si chiamava Fanfani.
15: Beh, diciamo che questo che attualmente si sta discutendo all'ottava commissione è il decreto legislativo 66 del 2026. Questo si colloca già nel solco del riuso e della riqualificazione del patrimonio esistente, perché sappiamo che l'Italia non soffre soltanto di una carenza di nuova offerta abitativa, soffre soprattutto di una bassa capacità di attivare il patrimonio già esistente e dove la domanda di locazione è reale. Nel 2023 il nostro patrimonio abitativo ha superato 35 milioni di unità, e le abitazioni non occupate o occupate da non residenti sono circa 9 milioni e mezzo, sostanzialmente stabili rispetto al 2021. E quindi questo crea un grande mercato, ipotetico ovviamente, perché la scelta che si sta facendo, per certi versi anche giusta, per carità, è quella dell'intervento statale, insieme anche al privato, su quelle che vengono chiamate le nuove abitazioni. Ma bisogna tener conto però che un numero consistente, qui parliamo di milioni di abitazioni, sono in mano alla piccola proprietà immobiliare, dove non c'è da costruire, c'è già il costruito, però bisognerebbe naturalmente trovare la possibilità di reimmettere questo numero elevato di abitazioni sul mercato.
14: Ecco, Presidente, partiamo e andiamo per gradi. Innanzitutto, per quanto riguarda l'edilizia cosiddetta residenziale pubblica, c'è un intervento molto vigoroso per rilanciarla da questo punto di vista e per mettere più case, soprattutto quelle case un po' abbandonate, sul mercato. Questo potrebbe favorire sicuramente il mercato, a suo giudizio, o crea qualche disfunzione, discrasia?
15: Allora, per quanto riguarda il cosiddetto nuovo o da ristrutturare facente parte del patrimonio pubblico, ovviamente secondo il mio modesto parere ci sono dei grossi problemi per riattivarlo e soprattutto per mettere a disposizione miliardi che possono servire alla ristrutturazione. Io faccio un ragionamento molto semplice: nel frattempo, anche perché quello potrebbe essere un iter piuttosto lungo, ma nel frattempo ci sono già le abitazioni, sono quelle abitazioni che non sono messe sul mercato da parte della piccola proprietà immobiliare per una serie di problematiche. Allora dico, cerchiamo di trovare una soluzione, e noi abbiamo suggerito un pacchetto cosiddetto integrato, che è composto da quattro leve coordinate, cioè per ridare vita a questi immobili sarebbe necessaria una cedolare di reimmissione con IMU selettivamente ridotta e compensata poi ai comuni, secondo un fondo nazionale di garanzia antimorosità per la piccola proprietà, una corsia organizzativa e digitale per le convalide di sfratto e l'esecuzione del rilascio, senza ovviamente comprimere garanzie essenziali del contraddittorio. Che cosa voglio dire? Voglio dire, attenzione, il patrimonio immobiliare c'è, esiste, è vero e reale. Diamo la possibilità però al piccolo proprietario che oggi ha dei problemi nel rimettere sul mercato questi immobili, per quale motivo? Beh, Un motivo potrebbe essere perché magari non è proprio a posto dal punto di vista urbanistico, perché magari c'è un piccolo, che posso dire, abuso, che magari c'è pure nato, oppure è stato sufficientemente, successivamente eseguito e poi non c'è stata più la possibilità di metterla a posto. Oppure il fatto che io vado ad affittare l'appartamento e non so quando lo riprenderò, nel momento in cui o c'è una finita locazione o c'è una morosità che è ancora più devastante rispetto ad un rapporto contrattuale. E allora dico, cerchiamo di trovare appunto una soluzione sugli sfratti, ma sugli sfratti non possono essere a durata perenne, ci deve essere un iter che naturalmente dobbiamo concordare insieme, no? Magari c'è la possibilità di lasciare anche le stesse normative, ma queste normative devono essere osservate, cioè se io ad un certo punto ho la necessità di riprendermi l'immobile per la finita locazione, per una necessità, oppure per quanto riguarda addirittura la morosità, beh, non può essere sospeso ad divinis, ci deve essere un tempo che naturalmente possono essere 60 giorni, 90 giorni, 120 giorni. Questo lo possiamo anche vedere insieme.
14: Ecco, avvocato, da questo punto di vista non era previsto, non è previsto un provvedimento legislativo che dovrebbe intervenire proprio su questo punto, per aiutare i proprietari ad ottenere rapidamente casa?
15: Certo, è però un provvedimento a sé stante, che in questo momento nulla a che vedere con le proposte che noi stiamo inserendo sul cosiddetto piano casa DL, che dovrebbe avere il suo suo fite iter parlamentare all'8 di giugno, perché sono i 60 giorni, perché questo è un decreto legge, non stiamo parlando di un PDL, che può essere il piano casa, quello in cui si prevedono tutta una serie di cose. Questo è un decreto legge che in 60 giorni dovrà avere o vita o morte, nel senso che o viene convertito in legge oppure finisce come è nato. In questa vicenda, siccome ci sono questi tempi così rapidi, ho detto cerchiamo di aggiustare il tiro, perché di che cosa ha bisogno lo Stato, tra virgolette ovviamente? Beh, ha bisogno di immobili, ma questi immobili già ci sono. È sufficiente dare una possibilità a chi non sta affittando per determinate ragioni di comprimere quelle situazioni per le quali, o di escludere proprio quelle situazioni per le quali oggi il piccolo proprietario non può immettere sul mercato un immobile che già esiste. Quindi non stiamo parlando di un futuro, stiamo parlando di immobili che già esistono. E su questo noi abbiamo dato appunto un significativo appoggio, con la speranza che il governo veda né più né meno quelli che possono essere le soluzioni a che questo decreto legge possa essere poi trasformato in legge.
14: E allora, avvocato, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei del piano casa, ma anche delle opportunità immobiliari, come stanno cambiando i gusti, tra virgolette, degli italiani

0: Al vostro servizio.
1: E allora rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Siamo in compagnia del presidente nazionale dell'UPI, l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Fabio Pucci, che ringraziamo. Allora, presidente, stavamo finendo di fare un discorso relativo al piano casa. Tra i tanti elementi di questo piano casa, c'è qualcosa che la colpisce particolarmente in positivo e qual è?
2: Il fatto che comunque si stia pensando effettivamente di cercare di trovare delle soluzioni abitative per quelle famiglie che in questo momento hanno necessità di ottenere una conveniente sistemazione abitativa, che in questo momento non c'è perché le cosiddette case popolari hanno dei problemi o non possono essere messe sul mercato o ci sono altre situazioni particolari. Noi in questo momento stiamo dicendo: guardate che ci sono milioni di appartamenti che la piccola proprietaria, che i piccoli proprietari possono rimettere sul mercato. Avevamo trovato pure le tre soluzioni, per dire: c'è la cedolare secca attualmente in vigore al 10%, sì. Ce n'è un'altra per il 4+4, cedolare secca al 21%, certo. Allora troviamo la terza via, proprio per questi immobili, che potrebbe essere una cedolare secca come aliquota al 15%, stipulando contratti ordinari di 4 anni più 4 anni, per un periodo di 36 mesi, dare l'opportunità di una riduzione IMU temporanea, per esempio al 50%, e quindi dare questi immobili in una situazione per la quale c'è da parte della piccola proprietà immobiliare un riconoscimento anche di natura fiscale e premiale per quanto riguarda i conduttori, e senza alcun peso per lo Stato.
1: Ecco, le chiedo, presidente, da questo punto di vista, insomma, allarghiamo un po' lo sguardo. Lei ha parlato dell'IMU. Quanto pesa questa

0: Perché spesso si tira fuori l'ipotesi di una patrimoniale da una parte o dall'altra, insomma emerge, ma in realtà questa già di fatto è una sorta di piccola patrimoniale, certamente non per chi non ha la prima casa, ma anche in una seconda casa viene valutata e viene considerata all'interno di questa tassazione. Quanto pesa?
1: Ma la tassazione non è solamente l'IMU, e ovviamente, come giustamente ha detto, vale solamente naturalmente per le seconde case, ma ci stanno tante altre cose, ci sono la Tari, c'è l'IRPEF, ci sono tante altre cose che gravano sulla piccola proprietà immobiliare. Il gettito dell'IMU, beh, il gettito dell'IMU. Siamo intorno ai 15-20 miliardi l'anno, non mi pare che sia proprio poca cosa. Diciamo che complessivamente la casa, sia la prima che la seconda, danno un gettito intorno ai 30-40 miliardi l'anno. Non mi pare che ci sia necessità di mettere una patrimoniale, ma che cosa si vuole fare? Si vuole pagare tutto quanto con la piccola proprietà immobiliare? Questo non è consentibile né consentito.
0: Quali sono le tendenze? Gli italiani investono ancora sulla casa, sull'appartamento, sull'abitazione? È ancora in cima ai pensieri e agli investimenti degli italiani o è cambiato qualcosa?
1: No, non è cambiato nulla, anzi, il problema è che purtroppo, ahimè, ci sono sempre questi mutui piuttosto cari e c'è anche, probabilmente, non dico la certezza, ma insomma il pericolo che possano addirittura in questa situazione così magmatica in questo periodo in cui ci troviamo tra guerre e quant'altro, che possano risalire i mutui, ma abbiamo visto che ultimamente diciamo, è risalita la richiesta di mutui e quindi sono risalite anche le acquisizioni degli immobili. Quindi non è cambiato nulla. Insomma, l'italiano in testa ha sempre la prima casa e comunque ha l'investimento immobiliare. Per il resto le lasciano probabilmente ai grandi patrimoni.
0: Ecco, l'ultima cosa le volevo chiedere. Un tempo dopo l'acquisto della prima casa in città, l'italiano si spostava e tendeva ad acquistare, c'era la casa in montagna o al mare. È ancora così o si è raffreddato molto questo, magari negli ultimi anni, un po' per la situazione economica, un po' anche post-pandemia?
1: Beh, diciamo che lo sviluppo è molto meno forte rispetto a qualche anno fa e ovviamente uno adesso deve cominciare a fare un po' di conti e quindi la prima cosa che uno cerca di avere è la prima casa e su questo, sulla seconda casa prima era molto più semplice, mutui molto bassi, parliamo di qualche anno fa. E quindi l'investimento immobiliare sia al mare che in montagna era abbastanza sviluppata. Ora c'è una situazione, diciamo così, molto più difficile e quindi un freno su questo si sta avendo. Speriamo che nel prossimo futuro queste guerre finiscano e quindi anche la possibilità di avere una maggiore tranquillità possa dare ai piccoli proprietari la speranza di comprarsi anche una casa al mare o in montagna.
0: Un'ultima battuta, Presidente, proprio in un minuto, invece coloro che investono per i cosiddetti bed and breakfast, case vacanze, è cambiato qualcosa, visto le ultime normative? C'è ancora uno spazio di mercato o a suo giudizio è saturo?
1: Mi sembra che sia satura addirittura in regressione dalle ultime notizie che io ho avuto, cioè c'è stato questo boom spaziale. Adesso mi sembra che insomma qualche cosa stia succedendo, ovviamente in negativo.
0: Grazie davvero al presidente nazionale dell'UPI, l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Fabio Pucci. Ringraziamo nuovamente l'avvocato Pucci. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che anche ringraziare, al di là del vetro in regia, Samira Rocchetti, per quanto riguarda l'organizzazione, Fabio Cruciani, per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso. L'appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi che ci state seguendo, un cordiale e una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: In cammino. In cammino. Con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di Blu 2000. Oggi parliamo di chiesa, di formazione, quando il gioco e l'arte fanno crescere i ragazzi, quindi fanno crescere la comunità.
0: In Cammino.
1: Ne parliamo con un ospite che si collega con noi da Crema. Diamo la buonasera a Don Stefano Savoia. Bentrovato Don Stefano.
2: Buonasera a tutte e a tutti, buonasera davvero.
1: Grazie Don Stefano, direttore del servizio per la pastorale giovanile degli oratori della diocesi di Crema. Tanto sì.

0: Grazie per essere qui con noi. Insomma, io ho fatto questa
1: breve. Grazie a voi dell'invito.
0: È sempre un piacere saper provare a raccontare che cosa accade, insomma, nelle nostre chiese che sono in Italia, per capire come la creatività, frutto magari dell'ascolto dei più giovani in questo caso, riesce ad intercettare anche delle problematiche, in questo caso delle risorse, mi viene da dire, che sono quelle legate alla tecnologia, per far crescere innanzitutto i più giovani, renderli consapevoli magari degli strumenti che utilizzano tutti i giorni, e così magari, ecco, provare anche a parlare di argomenti alti, no? Che fanno bene anche allo spirito. Dostè, non un manuale da studiare, ma un compagno di viaggio qui, allenamenti. Di che cosa si tratta?
1: Ma si tratta di un sussidio proprio per entrare in questo non tanto tema, ma

0: tutto da Giuseppe Caporaso, all'appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi che ci state seguendo, un cordiale e una serena giornata.
1: Al vostro servizio.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di chiesa, di formazione, quando il gioco e l'arte fanno crescere i ragazzi, quindi fanno crescere la comunità. In Cammino.

0: di In Blu 2000 oggi parliamo di chiesa, di formazione, quando il gioco e l'arte fanno crescere i ragazzi, quindi fanno crescere la comunità.
1: In cammino, perché spesso si tira fuori l'ipotesi di una patrimoniale da una parte o dall'altra, insomma emerge, ma in realtà questa già di fatto è una sorta di piccola patrimoniale, certamente

0: è una sfida.
1: C'è una bella sfida. Avete una anche bella. Utilizzato lo strumento del gioco per arrivare un po' a più persone. Logout, un gioco laboratorio formativo sul tema del digitale, relazioni online, promosso sempre nell'ambito di Tribù Digitali. Di che cosa si tratta?
0: Ma si tratta di una sorta di escape room.
1: Addirittura.
0: Abbiamo
1: in sacrestia, dove la fate?
0: No, la facciamo negli oratori, nelle sale. No.
1: Sarebbe interessante.
0: Sarebbe interessante anche quella, sì. Però no, la facciamo nei saloni, negli oratori, nei contesti, dove è una sorta di escape room dove attraverso 12 tappe, perciò sono anche 12 piccoli laboratori, chiediamo ai ragazzi di poter allenarsi per poter uscire da solo un contesto digitale, cioè di mettersi in gioco con i propri compagni, con i propri gruppi, per cercare di trovare alcune chiavi di lettura, alcune chiavi operative, educative, formative, per poter uscire un po', no, da solo il contesto digitale. Ma è come una sorta appunto di escape room, provare a trovare delle chiavi perché queste ti permettano di non restare imbrigliato, bloccato solo nel digitale, ma ritornare anche con l'utilizzo del digitale nel reale e di starci e di viverlo anche con

0: Hai un momento Dio, Luciano Ligabue, questa è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, questo brano che ci arriva dal 1995 ma che suona ancora attualissimo, e stiamo raccontando di come, insomma, il gioco e l'arte fanno crescere la comunità, soprattutto entrano in relazione con i più giovani, l'esperienza della pastorale giovanile degli oratori della diocesi di Crema. Con noi c'è Don Stefano Savoia, che di quel servizio
1: ancora
0: è il direttore.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, tu nel 95 eri giovanissimo, occhio e croce, insomma, gli artisti ci davano questa, come dire, questa via, no? Per provare a riflettere, no? In questo caso attraverso una canzone, sulle grandi domande. E poi adesso, magari più di 30 anni dopo, anche la tecnologia ci viene in aiuto, soprattutto per i più giovani, trovare spazi per farsi domande importanti. Quanto è importante il gioco, scusa il gioco di parole, è importante, ma quanto è importante il gioco per entrare in comunicazione con i ragazzi e fargli fare delle domande importanti?
1: Ma riteniamo che sia importantissimo, e anche in tutto questo lavoro che abbiamo fatto, anche dove abbiamo fatto anche una festa e un momento conclusivo, addirittura abbiamo invitato anche una realtà che è un'associazione di giochi da tavolo, no?
0: Ah, però.
1: Perché riteniamo che la socialità, cioè le regole anche del gioco, no? E del confronto, il guardarsi, il percepire anche le emozioni, il cambio del tono di voce, l'altro, e di mettere in gioco anche delle tue competenze, delle abilità o delle strategie. E questo è rientrato proprio anche come dinamica di fondo per pensare il laboratorio di Logout e pensare altre schede o altre,
0: certo,
1: attività da proporre ai ragazzi.
0: Scusate Stefano, ma i ragazzi poi come rispondono? Adesso abbiamo parlato, no? Abbiamo fatto, insomma, raccontato,
1: certo,
0: i buoni propositi, ma poi i ragazzi come reagiscono a queste proposte?
1: Ma abbiamo avuto sicuramente una bella risposta, perché comunque l'aggancio con gli educatori è ancora bello e prezioso e deve essere comunque sempre rinsaldato. All'inizio, certo, ci guardavano un po' sempre con sospetto dicendo: ma questi sono venuti a fare, a dirci che cosa vogliono dirci noi, che cosa ne sanno loro, no? Però devo dire che poi invece, quando

0: per insegnare, ma erano lì per dare degli strumenti e per consegnare, riconsegnare ai ragazzi anche una responsabilità loro, perché alla fin fine chi è sul social poi è la persona singola, no? E perciò riconsegnare anche un atto di fiducia nei loro confronti, dicendo: bello, ma non dimentichiamoci di fare attenzione. Certo, perciò abbiamo avuto anche un rimando molto positivo, davvero.
1: Tu sei direttore anche del tuo movimento di oratori, quindi adesso inizia la tua stagione, diciamo quella estiva, eh? Diciamo
0: così. Sì, ormai siamo già proiettati sull'estate, con l'estate ragazzi, con il GRES, che quest'anno avrà il tema di Francesco.

0: Certo.
1: È come se si giocasse a biliardo di sponda, cioè vado a colpire Cuba per tenere
2: No, Cuba,
1: l'Iran.
2: ma Cuba, a parte
1: Però...
2: che probabilmente non verrà colpita, Cuba mi
1: No, no.
2: sa che è una storia che si trascina da molto prima di Trump, anzi, si trascina da molto prima di Trump,
1: Però
2: probabilmente.
1: onestamente queste schermaglie manco in guerra fredda negli anni 60, voglio dire, c'eravamo probabilmente arrivati. Quindi è comunque un quadro anche questo, se datato, ancora inesplorato sotto questo aspetto.
2: E noi che facciamo, Angelo? Noi guardiamo,
1: Guardiamo.
2: anche da lontano, perché magari essere più vicini forse si capisce un po' di più, non lo so. Certo, un periodo così noi di politica, no, di politica internazionale penso che non l'abbiamo mai visto fino adesso.
1: Beh, è complesso, è molto complesso, tenuto conto anche delle ripercussioni che in qualche modo ci riguardano direttamente, a prescindere innanzitutto perché questo tipo di conflitti aperti, uno per tutti, quello nel cuore dell'Europa tra Ucraina e Russia, ci riguardano e come e ci vedono comunque molto vicini a prescindere. E poi perché accadono, come dire, ripercussioni come quella recente di Fotiglia, per esempio, con i racconti shock che ci vengono proposti in queste ore proprio, parliamo veramente di
2: Come
1: questi,
2: no?
1: delle ultime ore,
2: Angelo, abbiamo
1: con...
2: talmente tante cose che però ci dobbiamo salutare perché adesso abbiamo
1: Fermiamoci.
2: l'Unione Sarda che ci aspetta. Allora, grazie,
1: Ci mancherebbe.
2: grazie, grazie per essere stato con
1: Grazie
2: noi. Ciao,
1: a te.
2: Angelo.
1: Grazie, buona serata.
2: E noi adesso passiamo all'Unione Sarda. Giuseppe Deiano è il caporedattore, è collegato con noi. Buonasera, Giuseppe.
3: Buonasera,
2: Qui
3: buonasera a voi e agli ascoltatori.
2: abbiamo talmente tante notizie che a un certo punto devo correre. Allora, quali sono le vostre in primo piano?
3: Beh, in primo piano oggi io vi darei una buona notizia che vi avevo anche accennato un'altra volta durante un precedente collegamento, cioè quella che da oggi si apre questa pre-Copa America a Cagliari
2: Ah,
3: con gli
2: sì, ce
3: equipaggi.
2: l'avevi detto.
3: Sì, esatto. Oggi è la giornata importante perché oggi ci saranno le prime gare, anche se le gare di oggi, diciamo, non saranno poi dal punto di vista della classifica finale utilizzabili, però comunque si inizia con la manifestazione che durerà tutto il weekend. Ci sono gli equipaggi anche di New Zealand, un equipaggio francese, due della Gran Bretagna, se non ricordo male. Insomma, è una manifestazione internazionale, ma soprattutto in questo scenario bellissimo del Golfo di Cagliari
2: Ma
3: si
2: loro fanno le
3: vedono.
2: prove? Fanno le prove a
3: Sì.
2: Cagliari?
3: Sì, fanno in sostanza è una prova della manifestazione che poi
2: Sì.
3: si svolgerà a Napoli per la Coppa America. Gli equipaggi e le barche sono un po' diverse, nel senso che le barche sono leggermente più piccole, ma poi diciamo sono dei prototipi di quelli che verranno utilizzati
2: Ah, non
3: nelle
2: sono le
3: gare.
2: barche che gareggeranno.
3: Federica, sono leggermente più corte, però
2: Sì.
3: sono, diciamo, gli stessi modelli e gli equipaggi si allenano poi con questo tipo di
2: Ah,
3: barche.
2: perché sono da allenamento, insomma, però gli
3: Esatto.
2: equipaggi sono quelli che poi
3: Sì.
2: gareggeranno.
3: Sì, e ti assicuro che vedendo le immagini sono spettacolari perché sono dei missili sull'acqua, quindi vedere che camminano, insomma, quanto una barca, scusate, a
2: Beh,
3: motore
2: certo,
3: fa
2: fa
3: impressione.
2: impressione, ma d'altronde
3: Sì.
2: se, questi sono dei professionisti. Poi ho visto
3: Assolutamente.
2: un'altra notizia
3: Sì.
2: che si abbina a un'altra che è nell'altra isola. Allora, ho visto che a Olbia è atterrato il primo volo diretto proveniente da New York.
3: Esattamente, sì, oggi stamattina c'è stato l'atterraggio del Boeing 767 di Delta che è arrivato intorno alle 9:15, 9:30 del mattino, il primo volo, il primo collegamento diretto dagli Stati Uniti. Tra l'altro è stato curioso perché uno degli assistenti di volo che ha partecipato, che faceva parte dell'equipaggio, è un sardo che lavora per Delta, che
2: Sì.
3: abbiamo intervistato nei giorni scorsi e che ha accolto i passeggeri con la bandiera dei quattro mori al gate
2: Bellissimo.
3: di New York, quindi è stato un po'
2: Bellissimo.
3: folcloristico.
2: Vabbè, però.
3: Però poi ha raccontato che cos'è la Sardegna. È un volo importante, Federica, anche perché è un volo che porta turisti in Costa Smeralda, dove sappiamo c'è
2: Ma
3: anche un target
2: quattro
3: di.
2: voli a settimana è tanto.
3: Sì, saranno quattro voli a
2: Fino a
3: settimana.
2: ottobre.
3: Diciamo che allora la regione aveva

0: fatto un bando per voli internazionali a cui Delta ha risposto, sì, scegliendo poi tra Cagliari, Alghero e Olbia, Olbia come destinazione. Ha scelto Olbia come destinazione perché la Costa Smeralda porta, diciamo, un turismo più alto spendente, così
1: è vero, è vero, è vero. Però la notizia su Delta è che Delta ha anche un diretto New York-Catania.
0: Non solo, anche New York-Venezia, New York-Napoli e New York-Roma e Milano. Vabbè, quindi sono proprio cinque voli.
1: Però le grosse Roma lo si capisce di più.
0: Sì, certo.
1: È più particolare, certo, invece le località dove tra l'altro non si atterra tutto l'anno.
0: Esatto, però ti dico che proprio l'assistente di volo che io ho intervistato nei giorni scorsi mi ha raccontato che i voli da Venezia, se non sbaglio, e Napoli molto probabilmente diventeranno annuali, anzi forse quello di

0: affiancati da figure come infermieri, medical officer e così via, per cui diciamo che il carico era abbastanza importante.
1: E come avete visto ovviamente la struttura e come è attrezzata? Che cosa avete visto che c'è e poi ti chiederò che cosa non c'è?
0: Vabbè, allora sicuramente abbiamo visto che ci sono molte dotazioni mediche, sia farmacologiche sia proprio a livello strumentario, e quindi su questo noi siamo stati anche colpiti perché avevamo anche attrezzature abbastanza moderne. Il problema è che però non sempre tutto è disponibile. Per esempio i farmaci magari hanno solo alcuni dosaggi,

0: Come tecnologia diciamo che è abbastanza variabile, nel senso che la parte difficile è lì avere i materiali di consumo, per cui se noi prendiamo ad esempio una macchina per fare elettrocardiogramma, lì tu hai solo la macchina e della carta e quindi lì si usa facilmente. Se invece pensiamo a, non so, magari le ecografie, lì hai già il gel da recuperare, per cui lì magari stanno un po' più attenti a utilizzarlo perché il gel è un po' più difficile da avere, per cui è anche una questione proprio appunto di materiali di consumo.
1: Dal punto di vista medico invece che medici avete trovato? Cioè siamo allo stesso livello come preparazione universitaria?

Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati all'astroviaggio del cinema di ieri e di oggi, puntata speciale realizzata interamente all'interno del Festival di Cannes, che inizia già col manifesto dell'edizione di quest'anno. Thelma e Louise, che al momento dell'uscita venne presentato qui a Cannes, e ora tornano le due attrici protagoniste sul manifesto per fare un po' il punto sul percorso di indipendenza e di libertà delle donne, quello che è stato fatto e quello che ancora resta da fare, sono le parole di Thierry Frémaux. Tantissime le star in questi giorni sul tappeto rosso della Monté des Marches.
1: Effetto notte.
0: Si è discusso molto sul fatto che quest'anno gli italiani al Festival di Cannes non ci siano. In realtà in questa puntata scopriremo che ci sono. Anzi, adesso ne andiamo a incontrare una che veramente, diciamo, ha davanti a lei un brillante futuro. Lei si chiama Margherita Spampinato, ha appena vinto con il film Gioia.

0: la loro creatività, la loro visione, e quindi mi sembra una cosa anche molto romantica.
1: Andiamo nella casa disabitata.
2: E perché disabitata?
3: Perché ci sono gli spiriti.
4: Ma insomma, ci in bocca non l'hai mai dato.
5: E tu?
4: Io no, mai.
2: È Giana.
1: Ma chi l'ha fatta le foto? Secondo me era qualcuno che era innamorato di lei.
6: Se vedi che c'è una scatola chiusa, deve rimanere chiusa.
4: Perché c'è qualcosa da nascondere?
7: Ci sono dei luoghi comuni sul cinema che dicono di non lavorare mai con i bambini, con gli anziani, con gli animali. Qui l'hai sfatata di tutti in una volta sola. Non eri un po' spaventata? Dice no, non ci credi a questi luoghi comuni, no?
0: No, non ero spaventata solo perché accanto a me c'era il direttore della fotografia, che è anche uno dei produttori del film, ed è anche mio marito. E lui è la persona che ha sempre creduto tanto in questa storia, forse più di me, quando era ancora solo un'idea molto fragile. Lui invece mi ha sempre sostenuta, ha sempre amato molto questa idea, e quindi è lui che mi ha dato la forza di fare Gioia Mia.
8: David di Donatello, per migliore esordio alla regia, va a Margherita Spampinato per il film Gioia Mia!
9: Primo David di Donatello sulle tre candidature ottenute quest'anno per il film Gioia Mia da Margherita Spampinato.
7: Che cosa vuoi, che cosa desideri per te adesso? Perché insomma una bella soddisfazione te la stai già prendendo.
0: Ma avere la libertà di poter scrivere il prossimo film come lo sento, mettendo in scena i personaggi che amo e la storia in cui credo, e mi sembra che questo è quello che sta succedendo, quindi mi sento veramente molto fortunata.
7: Evviva, grazie.
4: Ma le nonne del palazzo la sanno questa storia da te?
5: Io non ne ho mai parlato con nessuno.
4: Solo con me?
5: Solo con te.
7: E davvero questo premio a Cannes per lei sarà un grande trampolino di lancio, ma Cannes è pieno di sorprese, perché c'è anche una sezione che si chiama Cannes Classique, che è dedicata ai grandi classici del passato o comunque a film che li omaggiano. Nei prossimi giorni, per partecipare a questa sezione, arriverà a Cannes Dario Argento, il mago del brivido. Che c'entra? C'entra perché è stato co-sceneggiatore nel 1969, diciamo così, di un classico del cinema, un film indimenticabile che viene ripresentato in questi giorni qui a Cannes, proprio in una copia restaurata in 4K dalla Cineteca Nazionale. Il film è Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, un film che fece molto discutere al momento dell'uscita, grande cast, fra lui Trintignant, Tony Musante, Lino Capolicchio e Florinda Bolkan, che pensate era il suo debutto cinematografico voluta dalla produttrice Marina Cicogna. E poi c'è il tema musicale, quello di Ennio Morricone, riscopriamo.

E guardate un po' dove siamo venuti. Questa è la postazione dove ogni giorno si svolgono i fotocalli, insomma, dove gli attori e i registi incontrano i fotografi e si fanno poi quelle foto e quelle riprese che fanno il giro del mondo. Allora, stavamo parlando della sezione Cannes Classique. C'è un italiano in questa sezione, anzi è l'unico presente, e lui si chiama Francesco Zippel e ha diretto un documentario dedicato al grande intramontabile Vittorio De Sica, che però viene raccontato in maniera davvero originale tra pubblico e privato. Il documentario è coprodotto da Wes Anderson e anche dai nipoti di De Sica, Andrea e Brando, che sono i figli di Christian e di Manuel. Ne esce un ritratto decisamente inconsueto di un gran signore al cinema e nella vita.

0: Lui, come tutte le figure eccezionali nel mondo dell'arte, lo dico in senso più ampio, è chiaramente un artista che è riuscito a imporsi grazie a un'unicità che è legata proprio al suo tratto umano, alla sua grandissima verve creativa, senza dubbio. Io penso che De Sica è stato uno straordinario osservatore dell'umano, delle persone, di ciò che accadeva, di come andava cambiando la società intorno a sé, ma al tempo stesso è stato talmente tante cose. È stato un attore sublime, è stato un cantante ante litteram.
1: Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu.
0: Quindi quello che ho cercato di fare, come dicevi giustamente tu, è cercare di mettere insieme, di tracciare questo filo rosso che parte dall'umanità di Vittor De Sica, che arriva che è arrivato e continua ad arrivare a tutti, e che nella contemporaneità della sua fama e della sua capacità di ispirare artisti che vengono da ogni latitudine, continua a suggerire registi come non solo Asghar Farhadi, ma tutti i grandi maestri del cinema iraniano, come appunto Zyaginsev, che è forse il più grande regista russo contemporaneo, che anche lui ha utilizzato, come dire, il tratto politico presente nel cinema di De Sica nel modo più intelligente possibile. Wes Anderson, che uno non riporterebbe immediatamente a De Sica, ma che è un regista che dalla commedia umana di Vittorio De Sica ha tratto tantissimi spunti e continua a trarne per i suoi film.
2: I think I saw Umberto Day, and when I saw that one I felt like, oh, I see, I love this director, I understand his body of work.
3: Sì, speriamo bene.
4: Aspetta De Sica, mia pazienza 2 minuti e ne ho finito, eh?
3: Sì, va benissimo.
2: That movie moved me so much.
5: Mi dici una cosa che hai scoperto che non immaginavi, cioè una cosa che ti ha fatto saltare proprio sulla poltrona?
0: Ma a me una cosa che ha molto colpito è questa sua capacità di ottenere da questi attori non professionisti delle cose straordinarie utilizzando degli escamotage particolari. No?
5: Facciamo qualche esempio.
0: Beh, c'è l'esempio per esempio del bambino di lato di biciclette che non riusciva a piangere, perché poi, come si vede, come raccontano anche molto bene i Dardenne nel documentario, quello è un bimbo padre, no? Diceva, mi pare, Luc Dardenne, cioè, per tutto il film tu hai la sensazione che lui sia il padre di suo padre, no? Quindi questo bambino fortissimo, capace di portare su di sé la difficile esperienza della sua famiglia, non riusciva a piangere.
5: E
0: quindi lui gli ha messo in tasca delle cicche, delle sigarette.

0: diversi personaggi su come nasce la creazione artistica, cioè l'ispirazione, i registi, gli scrittori, dove la trovano e quanto è legittimo vampirizzare chi ci sta vicino per trasformare queste vicende in cinema.
1: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
2: Una sono io.
3: Mi levo l'accappatoio.
1: Quando vuoi. Siamo quasi pronti.
3: Bene.
1: Ho letto la sceneggiatura.
3: E no.

0: Uno sforzo enorme per adattarsi a un mondo di udenti. Dall'altra parte, però, il film entra in un territorio che io stessa non conoscevo davvero, la maternità nella sordità. Ho intervistato diverse madri sorde affinché mi raccontassero le loro esperienze, le emozioni, le paure durante la gravidanza, il parto e la crescita dei figli. Avevo bisogno di una base reale su cui costruire la storia.
1: Non preoccuparti, rimani dietro a lei.
2: Devo tradurre per lei, non mi muovo da qui, non mi muovo da qui.
1: Ci serve. Angela, guarda, ti aiutiamo, capito?
3: Spingi, spingi!
4: Il test non è definitivo, non ci dice con certezza se la bambina sente o no.
5: C'è una scena molto importante del film, anche molto drammatica, quella del parto. La protagonista non riesce a capire quello che succede perché le infermiere, i medici hanno la mascherina.
0: Ti ringrazio per averla citata perché è l'unica scena del film in

0: Buffalo è un film visionario, difficile dirlo, sicuramente un ruolo diversissimo per il premio Oscar Anne Hathaway, che quest'anno vedremo anche nell'Odissea di Christopher Nolan, la fine di Oak Street, Verity, ma soprattutto sta sbancando tutto con il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, che pur dividendo il pubblico riempie i cinema di tutto il mondo.
1: Trarrò il meglio da questo lavoro.
2: Puoi scrivere un libro, Le verità mai svelate su Miranda Priestly.
0: La chiave del successo sempre più lei è Hathaway, da Little Princess al premio Oscar, ambasciatrice delle Nazioni Unite per l'uguaglianza femminile, impegnata nel volontariato nei confronti dei bambini affetti da patologie croniche.

Bertolucci, quando girò il film, era fresco dell'inatteso e straordinario successo e scandalo al box office di Ultimo Tango a Parigi. L'uscita di Novecento provocò una marea di reazioni, dall'entusiasmo al totale rifiuto. Quando qualche anno fa il film tornò nelle sale restaurato, Bertolucci ebbe a dire: «Mi sembra sempre più un esperimento, produttivo, umano, ma soprattutto, per me, estetico. Un film in cui ci sono delle pagine molto belle, che ha ancora molto da dire nel mondo di oggi».

0: Effetto notte.
1: Cari amiche e cari amici, che freddo, mi sono messo il cappotto. Quindi è arrivato proprio il momento di salutarci, però rimaniamo su Bertolucci perché ci salutiamo con la musica di Ryuichi Sakamoto, che ha firmato per Bertolucci L'ultimo imperatore. Adesso un docufilm lo ricorda con alcuni dei momenti fondamentali della sua carriera e della sua musica. Ma mi voglio anche prendere un minuto perché questa è l'ultima puntata di quest'anno di Effetto Notte, quindi voglio salutare e ringraziare il nostro direttore Vincenzo Morgante che ci ha dato fiducia, Gennaro Ferrara che ci ha seguito e poi la War Video, tutti i nostri montatori Fabio Quattrini, Cristiano Pollici, Simone Piroli, Alberto Stanghellini, soprattutto Roberta Franzoni che ci ha seguito e ha ottimizzato il tutto, ogni puntata, e insomma è stato un viaggio bello, non semplicissimo. Soprattutto ringrazio voi che ci avete seguito con tanta passione, ci terremo compagnia per tutte l'estate con le interviste più belle di questo programma e ci ritroveremo ad ottobre. Buon estate a tutti, da Cannes è tutto e ci salutiamo con la musica emozionantissima di Sakamoto.

0: Chiesa e comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM.

0: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono. In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
2: In Blue Social Club.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte a questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

mio sangue si fa ghiaccio.